amore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

questo punto dovrei confessare. Io non lo so come si scappa dal dolore e queste luci di città che poi ti rubano le stelle anche se mischi quelle droghe.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

allora per sognare in grande toccherà ad andare là, contrabbandati come Marlboro nel doppio fondo di un motoscafo, risalendo il naviglio grande fra le stelle di lampioni. Elsa cerca la sua strada, ma Milano ha più strade che passanti e più passanti che piccioni.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Muori di lei, ci si tuffa in lei.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Buongiorno, bentrovati, benvenuti. Ecco, è mercoledì, quindi da questo momento c'è Mercoledì Morning con voi, Gianluca Polverari. Oggi, tra l'altro, un po' incriccato. Stavo bene e poi, mentre stavo per uscire, pum, un po' mi sono incriccato con la schiena, ma sicuramente riuscirò a rimettermi in sesto. Deve essere così, magari, proprio grazie anche alla bella musica che spero

potrà anche a voi dare sollievo in questa giornata che in alcune zone di pioggia qui a Roma piove con un bel tasso di umidità, so da altre parti invece c'è il sole ma ha piovuto ieri, insomma. Comunque vada il clima, cercherò, ecco, di proporre una musica che vi possa dare sollievo in questa giornata post ponte del 2 giugno, quindi per molti riprendere le attività è un po' tosta. Bene, oggi 2 ore senza ospiti, ne dovevamo avere uno ma è saltato all'ultimo, quindi tanta musica e meno chiacchiere di ospiti, ripeto, magari più tardi giocheremo anche con un sondaggino musicale, anche se ho in testa una scaletta varia, interessante, ma magari giocheremo lo stesso con un sondaggio musicale. Sicuramente potete fare le vostre richieste musicali ai contatti che ora vi vado a citare e, visto l'orario, ben gradito come ogni mercoledì caffè cornetto virtuale. Allora, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. E allora saluto anche come al solito tutti coloro che riascolteranno in podcast la trasmissione, e invece per chi segue la diretta ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone e vedere anche la copertina dal sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta, dalle app collegate Radio, Radio Garden, TuneIn. E poi vi ricordo che potete ascoltare Radio Città Aperta tramite Alexa. E ancora ricordo che poi condividerò scaletta e link ai podcast sui miei profili social. Allora, siamo pronti per iniziare, vai con il primo brano legato alla giornata piovosa, almeno qui nella capitale.

questa canzone va ad intitolarsi Rain Rain, pioggia pioggia. Certo, come cantava questo dei Spirit Fest sembrava il cantante dei Nothwist, ma in realtà è il cantante dei Nothwist, Marcus Acker, che insieme anche a Chico Beck dei Nothwist e Aloha Input e in più Sayo e Ueno dei Tennis Coast e Matt Fowler dei Jam Money hanno dato vita proprio a questo progetto chiamato Spirit Fest, e quindi abbiamo iniziato con Rain Rain, questo supergruppo, ripeto, chiamato Spirit Fest, dove è coinvolto anche Marcus Acker dei Nothwist. Saluto Fabrizio, il nostro Fabrizio Falcioni, Claudio, Massimo, Francesco. Paolo, Roberta, Fabio. E allora, li ho citati i Nothwist, ascoltiamoceli da quello, da quest'album che è il recente News from Planet Zombie, X-Ray, Raggi X per Nothwist.

E sempre ottimi No Twist da Monaco di Baviera, News from Planet Zombie, X-Ray. Quindi questo è il loro ultimo lavoro. Saluto anche Caterina e Simone, ben trovati all'ascolto di Mercoledì Morning. Chiaramente ricordo che potete anche interagire con vostre richieste musicali per accompagnare, fare da colonna sonora insieme a me a questa mattinata. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Ieri mi è capitato di riascoltare e rivedere anche il video di un brano che non sentivo da tempo, sempre bello, i Dresden Dolls di Amanda Palmer, Coin Operated Boy.

0: straight and to the point. That is why I want a coin.
1: Coin Operated Boy, Dresden Dolls, formazione statunitense guidata dal piano e la voce di Amanda Palmer. Ebbene, dalla voce di Amanda Palmer a quella di Bjork, che ha svelato in anteprima Nerve Bloom, un inedito destinato a far parte del suo prossimo album. Questa rivelazione è stata fatta durante l'inaugurazione della mostra Ecolalia alla Galleria Nazionale d'Islanda di Reykjavik. Il nuovo lavoro in studio ancora non è stato annunciato, ma la pubblicazione è attesa, insomma, più in là nel 2027. Riguardo l'esposizione, questa riunisce tre grandi installazioni audiovisive concepite da Bjork stessa. Due sono rielaborazioni di composizioni tratte da Fossora, che è il disco uscito nel 2022, mentre la terza offre un primo sguardo al materiale del futuro album. E poi questo brano che ora andiamo ad ascoltare, che si chiama Nerve Bloom, è una versione demo di una canzone che dovrebbe comparire nel prossimo album di inedite. E allora andiamo ad ascoltare un po' di che cosa si tratta per quel che riguarda Bjork. Nerve Bloom, versione demo, da questa installazione che c'è a Reykjavik, al Museo Nazionale.

Beh, questo è il nuovo brano di Björk. Devo dire, per i miei gusti, inizio un po' ad annoiarmi ad ascoltare Björk, lo ammetto. Mi prendeva molto con i Sugar Cubes nei suoi primi dischi. Ora, boh, la trovo un po' faticosa. Nonostante ascolti personalmente anche tante robe sperimentali così, però non lo so, inizio a trovarla un po' ripetitiva per i miei gusti, poi non so voi cosa ne possiate pensare. Comunque, Björk, suo nuovo brano, una versione demo da quello che sarà poi il suo album probabile del 2027, e che si può ascoltare nell'installazione che c'è nel Museo d'Arte di Reykjavik. Ci sono tre installazioni curate dalla stessa artista. Due installazioni propongono brani estratti da Fossora, il vecchio lavoro, e invece qui alla terza installazione c'è Nerva Bloom, che dovrebbe far parte poi del nuovo disco. Invece è uscito il 29 maggio questo lavoro di cui stanno parlando un pochino tutti, il duo scozzese dei Boards of Canada, tornati dopo, se non sbaglio, 13 anni di assenza con un nuovo disco chiamato Inferno, un disco molto lungo dove troviamo dentro, ovviamente oltre alla loro struttura classica EDM ambient, richiami in qualche modo anche lontanamente 80, ci sono synth, chitarre, elementi digitali, insomma un disco del quale si sta parlando parecchio, un disco che ascolteremo per intero, un disco che ascolteremo per intero tra un po' dalle ore 12 come disco novità all'interno di 33x2, un lungo viaggio di ben 18 tracce. Intanto ci gustiamo un estratto, Age of Capricorn, l'anno del Capricorno, per i Boards of Canada dall'album Inferno, che poi più tardi, ripeto, ascolteremo per intero.

U-N-A-M-A-M-A-A-U-S. Marvelous. Marvelous.

questo è un estratto dal nuovo album di Boards of Canada, intitolato Inferno, 18 tracce per loro. Beh, poi vi spiegherò meglio l'album nella scheda introduttiva all'interno di 33x2, sì, perché questo è il titolo. Come disco novità che ascolteremo dall'inizio alla fine, proprio dalle ore 12, all'interno di 33x2. Poi più tardi vi dirò chi è il gruppo del passato, oppure potete già andare a spulciare il tutto nella home page del sito di Radio Città Aperta. E dall'inferno passiamo al paradiso, anzi ai paradisi, Paradises. Loro sono i Leditron, tornati anche qui con un lunghissimo album, dura 70 minuti, ma devo dirvi, secondo me, uno dei dischi più belli della formazione di Liverpool, veramente un grande lavoro, canzoni ottime. Prevedo proprio che anche questo lo ascolteremo quanto prima per intero all'interno di 33x2. Ripeto, secondo me è veramente un grandissimo ritorno questo dei Leditron, una delle migliori formazioni del synth pop uscito negli anni 2000. Ci hanno regalato bellissimi dischi e anche questo, devo dire, è di grandissimo livello. Leditron. Il tutto si apre con I Believe in You. Eccoli qui, Leditron.

disco assolutamente bello, riuscito, e che quindi andiamo ad ascoltare anche con un altro estratto. Si intitola A Death in London, una morte a Londra, dall'album nuovo di questa formazione Liverpool. A Death in London, loro sono Ladytron.

Splendido, splendido disco, splendido brano, questa sì, questa Death in London, l'editron altamente consigliato questo disco, disco anche abbastanza lungo, con varie sfaccettature di elettronica, questa era molto raffinata ed è un lavoro che francamente mi ha sorpreso proprio, l'ho sempre apprezzato la musica dell'editron, non me li aspettavo così ad alti livelli con questo ritorno, quindi l'editron. Pollice su, saluto anche il nostro Fabrizio Forno, saluto Paola, saluto Ruggero, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468. Devo lamentare che non è arrivato ancora oggi, stranamente, nessun caffè cornetto virtuale.

E ci siamo andati a ripescare un disco del 1987 intitolato adesso per Mango, sì, proprio lui, con le sue sonorità sicuramente molto particolari, esotiche per certi versi, in chiave sintetica. Questo è l'album dove c'era anche Bella d'estate, brano assai noto dal disco, ripeto, adesso, ma oggi noi abbiamo pescato Attimi. Qui su Radio Città Aperta, mercoledì morning che spazia attraverso i suoni e le epoche. A proposito di epoche, beh, ieri sera mi sono gustato una seconda edizione di formidabile Disco Ring su Rai 2. Vi consiglio di andarla a vedere su Rayplay se siete un po' dei nostalgici o comunque se avete voglia di rivivere un po' un'epoca che ormai non c'è più, fatta di artisti che andavano in questa trasmissione veramente variegata nella proposta. E ieri sono uscite anche tante belle chicche, quindi fantastico Disco Ring. Tra l'altro ieri hanno proposto spezzoni anche di due band che ora vi voglio far ascoltare. Una è quella degli ottimi Matt Bianco, Sneaking Out Backdoor, da quello che era il loro disco Whose Side Are You?

E questa è la musica di Matt Bianco, che siamo andati a ripescare dal loro album Whose Side Are You On? Beh, visti ieri come spezzone all'interno di formidabile Disco Ring, quasi 3 ore di trasmissione con tanti estratti di varie epoche di questa mitica trasmissione, che sicuramente ci ha tenuto tanto compagnia e che ci ha fatto tornare giovani rivedendo canzoni pop che ad avercene ancora così. Tra l'altro hanno fatto vedere anche un estratto da Love and Money, formazione che ho sempre visto tra gli scaffali dei negozi di dischi, mai presi troppo in considerazione, e forse ho fatto male, dovrò rimediare, devo approfondire. Il nome lo ricordo benissimo, però non ho mai approfondito la loro musica, ma devo dire che la canzone che è andata in scena ieri mi è piaciuta. Ascoltando anche altro, devo dire, mi sa che loro li devo andare a ristudiare bene. Venivano dalla Scozia, da Glasgow, si chiamano Love and Money, Alleluia Man, eccoli qui su Radio Città Aperta. On the blind side, and down the back ways, the roads are sad and scroll. When you can't get what you need,

Alleluia Man. Loro si chiamavano Love and Money e realizzarono questo brano nella seconda parte degli anni Ottanta, quindi anche la visione all'interno di Formidabile Disco Ring faceva risalire il tutto proprio nell'ultima epoca, insomma, proprio di Disco Ring, che per una decina d'anni ha accompagnato la visione, gli ascolti e la conoscenza di tanti gruppi. Ripeto, nel corso della trasmissione sono passati anche sia da cose un pochino più pop e commerciali a cose sicuramente di livello. Penso ai Talk Talk, in passato ripenso ai Cure nella prima Formidabile Disco Ring e via dicendo, quindi veramente il tutto molto variegato. Io intanto sui social ho lanciato anche il sondaggio odierno, tra un po' ve lo... ma non è uscito? Aspettate, che succede qui? Ah, sì, è uscito. Tra un po' ve lo citerò anche in diretta. Rimaniamo negli anni Ottanta, però andando al 1981, ecco, loro non sono mai andati a Disco Ring, però sono protagonisti del disco del passato, qui di 33x2 su Radio

un po' alla Certain Ratio, ma è una chiave molto personale, anche molto scarna per certi versi, incisiva. E allora l'album era Glitter House, usciva nel 1981 per Medium.

Bellissimo brano, bellissimo disco, ve lo consiglio dopo l'ascolto per intero di questo lavoro. The Medium Medium 1981, suono più che mai ancora attuale secondo me, quindi bello bello. Glitter House oggi, ripeto, come disco novità ascolteremo per intero dalle ore 12 i Box of Canada di Inferno, il loro nuovo album, il sesto, e poi a seguire Medium Medium 1981, il loro album d'esordio, non che poi ne abbiano fatti molti, se non sbaglio questo è proprio l'unico. Rimaniamo negli anni 80, ma degli anni 80 sicuramente particolari e molto scarni, graffianti. Ve li ricordate gli Electric Peace? Formazione veniva da Roseda, Los Angeles, univano insieme garage, hard rock, psichedelia, una maniera d'approccio sonoro molto anche così talvolta acida, e devo dire erano veramente molto molto molto bravi. Un disco che amo particolarmente è il loro Road to Peace, che uscì nell'89 ma che in realtà era stato registrato nell'85. Quindi ci ascoltiamo da questo meraviglioso album la splendida Angel, che per quel che li riguarda è una ballata. Eccoli qui, Electric Peace.

splendida ballata degli Electric Peas, l'album era Rest in Peace, pubblicato dalla Barred nel 1989, ma come dice anche il vinile stesso, registrazioni risalenti all'85, fecero 4 album, uno più bello dell'altro, pure notevole era Mosquitos, oddio, si intitolava, allora vado con la memoria, Medieval Mosquitos, e poi era molto bello anche Insecticide, ma aveva una copertina veramente censurabile. Oh, che poi nel cantato sicuramente il leader degli Electric Peas, Brian Kilt, ricordava molto Jim Morrison. E allora, visto che almeno qui a Roma piove, ha fatto pure dei tuoni Riders on the Storm, the Doors. Intanto vi annuncio anche il sondaggio odierno, così mi mandate qualche vostra risposta. Qual è la canzone, album, band o artista che non vi stancherete mai di ascoltare? Ripeto, qual è la canzone, album, band o artista che non vi stancherete mai di ascoltare? Per rispondere, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari.

I Doors di questo splendido brano chiamato Riders on the Storm da LA Woman. 11:19 in rigorosa diretta, Gianluca Polverari, mercoledì morning qui su Radio Città Aperta.it. Allora, come dicevo, ho lanciato un sondaggio musicale da sviluppare con voi ascoltatori in base alla vostra risposta. Io poi manderò il brano che citate, brano, artista, band, perché il sondaggio recita, avete tempo fino alle ore 12, qual è la canzone, album, band o artista che non vi stancherete mai di ascoltare? Beh, il tutto l'ho lanciato con una copertina di un disco che non mi stancherò mai di ascoltare. Un po' scontato, probabilmente, ma fanno parte proprio del mio DNA. E allora, la copertina che ho messo sui social è quella di Pornography The Cure, e da qui vado a estrarre la sempre splendida A Strange Day. Ma ditemi qual è una canzone brutta da questo disco.

A Strange Day, sicuramente è uno strano giorno. Mi arrivano anche foto da altre località dove il tempo è più che mai grigio e nebbioso, in altre invece c'è il sole, quindi una giornata strana, dipende dove ci si trova. Stamattina tra l'altro ascoltavo mentre ero in radio, una trasmissione da Londra dove esultavano un pochino perché dopo 2 settimane di 30 gradi lì non sono abituati. Si respirava di nuovo anche in terra britannica, quindi un saluto anche a tutti coloro che ci seguono dall'Inghilterra, saluto anche Johnny e saluto Beatrice che risponde al sondaggio odierno, ripeto, recita: quella è la canzone, album, band, artista che non vi stancherete mai di ascoltare. E allora, se io ho messo come idea di lancio i Cure di Pornography, Beatrice ci risponde dicendo, in risposta al post, la band che non mi stanco mai di ascoltare, AC/DC, tutta la vita. E allora torniamo a parlare di tuoni. Thunderstruck, eccoli qui, loro sono AC/DC su Radio Città Aperta. Buon ascolto. Per rispondere, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari, fino alle ore 12, quindi sbrigatevi.

voilà, ci siamo dati una bella scossa con la musica dei AC/DC. Beatrice risponde al nostro sondaggio: qual è la canzone, album, band o artista che non vi stancherete mai di ascoltare? E Beatrice ci ha risposto appunto con... no, questo è l'altro messaggio. Allora, ci ha risposto con la band che non mi stanco mai di ascoltare, AC/DC, tutta la vita, e dice grazie per aver passato Thunderstruck, che rock sia con noi. Assolutamente. Ci risponde anche Massimiliano, sempre via SMS, anzi no, via WhatsApp, 340-197-4468. Ciao, ne ho parecchie di canzoni e gruppi. L'estate scorsa ho ascoltato I Love the Night dei Blue Oyster Cult e mi ha stregato. L'effetto funziona ancora, una storia d'amore tra un umano e una vampira. Ciao Massimiliano. E allora ce l'andiamo subito ad ascoltare questa canzone dei Blue Oyster Cult, I Love the Night, all'interno di Mercoledì Morning.

Isle of the Night, Blue Oyster Cult, dall'album Spectres, e quindi formazione negli anni 70, questo era il 1977 per Columbia Records, e quindi questa canzone che poi ha ascoltato non meno troppo tempo fa il nostro ascoltatore Massimiliano l'estate scorsa, dice: l'ha stregato, l'effetto funziona ancora, una storia d'amore tra un umano e una vampira. Ci risponde anche Eddie, cantante, musicista, artista in passato con i Jasmine Shock, con gli Ultra Vixen e ora attivo con una carriera solista, lo avremo anche ospite prossimamente. Ci scrive e risponde al sondaggio odierno: Brainiac, la band più avanti che abbia mai sentito, tutto quello che ha fatto Albini, quindi altre risposte, tutto quello che ha registrato Steve Albini o credo comunque con la sua band, Shellac, Ripman prima, i Big Black, poi dice Anima Latina di Battisti, Astro World di Travis Scott e Pornography dei Cure, alla grande, quindi un po' di risposte. Intanto andiamo a citare i primi e ad ascoltare i primi, i Brainiac, quindi dagli anni 70 ci trasferiamo agli anni 90, tra l'altro sì, assolutamente una formazione quella dei Brainiac di matrice così folle nell'ambito di un certo sound, vogliono dire indie rock ma sarebbe sbagliato, quindi loro erano molto più storti, soprattutto c'è la tragica storia del loro cantante, perché loro stanno per fare il salto di qualità anche a livello di notorietà attraverso una major, quando il cantante Tim Taylor è rimasto ucciso in un incidente automobilistico e quindi la storia poi si è interrotta. Noi li andiamo a recuperare, i Brainiac, con una canzone chiamata Hot Metal Dobermans.

sicuramente sopra le righe nella loro proposta, i Brainiac. Questo era un lavoro del 94 da cui abbiamo ascoltato Metal Doberman. E quindi la risposta di Edi. Io saluto anche Massimiliano, Marco, Claudio, che mi offre con un po' di ritardo caffè, cornetto virtuale. Però Edi citava anche Anima Latina di Battisti. In effetti ci sta a ascoltare qualcosa anche di Lucio Battisti. Allora lo facciamo subito da questo album, appunto, Anima Latina 1974, Due Mondi. Per rispondere, qual è l'artista, il disco, l'album, la canzone che non vi stancherete mai di ascoltare? 340-197-4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari.

Ben trovato anche a Federico, benvenuto anche a lui all'ascolto di Radio Città Aperta. Quindi Edi ci ha snocciolato un po' di titoli che non si stancherà mai di ascoltare, tra cui Brainiac e poi tutto quello che ha fatto Steve Albini, Anima Latina di Battisti ancora in sottofondo, Astro World di Travis Scott e Pornography The Cure. Ora però ci risponde in una maniera molto simpatica, e capisco anche il perché, Roberto, che dice: non mi stancherò mai di vedere il video di Bruno Lauzi con il vecchiaccio. Grande brano disco, e che ballo e che danza. Sì, perché è stato un tormentone di un anno fa, è un brano vecchio di Bruno Lauzi, è ricicciato fuori una performance in una trasmissione televisiva dell'81 del brano Il Vecchiaccio, dove Bruno Lauzi veramente dà grande prova non solo di ironia ma anche di danza. Vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere, purtroppo non ve lo posso far vedere via radio, ma vi posso far ascoltare la canzone Il Vecchiaccio per Bruno Lauzi. Thank you.

grande funky disco per Bruno Lauzi, 1981. Andatevi a rivedere quel video. Giustamente Roberto dice: non mi stancherò mai di vedere il video di Bruno Lauzi con il vecchiaccio. Grande brano disco e che ballo. Sì, perché poi non è un videoclip, è una performance che fece in una trasmissione televisiva della Rai e snocciola un ballo invidiabile. Grande Bruno Lauzi, grande cantautore, insomma, non c'è bisogno che debba io spiegarlo per l'importanza della musica, anzi secondo me è stato fin troppo poco considerato rispetto alla grande qualità e intensità che ci ha proposto nel corso della sua carriera.

fantastici. Questo è, ecco, per esempio, un gruppo del quale non mi stanco mai di ascoltare della loro musica. Sono i Meridian Brothers, i colombiani da Bogotà, Meridian Brothers, che sono usciti adesso con un album insieme al messicano Mexican Institute of Sound. Quindi Mexican Institute of Sound e Meridian Brothers insieme con Cumbia Fantastica.

E allora, sta per terminare mercoledì morning, poi a seguire ci sarà 33x2 dove ascolteremo per intero i dischi di Borso Canada e Medium Medium, e poi sarò di nuovo in onda venerdì con Alternitalia, e all'interno di Alternitalia avrò ospite Go Do Gong, che presenta il suo nuovo lavoro Due Volte il Fuoco. E noi ci ascoltiamo Gone per Go Do Gong, prossimo ospite del sottoscritto su Radio Città Aperta all'interno di Alternitalia.

Quindi disco che vede il ritorno di questo artista, Giulio Fonseca, artista originario di Taranto ma di base a Milano. Disco ispirato anche a un ritiro di 2 mesi, un ritiro spirituale in un ashram nel sud dell'India, e quindi approfondiremo il discorso con l'artista venerdì all'interno di Alternitalia. E invece mercoledì morning si va a concludere, ora rimane da ascoltare un brano, e che brano, il ritorno dei miei amati grandissimi irlandesi Gilla Band, il loro nuovissimo singolo che esce anche in formato 7 pollici, e poi partiranno per un lungo tour che toccherà sia gli Stati Uniti che anche l'Europa. Loro saranno a febbraio a Milano all'Arcibellezza. Prima di ascoltare questo brano, quindi, ringrazio tutti coloro che hanno ascoltato, che hanno partecipato anche al sondaggio odierno. Tra poco sarà disponibile il podcast dell'intera trasmissione sul sito di Radio Città Aperta. E tra poco andrà in onda 33x2, ascolteremo per intero, quindi, l'album nuovo dei Boards of Canada, Inferno, e poi come disco del passato i Medium di Glitterhouse 1981. E per seguire il resto del palinsesto di Radio Città Aperta dalle 14

Groovy Times, la replica della puntata andata in onda sabato scorso. Poi dalle 20 la diretta di Melting Pot con Riccardo Mangini, a seguire Cats and Jammer, musica e scienza. E allora vi saluto e vi lascio sulla musica di Gilla Band, Giraffe, nuovissimo singolo per la formazione di Dublino, tra le più particolari, mentali ma anche fisiche, estreme per certi versi, uscite ultimamente dal panorama musicale e che io apprezzo assai. Giraffe, Gilla Band. Ciao ciao da Gianluca Polverari e buon pranzo, sempre in compagnia di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: kid.
1: RadioCittaperta.it, la tua radio online.
2: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori di lei, ci si tuffa in lei.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Bentrovati, benvenuti, nuovo appuntamento di 33x2, la trasmissione vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari, come disco del presente, un album molto discusso, molto spinto e osannato da alcuni, apprezzato da altri, insomma il nuovo sesto album dei Boards of Canada, Inferno. E poi come disco del passato, 1981, uno dei gruppi magari meno conosciuti dell'area post-punk che si univa alla white funk, i Medium Medium, del loro primissimo album, The Glitter House, ma ne parleremo più tardi. Ora ci concentriamo sul ritorno di questo duo proveniente da Edimburgo, dalla Scozia, Michael Sandison e Marcus Erwin, i fratelli che danno vita dopo 13 anni a un nuovo capitolo. Tomorrow's Harvest appunto risale a un bel po' di anni fa e ora eccoli di nuovo in scena con un disco che già dal titolo lascia intuire quelle che sono le atmosfere filosofiche, concettuali all'interno di questo lavoro. Insomma, c'è un inferno culturale, un inferno sociale, un inferno emotivo di conseguenza, e loro lo esprimono con un suono, insomma, loro sono dei maestri nell'ambito dell'intelligence, intelligent dance music, dell'ambient, e arricchiscono queste sonorità di elementi sicuramente quasi ontologici che vanno a richiamare anche certe suggestioni anni 80 in una forma molto così così grottesca per certi versi, un suono da una parte anche spettrale, occulto, un suono che sicuramente è molto ammaliante e lungo, un disco assai lungo questo nuovo lavoro della band, che ha anticipato il tutto con una particolare campagna pubblicitaria. Ad esempio hanno inviato al loro fan club un videotape con la canzone Tape 05 che è presente poi in questo disco, che propone ovviamente dei synth, tastiere, elementi digitali, ma anche chitarre, interferenze di voci trattate o effettate, estratte chissà da dove, da quali documentari, film, e insomma un lavoro che ha esaltato i loro fan, o almeno alcuni di essi, altri lo trovano valido, seppur magari non si strappano i capelli come stanno facendo altri. Pubblicato il 29 maggio, il giorno prima, pensate un po', la Casa Bianca ha pubblicato un suo video spot con immagini nazionaliste di elicotteri, di centri di detenzione ed altro, utilizzando un estratto della traccia Deep Time. La Warp, che è la casa discografica, e il gruppo stesso si sono dissociati, non hanno mai concesso queste immagini, anzi si sono appellati all'infrazione della legge sui diritti d'autore, e quindi ecco anche il buon Donald ha voluto utilizzare la musica dei Boards of Canada, che ora ci andiamo ad ascoltare insieme con questo lungo percorso sonoro sicuramente molto interessante e molto valido. Si intitola Inferno, disco novità all'interno di 33x2.

Ultimate presidents.

U-N-A-M-A-M-A-A-U-S. Marvelous. Marvelous.

that I love so lower it. Or that I love any physical being.

Classic Obey. I think that's wonderful. Well, here's seven.

ci siamo gustati il lungo album The Boards of Canada, Inferno, il ritorno di questa importante formazione elettronica EDM scozzese, qui all'interno di 33x2, puntata numero 157, con l'ascolto di un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari. Allora, come disco del passato, ora ci rivolgiamo al 1981, quando uscì The Glitter House, il primo album d'esordio dei Medium, formazione proveniente da Nottingham e che rientra a pieno titolo in quel circuito che univa insieme post-punk e white funk sulla scia di Gang of Four, di A Certain Ratio e simili. Diciamo che rispetto ai nomi che ho citato, loro avevano un suono sicuramente molto essenziale di chitarra, basso, batteria, elementi di fiati. Furono lanciati anche da un singolo chiamato Angry So Angry, che quando uscì come 7 pollici fu anche prodotto da Adrian Sherwood, maestro del dub, con la sua New Sound, un brano assolutamente accattivante e comunque tagliente. Eh sì, perché il gruppo sa scrivere delle canzoni che sono dinamiche e per certi versi ballabili nel loro groove funk, ma nello stesso anche tempo anche algide e, ripeto, pulsanti nei riff della chitarra e nel cantato ottimo di John Reese Lewis, che dopo lo scioglimento di questa band, che avrà vita breve, darà così seguito a un progetto chiamato Sea Cat Trance, dove gli elementi del post-punk e del white funk si vanno a unire a sonorità orientali, un progetto molto interessante anche questo, non troppo conosciuto, ma che merita di essere riscoperto. Ma soprattutto noi oggi ci concentriamo sui Medium di The Glitter House, lavoro che poi è stato anche ristampato in epoca recente. La Cherry Red poi ha stampato un'ulteriore compilation chiamata proprio come il singolo Angry So Angry, che contiene brani dall'album, alcuni inediti, alcuni live, alcuni estratti dai 7 pollici. Anche lì molto interessante il materiale, ma secondo me, ecco, va ascoltato da principio questo disco, The Glitter House, per Medium 1981, disco del passato, qui all'interno di 33x2 su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Resistenti, buon sabato mattina qui dagli studi di Radio Città Aperta, www.radiocittaperta.it. Io sono il vostro Fabrizio Falcioni che come da 50 sabati vi dà il benvenuto nel Saturday Atomic Brunch. Cambio di sigla,
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio.

E dunque buon pomeriggio, ben arrivati e ben ritrovati. Radio Città Aperta punto it. Angelo Pianizzola al microfono per le prossime due ore circa, fino alle ore 20 con Panopticon, trasmissione all'interno della quale si possono ascoltare tra le tante cose.

cose, anche e soprattutto novità discografiche in ambiti post-punk, noise, elettro e post-rock, e anche volendo, diciamo, incursioni all'interno del panorama italiano.

Panopticon, come detto, andrà avanti fino alle ore 20, poi ci sarà tutto il palinsesto della giornata fino alle ore 23 e poi la playlist fino alle prime ore di domani mattina. E per quanto riguarda invece Panopticon, questa trasmissione, come tutte quelle precedenti e tutte quelle che ci saranno, le potete trovare in podcast sul sito www.radiocittaaperta.it. Poi anche in aggiunta, io ricordo sempre, se volete, domani dalle 14 alle 16 c'è in palinsesto la replica della diretta odierna.

oggi in scaletta un bel po' di novità, come sempre o come spesso accade da queste parti. Poi inizieremo, come detto, con un bel po' di cose nuove, poi in coda andremo a spendere due parole su l'Invincible Festival, festival musicale che si sta tenendo qui a Roma proprio in questi giorni e in queste settimane. Dunque, detto questo, iniziamo con la musica, anche perché io devo sistemare per bene tutta la situazione qua delle cuffie, quindi andiamo ad iniziare con il primo brano di giornata.

E dunque loro li abbiamo iniziati ad ascoltare già un paio di settimane fa, si chiamano Black Beach, questo era Male Thief che è il titolo di traccia e album per questa formazione proveniente dagli Stati Uniti. Arrivata con questo album al terzo disco, al terzo lavoro in studio, album che esce per l'etichetta nordamericana Best Brother. Un disco che devo dire si lascia ascoltare davvero volentieri, chiaramente vi devono andare a genio per così dire queste sonorità abbastanza cupe. I brani, dicevo, scorrono via senza alcun intoppo dai risvolti assolutamente godibili ed originali. Black Thief poi va detto è una band che ha per così dire costruito nel tempo la propria reputazione e se vogliamo anche la propria fan base, essendo stati tra una delle band tra i fedelissimi, diciamo così, di formazioni come TOC's, Proto Martyr e Acid King, fedelissimi, dicevo, nell'accompagnare queste band nelle loro tournée ed aprire le date.

E dunque, come detto, altra novità, primo viaggio, chiamiamolo così, transoceanico per quest'oggi, perché dagli Stati Uniti ci siamo trasferiti, ci siamo catapultati a Manchester, che è la città di origine di questi Buckshead. Buckshead da poco usciti con l'esordio Gnat, e il primo estratto che ci siamo ascoltati è Resin 214. Bel brano con un bel ritmo, loro come detto sono all'esordio in studio, che arrivano a tutto questo, alla registrazione di questo primo album, dopo una, devo dire, corposa serie di EP che sono stati un po' la palestra all'interno della quale hanno potuto sviluppare e mettere a punto il loro sound, decisamente di derivazione punk, sonorità poi all'interno delle quali spicca, devo dire, non di poco il talento cristallino del batterista e che è anche frontman, Lewis Fletcher. E dunque questi Buckshead da Manchester che sta ritornando spesso qui all'interno di Panopticon.

Manchester, che poi ritroveremo anche in coda alla trasmissione quando parleremo dell'Invincible Festival. Ora però andiamo avanti. I prossimi sono stati ospiti qui a Radio Città Aperta all'interno di Puzzle di Gianluca Barberari. Hanno da poco pubblicato il loro ottimo esordio Johnny's Dream World e si chiamano Modern Woman.

E questa era la splendida voce di Sophie Harris nel con il suo progetto Modern Woman. Ci siamo ascoltati il brano Dashboard Mary, traccia inserita appunto nell'esordio Johnny Dreamworld, progetto questo tutto a cura appunto dell'artista londinese Sophie Harris, cantante che, coadiuvata da David Denier e dal produttore Barton, sono riusciti secondo me in maniera egregia a catturare l'anima dell'artista londinese, che poi fa principalmente dei testi e anche dei temi trattati la sua vera forza. Come dicevo, sono stati abilissimi a mettere tutto questo, diciamo così, nero su bianco all'interno di un album molto ben confezionato. E come detto, in fase di annuncio del brano, se volete, come dicevo, potete andare a recuperare l'intervista che proprio Harris ha rilasciato all'interno di Puzzle di Gianluca Polverari la scorsa settimana.

E dunque, se volete approfondire, questi sono Modern Woman con l'album Johnny Dreams World. Noi adesso andiamo avanti, rimaniamo in Gran Bretagna, ce ne andiamo in quel di Cardiff in Galles e ci ascoltiamo un brano per quanto riguarda Meeting.

E come molto probabilmente si intuisce ascoltando questo brano, il titolo appunto del pezzo è 44 e loro si chiamano Meeting. Vengono, come detto, da Cardiff in Galles, e questo è il loro secondo EP, terzo anzi EP uscito, e che prende il nome proprio da questo brano, e cioè 44.

po' interlocutorio per questi meeting, però questo EP io l'ho ascoltato e mi ha incuriosito per certi versi. Sono ancora, come detto, alle prese con le prime cose uscite e è previsto l'album a breve.

Per quanto riguarda, me ne stavo dimenticando, i contatti per voi che siete all'ascolto, non vi lascio il numero di WhatsApp e Telegram perché per il momento il servizio è fuori uso. Vi ricordo solamente che Radio Città Aperta la trovate su tutti i social, cioè su X, Instagram e Facebook, e su Facebook c'è anche, se volete, la pagina della trasmissione Panopticon RCA.

E questi, come detto, erano No Violet con il loro brano I Told You. Li avevamo già pescati, li avevamo già ascoltati all'interno di Panopticon circa un mese fa, qualche settimana fa. È un gruppo secondo me da tenere sotto osservazione. Vale anche in questo caso lo stesso discorso fatto per la band precedente, vale a dire i Meeting. Al momento hanno all'attivo anche loro soltanto un paio di EP, e devo dire, visto la buona riuscita, loro hanno un bel sound, un bel piglio. Anche loro, quindi, dicevo, li si aspetta quando produrranno il loro primo disco in studio, e quindi altra formazione sulla quale puntare per il futuro prossimo. E quindi questi erano No Violet con I Told You. Ora, quando siamo arrivati quasi a ridosso della pausa di metà trasmissione, cambiamo decisamente ambientazioni, sonorità e musica. Ci andiamo ad ascoltare due band abbastanza abbastanza particolari, ma secondo me estremamente interessanti. I primi della doppietta, chiamiamola così, che andiamo ad ascoltare sono brasiliani, si chiamano Death Kids e questa è Cicatrice.

E dunque questo era il sound dei brasiliani Def Kids. Questa era Cicatrice, brano che andrà a far parte, sarà inserita all'interno dell'album che uscirà a brevissimo per l'etichetta Neurot Recordings, album che prendirà il nome di Cicatrice do Futuro. Anzi no, è Cicatrice do Futuro, visto che sono brasiliani. E dunque questo, dicevo, è il singolo che anticipa un po' tutto il discorso e che anticipa anche quelli che saranno un po' le ambientazioni, i suoni, le caratteristiche che avrà il nuovo lavoro. Sound molto particolare e deciso per questo duo brasiliano che predilige questa cascata di suoni elettro incentrati su percussioni al limite quasi del claustrofobico, il tutto poi però dallo spirito e dalla radice se vogliamo punk. Loro poi già avevano avuto un notevole ritorno, un notevole successo con il precedente album Death Brick, più vecchio ormai di quasi 6 anni.

E quindi per chi fosse interessato, appuntamento con Def Kids il 29 maggio, data di uscita del nuovo album Cicatrice do Futuro. Ed ora dal Brasile ce ne andiamo in Giappone per un'altra novità, anche questa molto molto particolare, ma dai risvolti davvero intriganti. Loro si chiamano Hypergale, è un duo tutto al femminile, è da poco uscito il loro nuovo album Our Hype, e questa è Hazy, loro sono Hypergale.

Comunque questo, come dicevamo, è il sound molto molto particolare, direi ossessivo per quanto riguarda Hyper Gale e il loro brano Easy. Sonorità elettro ultra ultra contaminate con evanescenze e venature vagamente grout, specialmente in questo brano. Come dicevo, loro hanno da poco pubblicato il nuovo album che si intitola Our Hyper, il tutto ad opera da Ishida Koharu e Kadoya Kurumi, che formano appunto le Hyper Gale da Osaka. Loro già con il precedente disco avevano catturato le attenzioni un po' degli tra virgolette addetti ai lavori, e con questo album che certamente devo dire deve catturare determinati gusti, con questo album confermano e rilanciano in questo appunto nuovo capitolo della loro discografia.

E noi invece, quando siamo arrivati alle 19.04, dopo questa cascata di suoni che ci ha per certi versi travolto, arriviamo alla pausa di trasmissione con un altro grande album. Cambiamo però totalmente genere, tonalità e musica, andiamo proprio in un altro mondo, anche perché ce ne andiamo in Cile. Loro sono Te Odio, Te Odio, e questa è Puente.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara questo pezzo di merda.
2: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
3: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci.
4: No. Provare no. Fare o non fare. Non c'è provare.
5: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, Resistenza, culturale, attiva.

E siamo tornati dalla pausa con il fenomeno del momento, oddio, forse fenomeno del momento è un po' troppo. Loro sono stati molto molto discussi, si è parlato molto di loro fino a poche settimane fa, fino a pochi giorni fa. Si chiamano Agin de Poitrine con il brano UTZP. Come dicevo, con il loro album volume secondo sono stati al centro di moltissime discussioni. C'è chi li considera e li definisce un po' come un un po' un fenomeno da baraccone, chi invece crede che oltre al come si pongono, oltre alla forma, ci sia anche molta molta sostanza. Il disco, per quanto mi riguarda, è davvero ottimo, suonato e scritto in maniera davvero impeccabile. Loro poi al momento sono in tour, sto vedendo ora, sono sempre accompagnati dai loro travestimenti rigorosamente a pois bianchi e neri, ed hanno veramente una serie infinita, veramente infinita di date. C'è anche, vedo, tra queste quella del 30 maggio a Rovereto all'interno del Poplar Utopia. Gran bel appuntamento questo del Poplar Utopia, il 31 maggio a Rovereto. Sto vedendo, ci saranno Agin de Poitrine, appunto, Model Actress, Ece d'Arab, i Fuckers, insomma un festival davvero davvero intrigante. E mentre entriamo nell'ultima mezz'ora di trasmissione, passiamo da una band che ha fatto molto discutere ad un'altra che invece ha messo tutti d'accordo con il suo esordio, My New Band, Believe.

Mind New Band Believe con il brano Heart of Darkness. Di questa band e del disco omonimo ne abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato nelle passate trasmissioni, molto probabilmente sarà uno dei dischi migliori dell'anno, opera questa dell'ex bassista dei Black Midi, Cameron Picton. Io posso soltanto consigliare l'ascolto di questo straordinario disco, perché è un'oretta della vostra vita spesa davvero nella maniera migliore. Anche loro sono, sono impegnati in una, veramente in una valanga di concerti. La prima leg di tutti questi concerti li vedrà impegnati per lo più tra Gran Bretagna e Stati Uniti. E poi in seguito, tra l'autunno e l'inverno prossimo, si dedicheranno all'Europa. E vedo qui due belle date, una a Torino, anzi no, prima a Milano il 4 novembre, poi a Torino il 5. Vedremo se saranno confermate. Noi, arrivati a questo punto, siamo entrati proprio nell'ultimissima parte di trasmissione, con noi, con uno scatto di originalità mai sentito prima, ci agganciamo ai My New Band Believe con i Black Midi. Dal primo e splendido album Schlagenheim, questa è Western.

E rientriamo sulle ultime note della splendida, davvero splendida Sunglasses per Black Country New Road. Una doppietta di brani, devo dire, davvero importante, iniziata con Western dei Black Midi e poi, come detto, con Sunglasses per Black Midi, per Black Country New Road, scusate, da loro primo album For the First Time. E io sono arrivato anche per oggi alla conclusione, mi scuso per non aver avuto tempo di parlare dell'annunciato Invincible Festival, lo faremo in maniera approfondita settimana prossima. Martedì prossimo, vi annuncio, ci sarà anche un ospite all'interno della trasmissione, quindi l'appuntamento è per martedì 12 maggio dalle ore 18 alle 20. Domani ancora, vi ricordo ancora che ci sarà la replica dalle 14 alle 16. Io vi lascio con un ultimo brano ad opera dei Marugia con Look Down on Us, Marugia che tra le altre cose saranno anche protagonisti appunto dell'Invincible Festival. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, buon proseguimento con la musica di Radio Città Aperta, un saluto a tutti da Angelo Pianizzola.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Continuino!

14.07, sabato 30 maggio 2026, una nuova puntata di Groovy Times qua su Radio Città Aperta. Benvenute e benvenuti. Quest'oggi a condurre questo programma non siamo in tre, non siamo in due, ci sono solo io, il sottoscritto, il Cambogia, e saluto quindi Dave e Julien Perilongu, a.k.a. Perilongu, che oggi non sono qua con me. Ma spero che mi seguano da casa per questa diretta, oppure ascolteranno il podcast appena esce o in replica il mercoledì dalle 18 alle 20. Salutiamo Fabrizio Falcioni, che apre il palinsesto di Radio Città Aperta la mattina con del sabato con Saturday Atomic Brunch. Poi ci siamo noi, anzi prima di noi c'è una replica, quella di Chameleon con Domenico Mitsu, e poi ci siamo noi con Groovy Times. A seguire alle 16 arriva la premiata ditta di Alessandro Sgritta ed Eugenio Stefanizzi con Drive In Saturday. Per chi si collegasse in diretta in questa puntata o è già collegato, ricordiamolo come sempre il numero per scriverci nei programmi di messaggistica, quindi WhatsApp, Telegram, SMS, con il 340 19 74 468. Lo ripeto, 340 19 74 468.

Puntata, il nono appuntamento con la rubrica di Digerito a cura di Cristian Muela. Quest'oggi una puntata molto molto speciale, non perdetevela, va in onda prima dello stacco pubblicitario, quindi dalle 14.45 fino alle 3. E infine per quest'oggi avevo preparato anche un mini tributo per un grande della musica e, però insomma volevo lasciarlo un attimo in sospeso, non svelarvi di chi si tratta. Abbiamo però un indizio, c'è con il primo brano con cui abbiamo aperto questa puntata, che ci porta nel 1991. Abbiamo ascoltato un brano dall'album Pure Poverty dei Poor Righteous Teachers, il brano si chiamava Easy Star, e ne andiamo ad ascoltare un altro sempre da quel 1991, e stavolta è un brano degli Organized Confusion che si chiama Releasing Hypnotical Gazes.

John, io non è che sono proprio il massimo esperto dell'hip hop, però devo dire che c'è stato un periodo in cui è sicuramente stato il genere da me più ascoltato. Poi non sono andato a fondo e ogni tanto invece scopro qualche gruppo che non conoscevo, come ad esempio questi che sto mandando adesso, Organized Confusion e Pur Righteous Teacher, quelli di prima. Molto molto belli, bei dischi che ci riportano veramente in un'epoca d'oro per la musica black, per l'hip hop. E questi sono indizi per scoprire a chi è dedicato questa apertura di puntata, prima di arrivare alle novità discografiche di quest'oggi, al succo della puntata di Groovy Times. Una doverosa parentesi per dare il nostro piccolo tributo a un gigante della musica. Però ancora non si è collegato nessuno ha scritto, credo. Si collega Elena. Sì, un bel inizio con hip hop. Lei ha scritto al 340 19 74 468, quindi fatelo anche voi se siete all'ascolto. Avete indovinato qual è l'artista del tributo che stiamo facendo? Ancora no, vi faccio ascoltare un altro brano.

Jazz.

Ah, vogliamo più Dave qua in studio, è lui che ci porta di solito una ventata un po' di hip hop. E oggi lo seleziono io con un intento che ancora non è stato svelato, però ci stiamo avvicinando. Questa era You Can See What I Can See degli Heavy D and the Boys, Heavy Hits. Siamo sempre nel 1991, così come la intro. La intro che avevo scelto era un altro brano dello stesso anno, e là però l'indizio era veramente evidente, perché il campione che viene scelto nella base dai Freestyle Fellowship in To Whom It May Concern, album del 91, per il loro brano Convolution, dicevo, il sample è quello dell'iconico brano di Miles Davis, So What, e anche quest'ultimo brano che abbiamo ascoltato degli Heavy D and the Boys, che era un bel granitico rap proprio della Golden Age, conteneva tra gli altri, perché ci sono tantissimi altri piccoli riff e sample per costruire la base, ma c'era anche un basso rubato da Miles Davis di Beaches Brew. E quindi, insomma, ormai l'ho detto, Miles Davis, ma una volta che avevo detto So What, era veramente inevitabile che qualcuno avesse iniziato ad intuire So What dall'album A Kind of Blue. Ma sono veramente tantissimi i dischi che sarebbero da citare del musicista in questione, un Miles Davis III, che nasce nel 1926, il 26 maggio, ed è per questo che lo stiamo omaggiando quest'oggi, quindi il centenario della nascita di questo musicista, che ha attraversato veramente un secolo di musica lasciando delle tracce indelebili. E questi brani che abbiamo mandato in apertura contengono appunto dei suoi sample, dei suoi ritagli, delle piccole parti dai suoi brani rubati tra virgolette per realizzare le basi di questa musica, che era quella che suonava quando Miles Davis, per un'insufficienza respiratoria, moriva e ci lasciava nel 91, a settembre del 91. E quindi abbiamo scelto di omaggiarlo partendo dalla fine, partendo dall'eco della sua musica che già risuonava nei suoi contemporanei, perché è stato un punto di riferimento per generazioni su generazioni di musicisti, inclusa la generazione che poi diede vita all'hip hop e a questo genere di musica popolare, che tutt'oggi è diventato il più importante, il più diffuso in tutto il mondo, un linguaggio che al pari dell'elettronica è veramente trasversale. E Miles Davis, nella sua ultima parte di carriera, si era già confrontato anche con queste nuove evoluzioni. Lui sempre un passo in avanti, aveva, mentre si sfruttava ancora il sound del bebop che lui aveva già masticato da giovanissimo insieme ai maestri del genere, con la formazione di Charlie Parker e Dizzy Gillespie, lui andava a esplorare il suono del cool jazz, poi inaugura quello dell'hard bop con il quintetto con Herbie Hancock e Wayne Shorter, e diventa elettrico insieme alla trasformazione della musica popolare con il rock, e insomma veramente ha attraversato tutti i generi
e lo ha fatto sempre in maniera assolutamente eccezionale con la sua personalità. Passa per il jazz rock, passa anche per il funk con On the Corner, disco imperdibile, ma quello che ci andiamo ad ascoltare sono invece dei brani dal suo ultimo album uscito postumo, in cui anche Miles Davis si confrontava con l'arte del sampling, e quindi collaborando con un DJ su questo album andava a colorare con la sua inconfondibile tromba queste basi che venivano costruite appunto con il taglio e cuci tipico dell'hip hop. Ci andiamo ad ascoltare il travolgente High Speed Chase.

High Speed Chase, un brano dall'album Doo Bop 1992, Miles Davis, Easy Mo B era il nome del DJ e producer che accompagna Miles Davis in questa ultima avventura, ultima perché esce postumo per la Warner Bros. Questo album nel 92, e quindi l'anno successivo alla morte di Miles Davis, qualche mese dopo, in realtà abbiamo detto è scomparso a settembre del 91. E si è collegato nel frattempo anche Dave in chat. Ciao Dave, apprezza le selezioni pop, ci mancherebbe, ma se stanno ad aspettare te, i nostri chi ci segue per ascoltare un po' di rap, di pop, stanno freschi, perché ti vai a fare i weekend. Qua mi hanno lasciato solo, primo weekend lungo della estate anticipato ormai che ci riserva questo clima ballerino. E però volevo chiudere questo tributo a Miles Davis con un altro brano. Vi invito a fare questo gioco, che è un po' così che ho costruito questo tributo, lo svelo. C'è un sito molto interessante per chi vuole giocare con la storia della musica, che si chiama usampled.com. Chi ha campionato cosa, e là potete scrivere una traccia, un artista, un album, e il sito vi racconta chi ha campionato quell'album, o dove o cosa è stato campionato in quell'album. Ad esempio, in questo brano ci sono campionamenti da Street Lady, forse si è sentito il riff di pianoforte, un brano di Donald Byrd. C'è anche un urletto, però molto picciato, si dice così quando si aumenta o si diminuisce la velocità del disco, di lettura del disco, e questo secondo me era accelerato ed era l'urletto di James Brown da There It Is. E poi ci sono tantissimi altri piccoli estratti, sample su questo brano High Speed Chase da Doo Bop di Miles Davis. Dicevo, per chiudere questo umilissimo e brevissimo tributo a un gigante della musica, vi invito, insomma, si trova qualsiasi cosa su Miles Davis, non sono certo io a dovervi introdurre a un musicista del genere, però se devo orientarmi nella sua discografia, ci sono due dischi che per me sono nel cuore. Uno lo mostro qua in telecamera per chi ci segue su Twitch, e forse se c'è tempo lo mandiamo dopo, ed è un live Dark Magus, con una formazione particolare, con tre chitarre elettriche, un suono acidissimo, molto molto bello, e con poi Miles Davis che suona anche l'organo, come già aveva fatto sul disco di On The Corner. E mentre invece un altro album che vi consiglio è quello Jack Johnson, dedicato al pugile Jack Johnson, e proprio da un brano che sta su quell'album, What I Say, è campionato in questo brano che vi faccio ascoltare, di DJ Shadow, dall'album The Less You Know The Better, Run For Your Life, con un sample del grande, mitico, indimenticabile Miles Davis.

Abbiamo ascoltato DJ Shadow Run for Your Life per concludere il nostro personale tributo a Miles Davis con un brano che vedeva campionato il suo brano What I Say. E, bene, è tempo quindi di buttarci invece nelle novità discografiche di questa settimana. E è uscito un nuovo album di un artista che abbiamo già conosciuto da queste parti, un candidato al Grammy, quindi non certo proprio l'ultimo sconosciuto, e pubblica per la Wonder Wheel Recordings questo nuovo album che si chiama Where the South Winds Wail. E lui in effetti viene da Brooklyn, ma la sua origine, la sua formazione a New Orleans, un suono e atmosfere assolutamente cinematiche che prendono da quell'ambiente, da tutta la storia che si concentra in quella splendida città che ha dato le origini al jazz, un crocevia di culture. E Gitkin si caratterizza per questo suono della chitarra che tra surf rock, psychedelic rock, però con, come dicevamo, tante influenze. Ci andiamo ad ascoltare un brano da quest'album, scelgo Pure Wizard Part 1.

Pure Wizard parte 1 da Where the South Winds Wail di Gitkin. Almeno un altro brano prima di passare la palla a Digerito, e almeno così per incuriosirvi su questa bella uscita per chi ama atmosfere cinematiche, abbiamo detto When My Work Is Done, Gitkin, e poi a seguire ci spostiamo e ci colleghiamo con Cristian Muela e il suo Digerito.

0: Allora, siamo su Digerito, in onda su Digerito. Groovy, arrivi direttamente da Radio Città Aperta?
1: Io sì, sono arrivato di corsa dallo studio per questo appuntamento di Digerito, nono appuntamento dell'anno.
0: No, io ho perso il conto. Siamo arrivati all'ottavo, nono.
1: Questo è il nono.
0: E oggi invece questa puntata dedicata a un musicista che si chiama Michael Jackson, visto che ultimamente è uscito il film e si parla di Michael Jackson, e ho voluto portare una sorpresa per chi non sa che Michael Jackson ha anche degli omonimi, tra cui un musicista di Didgeridoo. Questo è il disco. E
1: potevi anche non dirlo, era un omonimo, sarebbe stato divertente.
0: E allora no, lui è l'originale, sì. E Michael Jackson in persona, che nel 2004 ha pubblicato questo disco. Qua si vede, siamo in una cucina e anche
1: cioè, infatti Cristian, fammi fare il conduttore di Groovy Times che si inserisce in Digerito. Dove siamo e perché?
0: Allora, adesso ci troviamo in questa cucina in cui si cucinerà un piatto speciale, e facciamo presentare questo piatto speciale proprio a Federico.
2: Cuciniamo aglio, aglio e berbere, un piatto inventato, lo sai, osteria studiata, antica milanista itinerante, un piatto con dedica, aglio, aglio, che è un piatto africano di Roma, come il nostro amico Iolio, ma definizione, è un piatto africano di Roma perché è un aglio, aglio e peperoncino, dove invece che peperoncino c'è il berbere.
1: Perché il berbere?
0: Infatti, che cos'è il berbere? Puoi spiegare?
2: Il berbere è un mix di spezie di eritreo che si utilizza per fare dei piatti meravigliosi nella tradizione etiopia e etiopia-eritrea, e noi ci facciamo la yo-yo.
0: Allora, tra poco noi ci mangiamo questo piatto e poi raccontiamo un po' come... non si può raccontare come sarà questo piatto, però magari possiamo ricordare come prepararlo. E volevo anche dire una cosa: in sottofondo ci sta il disco di Michael Jackson che si chiama Behind the Mic, e quello che volevo dire è un po' come è partita questa idea di fare una puntata in spazi inusuali per appunto le trasmissioni, per parlare un po' di musica legata al didgeridoo. E volevo ricordare che il mondo aborigeno a un certo punto è stato colonizzato da altre nazioni, da altre culture, e il mondo aborigeno continua a coltivare la propria spiritualità andando nei posti considerati sacri. Nei posti considerati sacri spesso ci sono anche dei supermercati, ci sono delle fabbriche, e loro almeno fino a pochissimo tempo fa, fino al tempo della generazione rubata, andavano in questi posti per ritrovarsi e portare avanti la propria cultura.
1: Scusa, hai nominato la cultura da generazione di cosa ritrovata, no?
0: La generazione rubata.
1: Rubata, sì. Che cosa si intende?
0: La generazione rubata si riferisce a aborigeni di seconda generazione che avevano appunto genitori aborigeni e anche legati ad altre culture, e queste culture a un certo punto venivano imposte, e quindi tantissimi aborigeni si trovavano in realtà privati della propria cultura animista, della cultura aborigena. Animista adesso è una parola che ho voluto utilizzare, ma che non descrive veramente la cultura aborigena. E questo, c'è anche un film che si chiama La generazione rubata, che spiega molto bene questo discorso che sto anticipando, che poi un po' l'idea di portare avanti la cultura di produzioni musicali legate al didgeridoo e anche far conoscere questo tipo di cultura.
2: Io abbondo,
1: abbonda col Berberè, e ci ascoltiamo un brano.
0: Allora, prima che cominciavamo stavo guardando un po' la scaletta del disco, e c'è questo brano che si chiama 603 Horns, 603 Horns, che gli horns sarebbero i tut, i colpi di tromba che vengono utilizzati con una tecnica che si chiama mouth drumming e che imita proprio la batteria. Questi tut, questi colpi di tromba, sono la caratteristica di questo pezzo, e ce ne sono 603. Il pezzo finisce al 603esimo tut.

0: abbiamo ascoltato 603 horns, che sarebbe 603 tut, come spiegavo prima, questo brano di Michael Jackson.
1: Però nel frattempo è successo qualcosa di molto importante qua dall'altra parte. Indigo, chi ci segue in video, vale a dire, Federico mi sembra che stia scolando la pasta, attenzione, e qua è una fase molto importante, la mantecatura nell'olio all'aglio, attenzione, questo è, vedi, il gesto sapiente, attenzione, ecco, sì. Ma quanto deve stare a mantecare?
2: Un minuto.
1: Un minuto a mantecare e poi il berberè a cascata, a pioggia.
2: Un altro po'.
1: A pioggia. Ragazzi, questa aglio, olio e berberè, piatto del 2026, 2027, 2028, ogni giorno a mezzanotte, a colazione, a pranzo, a cena, quando vuoi. No, a parte scherzi, è buonissimo, non vedo l'ora di mangiarlo. E... però, cioè, digerito è dopo il pranzo.
0: Eh beh, sì. Sì, si digerisce dopo pranzo. Però...
1: qua abbiamo sbagliato qualcosa, perché stiamo mangiando durante la digestione.
0: Effettivamente sì, però... come posso spiegare questa cosa?
1: Facciamo
0: che oggi partiamo dalla digestione. E tra l'altro, una volta stavo pensando di fare un disco che si chiama Altamente Digeribile, però mi sono fermato a un disco
1: pop. Un disco pop.
0: Mi sono fermato a Digeribile. Digeribile.
1: Digeribile, no, perché di solito i dischi comunque che vedono il digeridoo come protagonista sono dei dischi che molto spesso hanno a che fare con la ricerca, con la sperimentazione, quindi un po' magari ostici per orecchie non avvezze. Però è stato anche utilizzato in brani più pop, immagino.
0: Sì. Allora, per esempio, c'era un digeriduista che suonava con Fiorella Mannoia. Phil Drum, batterista che suonava anche il digeridoo. E c'è, cioè, per esempio, sono i Jamiroquai, anche ci sta, vediamo un po', Aphex Twin, dei Beatles, ci sono soltanto delle fotografie in cui fanno vedere che suonano il didgeridoo, e sicuramente ci sono altri gruppi più recenti in cui suonano il didgeridoo.
1: No, chiariamo, io ho fatto questa domanda a Christian, ma brucia pelo senza aver preparato nulla, quindi ci poteva anche stare, diciamo, che mi chiedi, no, invece è stato pronto, ma del resto un grande esperto del mondo del didgeridoo, non a caso curatore di questa bella esperienza di rubrica all'interno di Groovy Times.
0: Sono molto contento di questa puntata sperimentale, proprio era già da un po' che ne parlavamo, di vedere come usciva una puntata registrata in spazi inusuali. Era partita un po' come una battuta legata al fatto che il programma Digerito ci stava come suggerimento a chi la domenica si ascolta la puntata, che in realtà va in onda il sabato a Radio Città Aperta, anche perché tu sei appena arrivato.
1: Certo, poi la diretta dalle 14 alle 16, la replica il mercoledì dalle 18 alle 20, quindi non so se digerisce l'aperitivo in quel caso. E poi chiaramente il podcast invece è pronto già dal giorno dopo, quindi la domenica a pranzo, se volete, potete riascoltare la puntata, la trovate sul sito e potete digerire anche la domenica insieme a noi.
0: Poi magari commentate, scrivete, c'è anche il numero di Radio Città Aperta, che adesso non mi ricordo, dove possono mandare un po' di commenti.
1: Allora, mi sembra 349 19 74 468, però potrei però c'è sul sito e poi nella diretta Twitch dovrebbe essere in sovraimpressione
0: esatto, poi comparirà comunque nel video. E niente, noi stiamo per mangiare,
1: Ci siamo quasi.
0: E mentre mangiamo, mando un altro brano. Questo brano allora, ce ne sono bellissime. C'è Scrambling Up the Scree Slope, King's Tableland, però manderò Steam Train. Sì, mando Steam Train di Michael Jackson. Questo è il disco. E buon ascolto, buona degustazione. Noi intanto cominciamo a degustare il piatto. Buona musica.

0: abbiamo ascoltato Steam Train, abbiamo mangiato aglio olio berbere e adesso siamo arrivati al momento della digestione. Vi salutiamo dopo l'ascolto di Steam Train, l'ho appena detto. Carlo?
1: Rock and roll, aglio olio berbere promosso.
2: Era buono?
1: Buonissimo, perdonate gli occhiali per chi è in video, ma c'è necessità di luci per la fotografia. Io vi saluto che devo correre per tornare in studio su Groovy Times dopo lo stacco pubblicitario. Comunque, grazie Cuoco,
2: spero che vi sia piaciuto.
0: Grazie a Federico, e appunto a noi è piaciuto, speriamo anche voi. Keep on digging sempre.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Hey, we're friends. Thank you so much, Radio Città Aperta.
3: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch. Sì, ma il Saturday Atomic Brunch. Due ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel. Vi aspetto.
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

la gente, salve, salve a tutti. Io sono Nex e questo è Next Generation, come al solito ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21 qui su radiocittaperta.it per tenervi un po' di compagnia. Di cosa parliamo a Next Generation? Parliamo ovviamente di musica dal mondo gaming, curiosità e tanto tanto altro. Non so se avete già riconosciuto il gioco di oggi, ne cominciamo a parlare fra pochissimo, ma intanto ovviamente volevo ricordarvi, come al solito, di seguire sempre Radio Città Aperta, ogni programma, di informarvi, perché Radio Città Aperta insomma è informazione, è intrattenimento, curiosità e anche ovviamente tanta musica. Vi aiuta a scoprire tantissimi programmi, tantissime canzoni, generi che magari non vi aspettavate, quindi ovviamente io vi ringrazio sempre di tutta l'attenzione, di tutto quello che ci date costantemente. Potete anche fare una piccola donazione, andate nella nostra sezione Sostieni Radio Città Aperta, nella sezione Sostienici, e trovate un po' tutto quanto per poterci aiutare e poter contribuire a far crescere questa nostra piccola realtà, perché è importante appunto cercare di darsi un po', ecco, agli altri, non solo appunto dal punto di vista economico, ma proprio anche a livello sociale, cercare di interagire più possibile. Quindi noi vi invitiamo sempre ovviamente ad ascoltare i nostri programmi in diretta e anche nella sezione podcast, quindi ovviamente trovate sempre tutto nelle varie sezioni del sito, è molto molto comodo e fatelo. Ma iniziamo subito col gioco di oggi, perché non è che ha troppo bisogno di presentazioni. Questa colonna sonora è iconica, questo gioco ovviamente penso che sia uno dei più famosi al mondo, ma vi dico pochissimo di che stiamo parlando.

quindi avete riconosciuto la canzone di oggi? È tratta da un gioco molto molto famoso, questa appunto è incredibile. Sto parlando di Pac-Man, ovviamente. Pac-Man è un gioco che ovviamente ha fatto la storia, non tutti conoscono questa nostra pallina gialla con i guantoni arancioni e le scarpe rosse e questo sorriso gigante. Lui è nato in versione arcade, aveva una visuale in 2D, non so se vi ricordate i primi Pac-Man, la visuale era dall'alto su questa specie di labirinto e l'unico scopo era mangiare questi biscotti e i fantasmi, che avevano un nome specifico, signori, non erano nomi a caso, si chiamavano Blinky, Pinky, Inky e Clyde. E non sapevo all'inizio che avessero dei nomi ben precisi, eppure ce l'hanno: Inky, Pinky, Inky e Clyde. Sembra un po' uno scioglilingua, e Clyde sembra tipo il figlio adottato, però vabbè, si chiama Clyde, d'altronde non lo so, forse i genitori avevano finito la fantasia. Ma bando alle ciance, come al solito. Allora, questo gioco è uscito il 22 giugno del 1980, pensate, in Giappone. E mentre poi, insomma, qualche mese dopo, sempre nel mese di ottobre, però è uscì in Nord America. Quindi, appunto, a livello di giocabilità potevamo semplicemente spostare il nostro Pac-Man all'inizio, che doveva mangiare appunto questi biscotti e questi fantasmi. La grafica, non so se ve la ricordate, risulta molto colorata sin da subito. E questo è una curiosità già molto interessante. Fu fatto proprio perché doveva attirare ogni tipo di pubblico. Ormai era il 1980, non c'erano più solo giochi per i maschi. Dovevano essere anche giochi che potevano piacere effettivamente a una donna. E quindi hanno scelto di renderli un po' più colorati per far sì che potessero essere un po' venduti poi a chiunque.

Questa che sentite di sottofondo, come al solito, è la colonna sonora tratta dal videogioco. Ora ne parliamo un pochettino. Le musiche e gli effetti sonori della versione arcade si devono al compositore Toshio Kai. Ovviamente ci sono stati poi innumerevoli giochi e molto altro dedicato alla nostra pallina gialla. Che appunto ci sono un sacco di curiosità che voglio dirvi su questa cosa, perché alcune sono veramente interessanti. Intanto appunto riparliamo un po' della giocabilità e quindi di che cosa trattava questo gioco. Stiamo sempre parlandone un pochettino dal punto di vista del primitivo Pac-Man, perché non so se vi ricordate, c'era anche Pac-Man World, un gioco che da piccola, non lo so, ho adorato. Questa è la colonna sonora di Pac-Man World. Come potete sentire, questi suoni sono un po' più, sì, elettronici, però derivano un po' più da una musica, come abbiamo ascoltato anche nella title track, in un certo senso, nella title screen, scusate. Qualcosa di un po' più jazz, di un po' più swing, un po' più ritmato, un po' più ternario, che ci faceva un po' più venire voglia di ballare. Ovviamente parliamo degli anni 80, quindi c'era già un po' più in voga un altro tipo di musica, però effettivamente, non lo so, io mi sono appassionata al jazz e poi ho deciso di laurearmi in questo, proprio perché fra le tante cose che mi hanno fatto appassionare a questo genere c'era anche questa colonna sonora che mi ha proprio cambiato l'esistenza, in effetti. Comunque, dicevamo, quindi tornando a parlare della giocabilità, il nostro Pac-Man, cioè il giocatore che ovviamente controlla il nostro Pac-Man, scusate, che è questa pallina di colore giallo, si ritrova in questo labirinto e al suo interno appunto ci sono questi puntini o questi biscotti, però visto che deve mangiare, per me sono biscotti. E appunto ci sono questi quattro fantasmi che vanno assolutamente evitati, perché ovviamente loro tendono ad attaccarti a mangiare. Sono Blinky, quello rosso, Pinky, quello

rosa, e fino a qua bene o male era semplice, Inky quello blu e Clyde che insomma è arancione. Ovviamente loro non devono toccare il nostro Pac-Man, altrimenti ci sarà la perdita immediata di una delle vite. Ci sono a disposizione, mi sembra, 3 vite. Quindi questo labirinto noi lo vediamo in 2D, abbiamo detto, ed è un po' percepito dall'altro, quindi vediamo percorsi in orizzontale, in verticale, dobbiamo semplicemente spostarci destra e sinistra. Per facilitare un po' effettivamente poi quello che è la... un po' anche la sconfitta, diciamo così, di questi fantasmi, ai lati del labirinto ci sono le pillole speciali, lo so, è Pac-Man questo, che per un tempo limitato, che all'inizio erano solo 10 secondi, rovesciavano completamente la situazione, quindi praticamente il nostro Pac-Man diventava ultra forte e poteva assolutamente andare a mangiare i nostri Inky, Pinky, Inky e Clyde. Quindi diventavano tutti blu, si spaventavano tantissimo e c'era questo momento di frenesia per pochi secondi in cui Pac-Man diventava un po' più incattivito e se li mangiava tutti. E ovviamente poi questi tornavano normali. Oh, una cosa importante a livello di punteggio, servivano circa 10.000 punti per ottenere una vita extra e... ce ne stavano un sacco di queste palline che ovviamente davano punti, e ovviamente anche se poi quando si otteneva questa pillola speciale e si potevano mangiare questi fantasmini, ogni fantasmino dava all'inizio 200 punti e poi si andava a raddoppiare, quindi con il secondo fantasma avremmo preso 400, con il terzo 800 e fino a 1600 punti, quindi tutto in sequenza.

quanto mi mette allegria il nostro Pac-Man, lo adoro. Allora, abbiamo parlato un pochettino del punteggio e ovviamente ci sono anche delle, occasionalmente, delle scenette di intermezzo molto divertenti che hanno come protagonisti Pac-Man e il nostro fantasmino Blinky, che era quello rosso, ricordate? Blinky, per esempio, in uno di questi insegue Pac-Man fino a sparire dallo schermo e successivamente riappare di colore blu, inseguito a sua volta da Pac-Man gigante. Questa scena si presenta dopo il secondo livello. Ce ne sono un po', ma principalmente, insomma, questo qui. Ora, l'icona di Pac-Man, non so se avete presente questo, diciamo, cerchio, ma ci arriviamo a questo, con la bocca aperta, questa faccina con la bocca aperta tutta gialla. Il vicepresidente Thomas Nierman, a tal proposito, proprio riguardo quello che è poi l'immagine di Pac-Man e come è stato realizzato fisicamente, ha dichiarato: eravamo al posto giusto al momento giusto, perché l'idea è piuttosto singolare. E sembra infatti che questa incredibile idea di come doveva essere fatto questo personaggio venne a Toru Iwatani, che appunto lavorava lì, che durante una cena con degli amici, insomma, lui era un di questi che lavorava lì alla Namco, durante una cena con degli amici, guardando una fetta di pizza, c'aveva la pizza davanti, ne ha mangiato una fetta e quindi c'era proprio quella che era forma di Pac-Man. E dopo 14 mesi da quella cena, appunto il 22 maggio del 1980, grazie a un team di sviluppo di 8 tecnici, quindi fra software, hardware e appunto Toshio Kai come musicista, finalmente è nato il nostro Pac-Man. Un successo ovviamente abbastanza incredibile, come potete sapere. All'inizio però, insomma, veniva definito troppo carino per avere successo e ovviamente questa frase fu totalmente smentita, perché poi lo sappiamo, ha fatto un successo incredibile. Una piccola curiosità: all'inizio cioè Pac-Man deriva da Pokémon, che a sua volta deriva dalla parola giapponese paku paku, ossia chiudere e aprire la bocca, questo paku paku paku continuo. Il nome poi è stato cambiato in Pac-Man negli Stati Uniti, perché ovviamente c'era una spiacevole assonanza fra Pac-Man e Pac-Man, e quindi l'hanno chiamato così per cercare di renderlo un po' meno poverino, un po' meno spregevole e equivoco.

E questa appunto è la colonna sonora di Pac-Man qui su Next Generation, sempre con me Vanessa Next, ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21, in questa oretta in cui ci lasciamo un po' tutto quanto indietro dal punto di vista dello stress, del caldo o freddo che sia. Io, lo sapete, non sono una che soffre molto il caldo, quindi mi trovo sempre bene quando c'è un po' più di clima delicato, ecco, quando si avvicina l'estate posso mangiare il gelato e cose del genere, ma non so, non tutti vedo che hanno questo mio lato. Però ecco, mi piace tenervi compagnia soprattutto parlando di videogiochi. Io ci sono cresciuta, lo sapete, e cerco di condividere un po' con voi quello che è la mia passione e anche un po' effettivamente di svago. Ma come abbiamo già detto in varie puntate precedenti, anche qualcosa di a volte formativo. Quindi continuate ovviamente sempre a seguire Next Generation ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21 e il mercoledì in replica dalle ore 16 alle ore 17 e ovviamente anche gli altri podcast. Trovate per esempio il martedì Forno One, trovate, non so, appunto il lunedì Rosso Malpelo, ma ovviamente se andate nella nostra sezione sul sito con tutta la programmazione trovate poi tutti i vari orari. Vi ricordo appunto però che potete anche ascoltare appunto i vari podcast ogni volta che volete voi.

Quindi eccomi qui tornata per raccontarvi ancora qualche curiosità su Pac-Man. Ah, intanto sappiate che dal 1987 la visuale si sposta, non è più dall'alto verso questo labirinto, ma appunto cambia e mantiene comunque la prospettiva, dà senso un po' di profondità senza essere un completo 3D. I labirinti diventano più grandi e tendono un po' a far perdere, però è un po' quello il bello. Poi abbiamo detto ovviamente diventano proprio giochi 3D dove non c'è più solo il labirinto, ma ci sono veri e propri spazi dove spostarsi quando poi appunto si va più su Pac-Man World. Ovviamente la nostra pallina gialla ha ispirato film, serie, in particolare quella prodotta da Hanna-Barbera, trasmessa in Italia tra il 1982 e il 1983, quindi mi sono passati parecchi anni, una quarantina. E, però ecco, fa sempre strano pensare a come Pac-Man sia riuscito effettivamente a appassionare e a far innamorare poi tantissime persone. Ci sono anche comunque app per giocare da Android, quindi ormai Pac-Man nelle varie versioni lo trovate ovunque. Io non so, penso di averci giocato tantissimo su vari giochi della saga, che appunto ho sempre trovato molto carini e un po' rilassanti, un po' divertenti, perché siamo sempre un po' rincorsi, quindi questo un po' stato d'ansia sana, diciamolo così, che lascia quella tensione che fa molto divertire. Allora, conta 256 livelli, quindi neanche pochi. E questo però per colpa di un bug, perché in teoria doveva essere infinito. E poi invece sono arrivati fino al 256. Ci sono decine di sequel, imitazioni, versioni hackerate. Ve l'ho detto, potete trovarlo ovunque se volete giocarci. Appunto, la forma del fatto che, cioè, la forma di Pac-Man è ispirata a una pizza, appunto, è una mezza verità, come vi ho già detto, è stato ispirato da quello, il nostro ideatore del gioco, Toru Iwatani, e l'ha cavalcata questa onda mediatica e poi questa curiosità, facendosi addirittura una foto con una pizza senza una fetta. Sappiate che, per esempio, a livello di nome, come dicevamo prima, no? Che è stato cambiato in Pac-Man, altrimenti Pac-Man poteva suonare un po' da scrivere, principalmente forse un po' strano. In Italia si faceva chiamare all'inizio Gabo Gabo, in Brasile invece Come Come e in Spagna Come Cocos. Lo so, è un po' strano, però è così. Pensate, ha venduto 350.000 copie in soli 18 mesi, un successo planetario, milioni di profitti. E Iwatani, però, molto divertente, nonostante questa sua idea geniale, non ha preso uno spicciolo in più. Lo so, perché c'era lo stipendio, cioè era tipo dipendente pubblico. Perché essendo un dipendente, ovviamente ha ricevuto il suo normale stipendio, non era uno dei pezzi grossi, lavorava lì, però mi dispiace, gli è andata male effettivamente, perché considerando poi il successo commerciale di Pac-Man, pensare che poi chi ha fatto tutto il lavoro, chi ha ideato il personaggio, poi abbia preso semplicemente lo stipendio normale, insomma, un po' triste. Il punteggio perfetto, secondo voi, di questo gioco qual è? Ve lo dico subito, è stato raggiunto il 3 luglio del 1999 dal giocatore professionista Billy Mitchell in Florida, che, cioè, fa strano pensare che esiste chi fa il giocatore professionista, ho sbagliato tutto nella vita. Lui conquistò il punteggio di 3.333.360 punti. Volevo dire trentini, ma no, sto scherzando. Questo è raggiungibile solo dopo aver completato tutti i livelli, ok? Con tutti i bonus. Ma molto, molto difficile ovviamente da raggiungere.
Comunque adesso ci ascoltiamo un brano tratto dalla colonna sonora ancora, così ci rilassiamo un pochettino, cioè in realtà fino a un certo punto, perché come potete sentire sono molto vivaci, e poi ne parliamo ancora un pochino qui su radiocittaperta.it. Oggi parliamo di Pac-Man.

Allora, continuiamo a parlare un po' di varie curiosità del nostro Pac-Man. Abbiamo detto 256 livelli, tantissimi giochi, imitazioni, c'è di tutto. Ma appunto, fra le varie curiosità, cominciamo ad addentrarci un pochettino. Allora, ad esempio, non vi ho detto che gli sviluppatori di Pac-Man si sono un po' ispirati a Braccio di Ferro. Quindi l'introduzione del Power Pellet o Power Cookie, abbiamo detto, quelle pilloline che si trovano ai lati del labirinto che gli permette al nostro fantastico Pac-Man di mangiare i suoi nemici, i suoi fantasmini Inky Pinky, Inky e Clyde, scusate se è un po' uno scioglilingua, è difficile da dire, è stata una novità introdotta dai Watani dopo la prima versione, proprio dichiaratamente ispirata al fantastico Braccio di Ferro che, mangiando gli spinaci, riusciva a sconfiggere Bruto. Anche i nemici, insomma, si sono un po' ispirati ai fantasmi dei fumetti, e quindi, cioè, nel senso, anche questi nemici fantasmi, quindi, erano un po' ispirati a qualcos'altro. È importante, secondo me, proprio in generale nella vita, un po' prendere ispirazione per cercare di nutrire al meglio le nostre idee. Adoro questi suoni molto retro degli anni Ottanta, molto, un po', ecco, elettronici, come posso definirli. È difficile da spiegarveli, però appunto avevano queste sonorità molto ritmiche, le colonne sonore di Pac-Man, con queste sempre appunto suoni un po' di tastiera presi da... Poi ci sono anche chitarre, cioè veramente un po' di tutto in questa colonna sonora, molto molto più ritmata, che fa quasi venire voglia di ballare. Penso che in qualche locale di molti anni fa queste canzoni avrebbero veramente sfondato. Allora, prima parlavamo anche del fatto che il nostro Pac-Man è stato protagonista addirittura di una serie di Hanna-Barbera. E quindi, insomma, lei è molto famosa, ovviamente. Ha realizzato questi episodi, come vi dicevo prima, dal 1982 al 1983. Poi è stata creata proprio una serie Pac-Man e le avventure mostruose, in cui il protagonista è l'ultimo dei gialloni, ovvero gli unici Pac di colore giallo, che è in grado appunto di mangiare questi spettri. La serie fu trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti invece tra il 2013 e il 2015, quindi abbastanza postumo. Quindi queste due serie hanno in particolare, ecco, parlato di Pac-Man, che però, ecco, un personaggio iconico, abbiamo detto milioni di copie, 350.000 copie vendute solo in 18 mesi, che appunto povero Watani, il nostro creatore di Pac-Man, non ha visto aumentarsi lo stipendio. E nonostante addirittura il nostro Pac-Man è stato addirittura più volte nel Guinness dei primati, e nel 2005 addirittura è stato dichiarato come videogioco con maggior successo commerciale. Ovviamente adesso i giochi hanno un'altra prospettiva, lo sappiamo benissimo se pensiamo ai più recenti grandissimi successi come The Last of Us, che non è proprio così recente perché risale al 2020, se non sbaglio, The Last of Us parte 2. Però ecco, già ci rendiamo conto ovviamente di quanto è diverso, ma anche God of War, no? Indubbiamente quelli sono giochi che adesso hanno un altro tipo di pubblico. Però perché il nostro Pac-Man effettivamente è così? Come vi dicevo, è nato proprio per far avvicinare anche le donne ai videogiochi, quindi adesso c'è molta più uguaglianza, e non c'è, cioè, non uguaglianza, diciamo quasi più parità. Uguaglianza non è il termine corretto, non lo è neanche parità, diciamocelo, però vabbè, diciamo più o meno parità, perché ognuno ha le sue pecche purtroppo ed è penalizzato in alcuni ambiti, ma non è questo il caso di parlarne. Pac-Man però all'epoca è stato creato proprio per far sì che le donne potessero avvicinarsi ai videogiochi e alle sale gioco
giapponesi. Questo appunto parliamo degli anni 70 e 80, che diciamo non erano proprio anni fantastici per chi era una donna e doveva giocare, no? Tendenzialmente non venivano molto queste cose, ma è quello di cui magari parleremo anche quando faremo Silent Hill F, in cui effettivamente troviamo la protagonista che è in Giappone ed è in una epoca diversa dalla nostra, e troviamo proprio questa chiusura mentale. Quindi appunto lì è realizzata proprio all'interno di un gioco, ovviamente parliamo di giochi totalmente diversi, però è molto sentita in Giappone, era molto sentita soprattutto negli anni 70 e 80, dove queste sale giochi giapponesi erano proprio luoghi oscuri, piene di uomini che giocavano quasi solo a giochi tipo, cioè, non dico Call of Duty perché Call of Duty non c'era, all'epoca c'era Space Invaders, Galaxian, sempre della Namco, però diciamo ecco che comunque principalmente c'erano gli sparatutto, e invece all'epoca 22enne il Toru Guaitani, abbiamo detto, dice non c'erano giochi con cui tutti potessero divertirsi, non c'era nulla che potesse coinvolgere anche le donne, e lui, che carino, ha detto proprio ecco per questo ho voluto creare un gioco divertente adatto anche a loro. Devo essere sincera, io sì, ovviamente ho adorato Pac-Man, ma non perché sono una donna, forse perché è un gioco veramente per tutti, ci puoi giocare da bambina, da adulta, ed è comunque sempre divertente, liberatorio, e lo vivi anche in maniera diversa. Comunque andiamo avanti con ancora un po' della colonna sonora, così ci rilassiamo un pochettino.

Ora, non so se avete notato, ci tengo sempre a farvelo ascoltare, ovviamente, è proprio per questo cerco di trasmettervi la colonna sonora, proprio perché in effetti, come avete potuto ascoltare in vari brani di questa colonna sonora, troviamo sempre lo stesso tipo di frammento melodico che ogni tanto è come una citazione che ritorna e ci fa ricordare effettivamente il motivetto principale poi del gioco, e fa sì che, questo proprio a livello musicale, ogni diciamo così, ogni album, ogni artista ci possa restare un po' più nella mente. Facciamo un esempio un po' più pop di oggi: se pensiamo ai Super Acuti, pensiamo a Mariah Carey e sentiamo già l'odore del panettone, per esempio. Quindi ogni suono, ogni tipo di anche frammento ritmico ci ricorda moltissimo poi quello che può essere appunto un gioco, un personaggio, ma anche un paese. Pensate a quella che è la scala pentatonica maggiore, che è subito Oriente. Che cos'è la scala pentatonica maggiore? È una scala maggiore, quella insomma che penso tendenzialmente a orecchio riconoscono più o meno tutti, a cui manca la quarta e la settima nota della scala. Quello forma la scala pentatonica, chiamata così proprio perché ha solo cinque note, oltre alla tonica, quindi cioè alla fondamentale e alla tonica della scala, che viene ripetuta, però sono tendenzialmente cinque note, e se suonate ci fanno effettivamente subito pensare all'Oriente. Questo vale, abbiamo detto, sia per i suoni che per un lick melodico o ritmico. Pensate anche a quei ritmi un po' tribali, ci fanno subito visualizzare nella mente quello che è uno stile, un genere, un paese e molto altro. Abbiamo sentito più o meno lo stesso tipo di sonorità. Poi, nel caso delle colonne sonore, ovviamente dobbiamo anche apprezzare il fatto che debbano essere descrittivi di quello che è una scena specifica. Ovviamente uno scontro sarà un po' più energico, avrà una musica un po' più forte rispetto a una fase più esplorativa, a una stanza un po' più esplorativa. Pensate anche alle safe room, alle musiche che possiamo ascoltare al suo interno. Non troviamo sicuramente qualcosa di ultra rock alla Devil May Cry, per farvi capire, ma qualcosa di molto più soft. Quindi anche in questo brano che stiamo ascoltando di sottofondo, abbiamo sempre questo tu tu tu tu di sottofondo che ci ricorda sempre il tema principale del nostro Pac-Man. Che sì, è indubbiamente un po' tensivo in certe situazioni, in certi livelli, in certe scene, ma per fortuna è sempre abbastanza tranquillo. Non certo giochi, insomma, un po' più drammatici. Oggigiorno veramente penso che ce ne siano tantissimi, ovviamente, anche da quelli un po' più indie. Proprio ieri, mentre scorrevo su TikTok, ho visto un gioco russo, non so il titolo. Mi informerò se proprio ci tenete. dove c'era una scena, penso che fosse un gioco horror, sì, un gioco horror, dove a un certo punto si esce all'esterno in una specie di fattoria e ci sono tipo le mucche che ballano in piedi e girano su, cioè tipo che twercano e si scuotono insieme a altri animali della fattoria. Però non so effettivamente certe persone come fanno ad avere queste idee, io sono sempre molto curiosa. Però insomma, almeno nel suo essere horror fa un po' più ridere. Se pensate invece che c'è un gioco indie che ti intrappola da solo in mezzo al mare senza alcuna mappa, mi ricorda molto l'incubo che fece un mio ex riguardo, veramente spaventoso, perché il giocatore si ritrova da solo in mezzo al mare senza una mappa, senza niente, senza neanche Google Maps, cioè atroce praticamente, e niente, deve semplicemente contare su se stesso, su qualche attacco di panico, non ne ho idea, insomma io non saprei dire cosa farei a quel punto. Però ecco, per fortuna il nostro Pac-Man non è così, la nostra pallina gialla è molto più rilassante e quindi ci fa divertire molto molto di più, per fortuna. Ci ascoltiamo ancora un brano della colonna sonora.

E con questa invece, che è un po' più tipica del questo motivetto del nostro Pac-Man, io ovviamente vi ringrazio e vi, per aver ascoltato Next Generation come ogni settimana, e vi rimando poi ovviamente a sempre sia a contattarmi sui miei social, sui miei profili. Mi trovate su Instagram come Nessie_next. Io sono sempre pronta e felice di condividere con voi poi quelli che sono informazioni su videogiochi, curiosità e molto altro. E ogni puntata, se volete, potete in anticipo dirmi poi quello che pensate di un determinato gioco, possiamo anche parlarne insieme. Sono sempre molto contenta, insomma, all'idea di potervi un po', ecco, coinvolgere in questa mia passione. So che è una passione di molti e quindi sono sempre molto contenta. L'alternativa ovviamente è il profilo ufficiale di Next Generation, che è proprio Next Generation_2.0. quindi contattatemi in uno di questi profili e insieme parliamo di videogiochi, quello che volete ovviamente, il vostro videogioco preferito, quello che odiate e molto molto altro. Appunto, io vi ricordo che ci risentiamo come ogni martedì alle ore 20 e poi ovviamente mi trovate sempre in replica il mercoledì. E ovviamente vi ricordo anche sempre di seguire non solo i programmi in diretta, ma di andarvi a spizzare anche un po' i vari podcast, perché ci sono cose molto molto interessanti e siamo sempre contenti di potervi, però, diciamo così, aiutare un minimo, cercando di farvi svagare un po', ma anche invece donandovi informazioni e curiosità e molto altro, dalla musica appunto, un po' altri programmi, all'informazione. Pensate anche a lunedì, c'è cioè Rock Trotter, dove si parla di rock, luoghi e molto altro, ovviamente con Eleonora Tagliafico. Ascoltate appunto, vi prego, sempre i nostri programmi, perché siamo sempre contenti, e ricordatevi che c'è anche la sezione Sostienici, dove voi andate lì, ci cliccate e trovate il modo, insomma, di contribuire. Ringraziamo anche, insomma, chi in passato ci ha dato supporto e continua a farlo, grazie mille. E ascoltate Radio Città Aperta, perché oggigiorno effettivamente abbiamo un po' perso questa passione per la radio, questa voglia di condividere, quindi fatelo, cerchiamo sempre di tenerci accanto agli altri quando, insomma, possiamo. In un periodo un po' buio, credo che sia una cosa importante. Oggi abbiamo parlato di Pac-Man, la nostra pallina gialla del 1980, quindi ormai ha compiuto 46 anni, più quasi, in realtà ufficialmente manca poco, però quasi 46 anni. E ovviamente vi invito, a, come al solito, a provarlo questo gioco, poi a dirmi cosa ne pensate appunto sul mio profilo Nessie_next oppure su Next Generation_2.0 su Instagram. Grazie per aver ascoltato Next Generation, vi lascio con l'ultima colonna sonora del gioco, l'ultima che vi trasmetto, ve la trasmetto in giapponese, perché no? La versione giapponese. E ci risentiamo la prossima settimana con una nuova puntata e un nuovo gioco. E divertitevi! Ciao a tutti, ragazzi!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: tua radio online.
1: Could you free

14.07, sabato 30 maggio 2026, una nuova puntata di Groovy Times qua su Radio Città Aperta. Benvenute e benvenuti. Quest'oggi a condurre questo programma non siamo in tre, non siamo in due, ci sono solo io, il sottoscritto, il Cambogia, e saluto quindi Dave e Julien Perilongu, a.k.a. Perilongu, che oggi non sono qua con me. Ma spero che mi seguano da casa per questa diretta, oppure ascolteranno il podcast appena esce o in replica il mercoledì dalle 18 alle 20. Salutiamo Fabrizio Falcioni, che apre il palinsesto di Radio Città Aperta la mattina con del sabato con Saturday Atomic Brunch. Poi ci siamo noi, anzi prima di noi c'è una replica, quella di Chameleon con Domenico Mitsu, e poi ci siamo noi con Groovy Times. A seguire alle 16 arriva la premiata ditta di Alessandro Sgritta ed Eugenio Stefanizzi con Drive In Saturday. Per chi si collegasse in diretta in questa puntata o è già collegato, ricordiamolo come sempre il numero per scriverci nei programmi di messaggistica, quindi WhatsApp, Telegram e SMS, con il 340 19 74 468. Lo ripeto, 340 19 74 468. Come dicevo, puntata del 30 maggio, abbiamo preparato delle novità discografiche che ci faranno girare un po' in giro per il mondo, fare un giro, ecco, e anche tra sonorità molto diversificate quest'oggi. E c'è la nona puntata, il nono appuntamento con la rubrica di Digerito a cura di Christian Muela. Quest'oggi una puntata molto molto speciale, non perdetevela, va in onda prima dello stacco pubblicitario, quindi dalle 14.45 fino alle 3. E infine per quest'oggi avevo preparato anche un mini tributo per un grande della musica, e però insomma volevo lasciarlo un attimo in sospeso, non svelarvi di chi si tratta. Abbiamo però un indizio, c'è, con il primo brano con cui abbiamo aperto questa puntata, che ci porta nel 1991. Abbiamo ascoltato un brano dal album Pure Poverty dei Poor Righteous Teachers, il brano si chiamava Easy Star, e ne andiamo ad ascoltare un altro sempre da quel 1991, e stavolta è un brano degli Organized Confusion che si chiama Releasing Hypnotical Gazes.

1991, sicuramente un anno d'oro per l'hip hop, per il rap. Questi sono gli Organized Confusion. Io non è che sono proprio il massimo esperto dell'hip hop, però devo dire che c'è stato un periodo in cui è sicuramente stato il genere da me più ascoltato. Poi non sono andato a fondo e ogni tanto invece scopro qualche gruppo che non conoscevo, come ad esempio questi che sto mandando adesso, Organized Confusion e Pur Righteous Teacher, quelli di prima, molto molto belli, bei dischi che ci riportano veramente in un'epoca d'oro per la musica black, per l'hip hop. E questi sono indizi per scoprire a chi è dedicato questa apertura di puntata, prima di arrivare alle novità discografiche di quest'oggi, al succo della puntata di Groovy Times, una doverosa parentesi per dare il nostro piccolo tributo a un gigante della musica. Però ancora non si è collegato nessuno ha scritto, credo. Ah no, vedi, si collega Elena. Sì, un bel inizio con hip hop. Lei ha scritto al 340 19 74 468, quindi fatelo anche voi se siete all'ascolto. Avete indovinato qual è l'artista del tributo che stiamo facendo? Ancora no, vi faccio ascoltare un altro brano.

pop and jazz.

Ma vogliamo più Dave qua in studio, è lui che ci porta di solito una ventata un po' di hip hop. E oggi lo seleziono io con un intento che ancora non è stato svelato, però ci stiamo avvicinando. Questa era You Can See What I Can See degli Heavy D and the Boys, Heavy Hits. Siamo sempre nel 1991, così come la intro. La intro che avevo scelto era un altro brano dello stesso anno e là però l'indizio era veramente evidente, perché il campione che viene scelto nella base dai Freestyle Fellowship in To Whom It May Concern, album del 91, per il loro brano Convolution, dicevo, il sample è quello dell'iconico brano di Miles Davis, So What, e anche quest'ultimo brano che abbiamo ascoltato degli Heavy D and the Boys, che era un bel granitico rap proprio della Golden Age, conteneva tra gli altri, perché ci sono tantissimi altri piccoli riff e sample per costruire la base, ma c'era anche un basso rubato da Miles Davis di Beaches Brew. E quindi, insomma, ormai l'ho detto, Miles Davis, ma una volta che avevo detto So What, era veramente inevitabile che qualcuno avesse iniziato ad intuire So What dall'album A Kind of Blue. Ma sono veramente tantissimi i dischi che sarebbero da citare del musicista in questione, un Miles Davis III, che nasce nel 1926, il 26 maggio, ed è per questo che lo stiamo omaggiando quest'oggi, quindi il centenario della nascita di questo musicista, che ha attraversato veramente un secolo di musica lasciando delle tracce indelebili. E questi brani che abbiamo mandato in apertura contengono appunto dei suoi sample, dei suoi ritagli, delle piccole parti dai suoi brani rubati tra virgolette per realizzare le basi di questa musica, che era quella che suonava quando Miles Davis, per un'insufficienza respiratoria, moriva e ci lasciava nel 91, a settembre del 91. E quindi abbiamo scelto di omaggiarlo partendo dalla fine, partendo dall'eco della sua musica che già risuonava nei suoi contemporanei, perché è stato un punto di riferimento per generazioni su generazioni di musicisti, inclusa la generazione che poi diede vita all'hip hop e a questo genere di musica popolare che tutt'oggi è diventato il più importante, il più diffuso in tutto il mondo, un linguaggio che al pari dell'elettronica è veramente trasversale. E Miles Davis nella sua ultima parte di carriera si era già confrontato anche con queste nuove evoluzioni, lui sempre un passo in avanti, aveva mentre si sfruttava ancora il sound del bebop che lui aveva già masticato da giovanissimo insieme ai maestri del genere, con la formazione di Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Lui andava a esplorare il suono del cool jazz, poi inaugura quello dell'hard bop con il quintetto con Herbie Hancock e Wayne Shorter, e diventa elettrico insieme alla trasformazione della musica popolare con il rock, e insomma veramente ha attraversato tutti i generi
e lo ha fatto sempre in maniera assolutamente eccezionale con la sua personalità. Passa per il jazz rock, passa anche per il funk con On the Corner, disco imperdibile, ma quello che ci andiamo ad ascoltare sono invece dei brani dal suo ultimo album uscito postumo, in cui anche Miles Davis si confrontava con l'arte del sampling, e quindi collaborando con un DJ su questo album andava a colorare con la sua inconfondibile tromba queste basi che venivano costruite appunto con il taglio e cuci tipico dell'hip hop. Ci andiamo ad ascoltare il travolgente High Speed Chase.

High Speed Chase, un brano dall'album Doo Bop 1992, Miles Davis, Easy Mo B era il nome del DJ e producer che accompagna Miles Davis in questa ultima avventura, ultima perché esce postumo per la Warner Bros. Questo album nel 92, e quindi l'anno successivo alla morte di Miles Davis, qualche mese dopo, in realtà abbiamo detto è scomparso a settembre del 91. E si è collegato nel frattempo anche Dave in chat. Ciao Dave, apprezza le selezioni hip hop, ci mancherebbe, ma se stanno ad aspettare te, i nostri chi ci segue per ascoltare un po' di rap, di hip hop, stanno freschi, perché ti vai a fare il weekend. Qua mi hanno lasciato solo, primo weekend lungo della estate anticipato ormai che ci riserva questo clima ballerino. E però volevo chiudere questo tributo a Miles Davis con un altro brano. Vi invito a fare questo gioco, che è un po' così che ho costruito questo tributo, lo svelo. C'è un sito molto interessante per chi vuole giocare con la storia della musica, che si chiama usampled.com. Chi ha campionato cosa? E là potete scrivere una traccia, un artista, un album, e il sito vi racconta chi ha campionato quell'album o cosa è stato campionato in quell'album. Ad esempio, in questo brano ci sono campionamenti da Street Lady, forse si è sentito il riff di pianoforte, un brano di Donald Byrd, c'è anche un urletto però molto picciato, si dice così quando si aumenta o si diminuisce la velocità del disco, di lettura del disco, e questo secondo me era accelerato ed era l'urletto di James Brown da There It Is. E poi ci sono tantissimi altri piccoli estratti sample su questo brano High Speed Chase da Doo Bop di Miles Davis. Dicevo, per chiudere questo umilissimo e brevissimo tributo a un gigante della musica, vi invito, insomma, si trova qualsiasi cosa su Miles Davis, non sono certo io a dovervi introdurre a un musicista del genere, però se devo orientarmi nella sua discografia, ci sono due dischi che per me sono nel cuore. Uno lo mostro qua in telecamera per chi ci segue su Twitch, e forse se c'è tempo lo mandiamo dopo, ed è un live Dark Magus, con una formazione particolare, con tre chitarre elettriche, un suono acidissimo, molto molto bello, e con poi Miles Davis che suona anche l'organo, come già aveva fatto sul disco di On The Corner. E mentre invece un altro album che vi consiglio è quello Jack Johnson, dedicato al pugile Jack Johnson, e proprio da un brano che sta su quell'album, What I Say, è campionato in questo brano che vi faccio ascoltare, di DJ Shadow, dall'album The Less You Know The Better, Run For Your Life, con un sample del grande, mitico, indimenticabile Miles Davis.

Abbiamo ascoltato DJ Shadow Run for Your Life per concludere il nostro personale tributo a Miles Davis con un brano che vedeva campionato il suo brano What I Say. E, bene, è tempo quindi di buttarci invece nelle novità discografiche di questa settimana. E è uscito un nuovo album di un artista che abbiamo già conosciuto da queste parti, un candidato al Grammy, quindi non certo proprio l'ultimo sconosciuto, pubblica per la Wonder Wheel Recordings questo nuovo album che si chiama Where the South Winds Wail. Lui in effetti viene da Brooklyn, ma la sua origine, la sua formazione a New Orleans, un suono e atmosfere assolutamente cinematiche che prendono da quell'ambiente, da tutta la storia che si concentra in quella splendida città che ha dato le origini al jazz, un crocevia di culture. E Gitkin si caratterizza per questo suono della chitarra che spazia tra surf rock, psychedelic rock, però con, come dicevamo, tante influenze. Ci andiamo ad ascoltare un brano da quest'album, scelgo Pure Wizard Part 1.

Pure Wizard parte 1 da Where the South Winds Wail di Gitkin. Almeno un altro brano prima di passare la palla a Digerito, e almeno così per incuriosirvi su questa bella uscita per chi ama atmosfere cinematiche, abbiamo detto When My Work Is Done, Gitkin, e poi a seguire ci spostiamo e ci colleghiamo con Cristian Muela e il suo Digerito.

0: Allora, siamo su Digerito, in onda su Digerito. Groovy, arrivi direttamente da Radio Città Aperta?
1: Io sì, sono arrivato di corsa dallo studio per questo appuntamento di Digerito, nono appuntamento dell'anno.
0: Io ho perso il conto. Siamo arrivati all'ottavo, nono.
1: Questo è il nono.
0: E oggi invece questa puntata dedicata a un musicista che si chiama Michael Jackson, visto che ultimamente è uscito il film e si parla di Michael Jackson, e ho voluto portare una sorpresa per chi non sa che Michael Jackson ha anche degli omonimi, tra cui un musicista di Didgeridoo. Questo è il disco. E
1: potevi anche non dirlo, era un omonimo, sarebbe stato divertente.
0: E allora lui è l'originale, sì. E Michael Jackson in persona, che nel 2004 ha pubblicato questo disco. Vabbè, qua si vede, siamo in una cucina e anche
1: infatti Cristian, fammi fare il conduttore di Groovy Times che si inserisce in Digerito. Dove siamo e perché?
0: Allora, adesso ci troviamo in questa cucina in cui si cucinerà un piatto speciale, e facciamo presentare questo piatto speciale proprio a Federico.
2: Cuciniamo aglio, aglio e berbere, un piatto inventato, lo sai, osteria studiata, anticapitalista itinerante, con dedica, è proprio un dedica. Aglio, aglio, che è un piatto africano di Roma, come il nostro amico Iolio ha definito. È un piatto africano di Roma perché è un aglio, aglio e peperoncino, dove invece che peperoncino c'è il berbere.
1: Perché il berbere?
0: Infatti, che cos'è il berbere? Puoi spiegare?
2: Il berbere è un mix di spezie di Eritreo che si utilizza per fare dei piatti meravigliosi nella tradizione etiopia e etiope-eritrea, e noi ci facciamo la yo-yo.
0: Allora, tra poco noi ci mangiamo questo piatto e poi raccontiamo un po' come... non si può raccontare come sarà questo piatto, però magari possiamo ricordare come prepararlo. E volevo anche dire una cosa: in sottofondo ci sta il disco di Michael Jackson che si chiama Behind the Mic, e quello che volevo dire è un po' come è partita questa idea di fare una puntata in spazi inusuali per appunto le trasmissioni, per parlare un po' di musica legata al didgeridoo. E volevo ricordare che il mondo aborigeno a un certo punto è stato colonizzato da altre nazioni, da altre culture, e il mondo aborigeno continua a coltivare la propria spiritualità andando nei posti considerati sacri. Nei posti considerati sacri spesso ci sono anche dei supermercati, ci sono delle fabbriche, e loro almeno fino a pochissimo tempo fa, fino al tempo della generazione rubata, andavano in questi posti per ritrovarsi e portare avanti la propria cultura.
1: Scusa, hai nominato la cultura, la generazione di cosa ritrovata, no?
0: La generazione rubata.
1: Rubata, sì. Che cosa si intende?
0: La generazione rubata si riferisce a aborigeni di seconda generazione che avevano appunto genitori aborigeni e anche legati ad altre culture, e queste culture a un certo punto venivano imposte e quindi tantissimi aborigeni si trovavano in realtà privati della propria cultura animista, della cultura aborigena, animista, adesso una parola che ho voluto utilizzare ma che non descrive veramente la cultura aborigena. E questo, c'è anche un film che si chiama La generazione rubata, che spiega molto bene questo discorso che sto anticipando, che poi un po' l'idea di portare avanti la cultura di produzioni musicali legate al didgeridoo e anche far conoscere questo tipo di cultura.
2: Io abbondo
1: col berberè, e ci ascoltiamo un brano.
0: Allora, prima che cominciavamo stavo guardando un po' la scaletta del disco, e c'è questo brano che si chiama 603 ons, che gli ons sarebbero i colpi di tromba che vengono utilizzati con una tecnica che si chiama mouth drumming e che imita proprio la batteria. Questi colpi di tromba sono la caratteristica di questo pezzo, e ce ne sono 603. Il pezzo finisce al 603esimo tut.

0: Abbiamo ascoltato 603 horns, che sarebbe 603 tut, come spiegavo prima, questo brano di Michael Jackson.
1: Però nel frattempo è successo qualcosa di molto importante qua dall'altra parte, indico chi ci segue in video, vale a dire Federico mi sembra che stia scolando la pasta, attenzione, e qua una fase molto importante, la mantecatura nell'olio all'aglio, attenzione, questo è, vedete, il gesto sapiente, attenzione, ecco, sì, ma quanto deve stare a mantecare?
2: Un minuto
1: a mantecare e poi il berberè a cascata, a pioggia,
2: un altro po'.
1: A pioggia, ragazzi, questa aglio, olio e berberè, piatto del 2026, 2027 e 2028, ogni giorno a mezzanotte, a colazione, a pranzo, a cena, quando vuoi. No, a parte scherzi, è buonissimo, non vedo l'ora di mangiarlo, e... però cioè digerito è dopo il pranzo.
0: Eh beh, sì, si digerisce dopo pranzo. Però
1: quindi qua abbiamo sbagliato qualcosa, perché stiamo mangiando durante la digestione.
0: Effettivamente sì, però come posso spiegare questa facciamo che oggi partiamo dalla digestione. E tra l'altro una volta stavo pensando di fare un disco che si chiama Altamente Digeribile, però mi sono fermato a un disco
1: pop. Un disco pop,
0: mi sono fermato a digeribile.
1: Okay. Digeribile no, perché di solito i dischi comunque che vedono il digeridù come protagonista sono dei dischi che molto spesso hanno a che fare con la ricerca, con la sperimentazione, quindi un po' magari ostici per orecchie non avvezze, però è stato anche utilizzato in brani più pop, immagino.
0: Sì. Allora, per esempio, c'era un digeriduista che suonava con Fiorella Mannoia. Phil Drum, batterista che suonava anche il digeridù. C'è, cioè, per esempio, sono i Jamiroquai. Anche ci sta. Vediamo un po'. Aphex Twin, dei Beatles, ci sono soltanto delle fotografie in cui fanno vedere che suonano il didgeridoo. Sicuramente ci sono altri gruppi più recenti in cui suonano il didgeridoo.
1: No, chiariamo, io ho fatto questa domanda a Christian, ma brucia pelo senza aver preparato nulla, quindi ci poteva anche stare, diciamo, che mi chiedi, no, invece è stato pronto, ma del resto un grande esperto del mondo del didgeridoo, non a caso curatore di questa bella esperienza di rubrica all'interno di Groovy Times.
0: Sono molto contento di questa puntata sperimentale, proprio era già da un po' che ne parlavamo, di vedere come usciva una puntata registrata in spazi inusuali. Era partita un po' come una battuta legata al fatto che il programma digerito ci stava come suggerimento a chi la domenica si ascolta la puntata, che in realtà va in onda il sabato a Radio Città Aperta, anche perché tu sei appena arrivato.
1: Certo, poi la diretta dalle 14 alle 16, la replica il mercoledì dalle 18 alle 20, quindi non so se digerisce l'aperitivo in quel caso, e poi chiaramente il podcast invece è pronto già dal giorno dopo, quindi la domenica a pranzo, se volete, potete riascoltare la puntata, la trovate sul sito e potete digerire anche la domenica insieme a noi.
0: Poi magari commentate, scrivete, c'è anche il numero di Radio Città Aperta che adesso non mi ricordo, dove possono mandare un po' di commenti.
1: Allora mi sembra 349 19 74 468, però potrei adesso, ma però c'è sul sito e poi nella diretta Twitch dovrebbe essere in sovraimpressione
0: esatto, poi comparirà comunque nel video. E niente, noi stiamo per mangiare,
1: Ci siamo quasi.
0: E mentre mangiamo, mando un altro brano. Questo brano, allora, ce ne sono bellissime. C'è Scrambling Up the Ski Slope, King's Tableland, però manderò Steam Train. Sì, mando Steam Train di Michael Jackson. Questo è il disco. E buon ascolto, buona degustazione. Noi intanto cominciamo a degustare il piatto. Buona musica.

0: Abbiamo ascoltato Steam Train, abbiamo mangiato aglio olio berbere e adesso siamo arrivati al momento della digestione. Vi salutiamo dopo l'ascolto di Steam Train, l'ho appena detto. Carlo?
1: Rock and roll, aglio olio berbere promosso.
2: Era buono?
1: Buonissimo, perdonate gli occhiali per chi è in video, ma c'è necessità di luci per la fotografia.
0: Sta qui.
1: Io vi saluto, che devo correre per tornare in studio su Groovy Times dopo lo stacco pubblicitario. Comunque, grazie Cuoco.
2: Spero che vi sia piaciuto.
0: Grazie Federico, e appunto a noi è piaciuto, speriamo anche a voi. Keep on digging sempre.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Hey, we're friends. Thank you so much, Radio Città Aperta.
3: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

0: Three Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittàaperta.it alla pagina Sostienici. Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
2: RadioCittàaperta.it, la tua radio online.
4: Rolling Times.

Eccoci di nuovo in studio 15.04, salutiamo Christian Moela e il suo Digerito, la rubrica che trovate solo su Groovy Times, solo su Radio Città Aperta, dedicata al mondo del digeritù. E un ringraziamento speciale a Federico dell'osteria scoppiata. Itinerante anticapitalista, anticapitalista itinerante, Osai, che era il cuoco che ci ha proposto questa ricetta dell'aglio, olio e berberè. E iniziamo questa seconda ora di trasmissione con un altro piccolo tributo a un musicista che invece è tutt'oggi ancora in vita, e si tratta di Marshall Allen, il sassofonista della Sun Ra Orchestra, che ha preso il testimone da Sun Ra, appunto, nel continuare questo importantissimo progetto per la musica. E Marshall Allen compie 102 anni il 25 maggio, quindi è del 1924, pensate, ed è uscito il 18 aprile di quest'anno una registrazione che lo vede suonare con il gruppo inglese degli Heliocentrics, insieme a un altro elemento della Sun Ra Orchestra che si chiama Noel Scott, e quello che sentiamo in sottofondo e che ci ascoltiamo ancora un pochino è il brano Nuclear War.

Nuclear War in questa versione che vede The Heliocentrics, band del rock psichedelico di questi anni dall'Inghilterra, a collaborare con Marshan Allen e Noel Scott e il cantante Bilal in una registrazione del 2015. Era in occasione dei Worldwide Awards di Giles Peterson, proprio quando era in procinto di ricevere Marshan Allen in questa occasione il premio alla carriera, alla carriera. Poi la sua carriera in realtà è proseguita dal 2015 ad oggi, ha continuato a sfornare progetti e dischi, tra cui anche il suo primissimo disco a firma propria, quindi come progetto solista. La bellezza di 101 anni ha raggiunto questo traguardo, mentre invece il leader dei Heliocentrics in quel 2015 stava ottenendo il prestigioso John Peel Award. Si trovano in uno studio e registrano quattro brani: Nuclear War, Where the Pathways Meet, dal capolavoro di Sun Ra, Lanquidity, poi il classico Angels and Demons at Play e Astro Black con appunto la voce di Bill Hall. Ebbene, questo era un altro tributo. Insomma, questa settimana nascono due veramente mostri sacri della musica, personaggi senza i quali tanta musica che noi amiamo forse non ci sarebbe neanche. Quindi doveroso fare un minimo di tributo. Non so chi è rimasto con noi in diretta, se c'è ancora qualcuno. Intanto io lo ricordo come sempre il numero per scriverci al 340 19 74 468 per WhatsApp, Telegram ed SMS. Io sono pronto a ricevere i vostri saluti, le vostre richieste, le vostre proteste, quello che volete, insomma. Andiamo avanti con la puntata. Ci sono rimaste per questa seconda parte ben tre delle novità discografiche che volevamo presentare in questa puntata. Iniziamo e torniamo in Italia più o meno con questo album, del quale abbiamo già ascoltato due brani, due singoli con i quali veniva lanciato nelle scorse settimane: Voce Mentiu e Se Macho Alfa. E Macho Alfa, beh, avete forse intuito, stiamo parlando di Macho Beta Orchestra, questo progetto che vede la collaborazione tra Johnny Dall'Orto e DJ Farrapo. Devo dire che, a proposito di Nuclear War, è veramente ora bombetta questo album. Non so se sono d'accordo con la scelta dei singoli, perché secondo me ci sono altre tracce che potevano essere usate a questo scopo. Una di queste è sicuramente Vamos para Orión.

Che mina, vamos para Orio. Siete rimasti fermi, controllate un po' cosa avete nelle orecchie, qualcosa vi si è incastrato, non avete ascoltato bene. Un discone. Dai, sì, veramente ce ne sono. Ma ve ne faccio ascoltare un'altra, perché già i primi due singoli erano belli. Questo era un must, ma sempre tarde de magna, pure un bel brano.

0: Sempre Tajed Magna, Bacio Beta Macho Beta Orchestra, album che suona brasiliano, però in realtà è tutto realizzato in Italia da Johnny Dall'Orto e DJ Farrapo. La voce invece è di un musicista. Musicista brasiliano che è di base qua in Italia. E spero di avervi un po' incuriosito. Mi fa piacere passare ogni tanto musica italiana. Noi che siamo sempre a girovagare in giro per il mondo, però abbiamo anche da noi musica che richiama un po' quell'idea di dialogare con le altre culture, prendere elementi e divertirsi un po' con appunto la possibilità che ci dà la musica di toccare più linguaggi, mischiarli e farne un uso proprio per poi in questo caso un uso per secondo me dritto per il dance floor. 10 brani lo potete trovare su Bandcamp in vendita digitale, in una copia digitale, quindi aspettate il venerdì magari che c'è il Bandcamp Friday, giorno nel quale la piattaforma dà tutto ai produttori.
1: Hanno scritto al numero, però non era riguardante quello che stavo dicendo, infatti non capivo, cioè stavo un po' perplesso. E no, dicevo, non mi sorprende che pesca dalle sonorità brasiliane DJ Farrapo, visto il nome, ma visto anche che ci sono belle tracce che trovate nella sua produzione che sono abbastanza iconiche e che si rifanno molto alla musica del Brasile. Noi però siamo alle 15:22. Cavolo, non ho preparato nulla per la rubrica. No, l'ho preparata. A mezz'ora dalla fine scatta il momento della rubrica Cosa succede in città. E qualche appuntamento selezionato per voi, dico qualche, quest'oggi sono da solo, non ci sono Dave, non ci sono Perilongo, non c'è neanche Eugenio Stefanizzi di Drive In Saturday, che di solito arriva prima e ci fa compagnia in questa ultima parte di trasmissione, quindi così a forze ridotte sono ridotti anche gli appuntamenti che abbiamo selezionato, però qualcuno c'è, ve lo prometto. E per andare avanti però ci spostiamo su veramente altre sonorità, del resto è sabato, tra poco scatta un lunghissimo weekend, c'è lo Spring Attitude Festival per quanto riguarda la musica elettronica qua a Roma, e noi ci spostiamo su sonorità elettroniche e ci andiamo ad ascoltare un brano di questa nuova uscita. Si tratta di una collaborazione tra un musicista francese, un compositore di musica elettronica, Simo Chel, e un cantante che canta in lingua araba, Abdullah Mignawi. L'album si chiama Dying is the Internet. Cambiamo totalmente sonorità e ci avviciniamo un po' a atmosfere più notturne. Il brano si chiama I See the Stadium featuring Lord Spike Heart. Shit.

Eh sì, siete sempre su Groovy Times, facciamo impazzire l'algoritmo, passiamo da il Global Bass carico di ritmi brasiliani di Macho Beta Orchestra a questa elettronica distopica di Simo Celle e Abdullah Mignawi dall'album Dying is the Internet, una riflessione su quanto la rete da utopia sia diventato un luogo distopico e come non concordare con una certa preoccupazione rispetto alle tecnologie attuali, a quello che stanno facendo su di noi, come si dice, le conseguenze che possono avere sullo sviluppo della personalità delle persone. E, Dying is the Internet, non so se è un auspicio, una descrizione, però insomma è molto molto attuale come riflessione. Volevo cercarvi il festival dove potete trovare questo duo in concerto. Sì, il festival è il Nextones, si trova in Val d'Ossola, un suggestivo luogo, valle del credo che sia tra Piemonte e Val d'Aosta, ma non sono sicuro, non sono luoghi che conosco molto molto bene, purtroppo, perché a me piace la montagna, non sono solo da mare, però ne ho viste purtroppo poco di montagne. Comunque sì, in Val d'Ossola, il Nextones dal 16 luglio al 19 luglio, trovate un festival molto interessante con un cartellone che spazia nella musica sperimentale tra elettronica, avanguardia e più dance floor, e trovate appunto anche questo duo Simo Celle and Abdullah Mignawi, Dying is the Internet. Di quest'album ci andiamo ad ascoltare un ultimo brano che si chiama Easing the Arts.

è partita così la sigla e ho sbagliato il file. Distruggiamo così. Distruggiamo così le atmosfere che ci avevano lasciato l'ultimo brano che abbiamo ascoltato, Easing the Arts di Simo Celle e Abdullah Mignawi. Lo facciamo con la sigla della nostra rubrica Cosa succede in città. Vuol dire che la trasmissione vede la fine. E possiamo iniziare a ragionare di cosa fare dopo la trasmissione per andare a cercare un po' di musica in giro per la città, dentro e fuori il raccordo. Allora, per quest'oggi giusto qualche suggerimento. Abbiamo detto che c'è un festival di musica elettronica qua a Roma, lo Spring Attitude, sono tanti i nomi che vengono coinvolti in un appuntamento annuale e quindi penso sia abbastanza conosciuto. Allora schippo e vado su quelli che invece sono un po' più nascosti, ma che però meritano. E allora, uno su tutti è la Festa Tamburello, Roma capitale del ritmo. La Festa del Tamburello sbarca a Pianeta Sonoro, via Casilina 196, quindi in zona tra Pigneto e Tor Pignattara, organizzata dal da appunto Pianeta Sonoro e l'associazione culturale Oba Oba. È un weekend, perché iniziava già da ieri 29 maggio e prosegue anche domenica con workshop, lezioni, momenti conviviali, si mangia insieme, si suona insieme, con veramente tanta musica. No, stavo leggendo se c'era qualcuno in particolare. Sì, ci sono anche degli ospiti nelle varie giornate, e per quella di oggi c'è Peppe Leone e Pino Basile con i Trillanti, musica popolare del Centro Italia. Peppe Leone peraltro è tra gli organizzatori di questo di questa bella giornata ed è un tamburellista eccezionale, imperdibile, quindi veramente ve lo raccomando. Cioè, ed è un musicista che non è solo legato all'uso nella musica folk del tamburello, ma lo innova e lo utilizza anche in altri generi. Bravissimo veramente Peppe Leone, musicista eccezionale, così come Davide Conte, che è il patron, diciamo, di Pianeta Sonoro, ma prima di questo è un eccezionale musicista di tamburello anche lui. E dicevo che la giornata prosegue anche domani, domenica 31 maggio, dalla mattina con workshop e attività. E la sera ci sarà Sandro Gioiò e Federico Laganà, e poi il 1° luglio e il 1° giugno ci sono appunto Davide Conte che suona con Archaic Future e con Madana e Marco Rufo, e fino al 2 giugno. Quindi ripeto, da questa sera fino al 2 giugno la Festa del Tamburello a Pianeta Sonoro, con tantissimi musicisti e virtuosi di questo strumento. Come mi segnalano anche in chat, è iniziata la rassegna Villa Lazzaroni Summer Festival, a ingresso gratuito nella villa che trovate sull'Appia tra Colli Albani e Furio Camillo, con una scuola di musica che cura la formazione, la Next Music Academy e la Percento Musica. E quest'oggi, che è sabato 30 maggio, trovate l'Orchestra Filarmonica Umbra Vittorio Calamani,
Arpe Diem Jazz, quindi doppio concerto come sempre, e il domenica 31 maggio c'è la Siena Jazz Orchestra che propone un tributo a Bud Powell, il genio del pianista bebop. Bud Powell e la follia, visioni e fragilità di un genio. E poi c'è quei Lazzaroni del San Luis, ovvero il concerto delle band giovanili del San Luis College di Roma. La programmazione va avanti anche lunedì 1 giugno, martedì 2 giugno, mercoledì 3 giugno, quindi anche chi ascolta in replica può godersi una giornata di anticipazione dell'estate a Villa Lazzaroni con il Lazzaroni Summer Fest. Infine, per questa sera vi suggerisco un concerto dei Berosnaut più su a Via Filippo Re all'associazione Echina, con Berosnaut, che è l'alter ego elettronico di Roberto Cippitelli, musicista e polistrumentista, che è dietro a progetti come Juggernaut, Malclango, Fug e tanti altri. Voli pindarici, trance ipnotiche, danze furiose, orchestre di gamelan spaziali al Echina. E via Filippo Re 1, sabato 30 maggio, Berosnaut più Snu in concerto. Inizia anche il Laniene Festival, che si tiene a Ponte Nomentano, e dal 28 maggio al lunedì 1 giugno c'è la festa di inaugurazione di questa rassegna estiva. Ieri c'erano Francesco Forni e Ilaria Graziano, questa sera trovate Mister Paganini e domani Mel Frer presenta Mestissa. Vediamo chi mi ha scritto nel mentre, che faccio 200 cose. Grazie. Sì, li ho già detti. Mi hanno scritto cose che avevo già che vi avevo già ricordato. Cosa succede in città? L'abbiamo portata a casa anche oggi, qualche spunto, qualche idea, tutta veloce. Se siete stati bravi, vi siete segnati qualcosa, altrimenti no. Vabbè, l'ultima cosa ve la dico, va. Lunedì 1 giugno all'Aniene c'è Francesco Di Bella, frontman dei 24 Grana, in concerto gratuito, quindi insomma è una cosa interessante, l'Aniene Festival. Molto bene, proseguiamo, abbiamo un'ultima novità discografica che avevamo messo in programma per segnalarvi in questa puntata. Siamo sempre nell'ambito della musica elettronica. Andiamo a pescare dal catalogo di una etichetta marocchina che fa musica appunto elettronica, ricca di contaminazioni. Karim, l'autore di questo album che si chiama Lila, dal quale ci andiamo ad ascoltare una super cavalcata techno che si chiama Miluar.

che mina, che è questo brano Miloir dall'album Lila di Karim, l'etichetta è la Tikita, un disco di elettronica, questo una traccia molto legata insomma alle sonorità techno. E un disco interamente realizzato con sintetizzatori modulari e con una ispirazione che viene sia dai ritmi sia dai suoni rubati alla tradizione Nyawa. E sono le 15:54 per la diretta video. La nuca che vedete accanto a me è quella di Eugenio Stefanizzi, che è arrivato a prepararsi per la diretta di Drive-In Saturday. Quindi mancano appena 5 minuti, giusto il tempo di fare i saluti. Ricordiamo i dischi che abbiamo presentato oggi: l'ultimo Lila di Karim, e poi abbiamo ascoltato Simo Cell e Abdullah Mignawi con Dying is the Internet, il disco omonimo della Macho Beta Orchestra, e il disco di Gitkin dalla Wonder Wheel Recordings, Where the South Winds Wail. Un tributo a Miles Davis, la nona puntata di Digerito, e così sono volate 2 ore in vostra e nostra compagnia. Ci salutiamo, l'avevo promesso, con un brano che mandiamo dal CD che ho portato qua in studio. Terminiamo come abbiamo iniziato, con un tributo a Miles Davis. Questa volta vado su un disco che io adoro, Black Beauty, Dark Magus, stavo andando troppo sicuro di me. Dark Magus, un live che è uscito nel 77, ma è una registrazione del 74, quando Miles Davis girava con 3 chitarristi elettrici come Dominique Dumont, Pete Cosey e Reggie Lucas. Ci andiamo ad ascoltare Tatu, e l'appuntamento è a sabato prossimo dalle 14 alle 16 su Groovy Times. Un saluto a Riccardo Maggini, che viene dopo di noi in replica il mercoledì dalle 18 alle 20, e lascio la palla ad Alessandro Sgritta e Eugenio Stefanizzi. Ciao.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Hey, we're friends.
2: Thank you so much, Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti e la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
4: Trentatré per due sessantasei.
5: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
6: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
7: Melting Pot is beginning.

0: Eccoci qui, buonasera, buonasera da Riccardo più Ranking. Benvenuti e benvenute a Melting Pot per la puntata numero 20. Saremo insieme fino alle 21.30 e ci sarà molta carne al fuoco questa sera. Ma iniziamo subito con i numeri 340-197-4468 se volete inviarci qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram. Ci trovate come Radio Città Aperta su tutti i social, quelli classici, l'ex Twitter che ora è X, Instagram, Facebook, ma siamo anche su Mastodon e Blue Sky. E poi continua la nostra campagna di sostenere Radio Città Aperta.it e potete farlo tramite carta di credito PayPal direttamente sul nostro sito cliccando il tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è ben visibile vicino al player e all'interno dei podcast. Inoltre, se avete anche Amazon Prime, potete abbonarvi gratuitamente al nostro canale Twitch. A noi ci date qualche soldino e noi siamo felici, e per voi non ha costo, quindi se potete fatelo tranquillamente, non vi spaventate. E questa sera è una puntata di altissimo contrasto, dove la musica si fa denuncia, rito e sperimentalismo. Avremo ben due ospiti in collegamento telefonico: la leggenda del rock nazionale Pino Scotto con il suo urlo contro la disumanizzazione del presente, e a seguire il percussionista Kanja, che ci porterà nei suoi rituali afro-brasiliani tra Napoli e Bahia. E poi nel mezzo ci saranno anche le visioni post-apocalittiche di Jen von Edera. Quindi mettetevi comodi e che si parte, e apriamo la trasmissione con la clip del film del 1962 di Dino Risi, La marcia su Roma, una commedia all'italiana solo in apparenza, perché nasconde la ricostruzione feroce dell'avvento del fascismo. E la clip che vede i protagonisti Gassman insieme a Tognazzi si chiama Semo tutti romani, mannaggia li mortecci. Iniziamo così questa puntata di Melting Pot.
1: Amilità. Senti, siamo qui in due, io e sto amico mio.
2: Beh, e andatevene via, no?
1: Ah, pure te sei romano.
2: Siamo tutti romani, mannaggia li mortecci.
1: Sì, sta buono.
2: Ma che state a fare? Ma andatevene tutti a casa, che è meglio.
1: E beh, ubbidiamo agli ordini, no? Come te, scusa.
2: Dimmo, che ci avete d'arancio? Tubi?
3: Brodolisce con pezzetto di carne.
2: Buono, è pure caldo. C'è puccio al pane trento.
4: Ma parla come l'ha fatto mamma, che è meglio.
1: Oh, senti un po', amilità. Ti dispiace darcene un pochetto? Per riscaldarci, sa mica.
3: State gravati, camerati?
1: No, per carità, ci avevamo il coco bolognese che cucina troppo saporito. Oh, ci serve un po' d'arancio, lo vuoi capire?
2: Con la carne trento.
3: Ho capito. Ma come va a passo? Qui sparano, sa.
1: Metalli, ammollala.
3: Io me la lascio.

0: E abbiamo iniziato con gli Ezra Collective, vincitori del Mercury Prize, annunciano il loro quarto album Here Because of Hope, che uscirà a settembre. L'abbiamo sentiti con questo singolo insieme a Pazza Liu. Ma adesso ci colleghiamo con il primo grande ospite di questa sera. È l'incarnazione stessa del rock nazionale, una voce graffiante e un'attitudine che non ha mai fatto sconti a nessuno. È tornato con l'album The Devil's Call, è un singolo che morde il presente. Diamo il benvenuto a Melting Pot, a Pino Scotto. Ciao Pino, benvenuto sulla città aperta.
1: Ciao a voi.
0: Parliamo subito del tuo nuovo singolo estratto dall'album The Devil's Call, che si intitola...
1: Di quest'album che è uscito ormai, non mi ricordo, saranno 7-8 mesi ormai già. E questo è il quarto singolo dall'album. Singolo.
0: Che si intitola appunto Phantom Humanity.
1: Giustamente tu sai che io nei miei testi non ho mai sprecato tempo per parlare di cazzate, scusa l'espressione. Ho sempre cercato di parlare, di risvegliare, cercare almeno di risvegliare gli animi delle nuove generazioni, come hanno fatto con me alla loro età gente come Bob Dylan, eccetera. Io penso che un testo di una canzone sia altrettanto importante come la musica proprio. E ho avuto sempre un'attenzione particolare.

0: a questa mia attitudine di rabbia, chiamiamola così, sociale, no? E mai avrei immaginato che saremmo finiti a questo punto.
1: In questa situazione.
0: In questa situazione umana, culturale, eccetera. E io sinceramente sono un po' preoccupato. Non avrei mai immaginato che saremmo finiti in una disumanità, in un'apatia così, mai, non l'avrei mai immaginato, purtroppo
1: infatti,
0: ci siamo.
1: Infatti Pino, all'interno di Phantom Humanity tu descrivi un'umanità ridotta a un branco di fantasmi dove le persone diventano semplici ingranaggi per gli dèi del gioco e della guerra. Questo sguardo così disincantato è la fotografia di un presente in cui l'odio e la violenza sono diventati un'abitudine e indolore?
0: Sono diventati una piaga proprio, una piaga, ma come dire, secondo me la cosa più preoccupante è che credo, questi sono sempre i miei pensieri, che la gente non si renda conto di quanto sia grave questo stato, di quanto sia veramente grave, e se non facciamo qualcosa per uscirne, innanzitutto siamo il paese più ignorante d'Europa, questo ci dovrebbe bastare, ma già da mo', per farci svegliare, però sembra che sanno benissimo come impacchettarti il prodotto e vendertelo,
1: certo.
0: A partire dalla politica e poi a passare alla cultura, insomma. Una volta io, Pino Scotto, a ottobre compia 77 anni.
1: Complimenti.
0: Ecco, io ho visto Jimi Hendrix a Brancaccio nel 68 a Roma, sono stato in tour con i Deep Purple, con gli Iron Maiden, con i Black Sabbath, con i ZZ Top, ho suonato con tutta questa gente e ne ho viste e ne ho viste, ma sinceramente abbiamo sempre, che forse è giusto, no, pretendere da se stessi e dallo stato sociale pretendere sempre di più, ma adesso ascolto delle vecchie canzoni che definivamo pop ai tempi e mi rendo conto che rispetto a quello che c'è in giro adesso sono dei capolavori proprio, no?
1: Certo, certo.
0: Ecco. E io intanto nei miei album c'è sempre stata un'attitudine un po' blues, sempre, ma molto hard rock, sempre, sia con i Vanadium che con i miei album solisti. Con questo The Devil's Call, tu sai benissimo la storia di Robert Johnson, che si dice che aveva venduto l'anima al diavolo per diventare il più grande chitarrista blues sulla piazza. Ecco, il titolo si riferisce a quello. In questo album sono tornato un po' al Southern Rock, al blues e al rock and roll. E credo che bisogna fare così, tornare alle origini della pianta, perché la pianta è marcia ormai. Cercare di salvare almeno le origini. E pensa, ti dirò una cosa assurda. Bisogna tornare a riscrivere la storia del rock. Lo possiamo fare anche noi italiani, abbiamo dei musicisti e dei cantanti eccezionali. Ma bisogna riprendersi la consapevolezza che va fatta sta cosa.
1: Recentemente, non so se hai letto le dichiarazioni di Billy Corgan dei Smashing Pumpkins.
0: Sì, sì, l'ho letto, grande. Ho un grande rispetto per Billy, l'ho sempre avuto.
1: Che poi, tra l'altro, lui ha detto che negli anni 2000, cioè finiti gli anni 90, all'inizio 2000, MTV ha cambiato proprio rotta, quindi da che si sentiva il rock, facevano gli unplugged dei Nirvana, degli Alice in Chains, dei BGM e quant'altro. E poi si sono buttati sul pop e sul rap e poi hanno abbandonato il rock, l'hanno fatto un po' morire a livello
0: mediatico. L'hanno fatto
1: morire,
0: sembra quasi un disegno studiato, sembra.
1: Esattamente.
0: È perché il rock ha sempre fatto riflettere, il rock ha sempre, come dire, ha sempre fatto bene al cuore e all'anima, no? Invece certi altri tipi di musica, certi testi poi, specialmente, che io non so come si fa a parlare di certe cose nei testi, di violenza sulle donne, di stronzate, di droga, vabbè, ognuno ascolta quello che vuole sicuramente, però come ti dicevo prima, io credo che ogni artista, e non parlo solo di musica, abbia il dovere di risvegliare un po' la coscienza, in bene, naturalmente parlo in bene, non in male, di risvegliare la coscienza specialmente delle nuove generazioni, perché quelli adulti ormai quelle non li cambia, quelle o sono o non sono.
1: Infatti volevo chiederti che nel brano canti che le persone cercano appigli in dogmi, ideologie, identità culturali per riempire un vuoto che continua ad allargarsi. Da vecchio leone del rock, come si evita di farsi fottere da queste gabbie mentali?
0: Come si evita? Devi avere una grande coscienza sociale e una grande coscienza culturale, altrimenti è per quello che hanno ingabbiato tutte queste nuove generazioni, li hanno messi in gabbia facendogli credere che la cultura e la libertà sia un male. È pazzesca sta cosa proprio, no? E i ragazzini pensano solo all'immagine, a guadagnare i soldi, il telefonino. Non parliamo di questa nuova droga poi, il telefonino. Questa è la droga peggiore, secondo me. Cioè, proprio gli ha fottuto il cervello.
1: Legalizzata, è l'unica droga legalizzata.
0: Sì, la gente pensa di vivere in un telefonino, pensano. Scrivono di quella gente che postano i loro morti, che postano, che ne so, oggi sono andato al mare, sembra che la gente va in vacanza perché devi fare i post sul telefonino. È diventato un mondo di plastica, ma la plastica è già una buona cosa se usata bene, un mondo invisibile proprio, fuori dalla realtà, disumano come dico io nel testo proprio, no?
1: E infatti sulla nostra diretta Twitch sta andando il video di Phantom Humanity e ti si vede nel video disorientato e perplesso tra palazzi moderni e freddi.
0: Sicuramente, quel video lì l'abbiamo girato ad Asti in un locale che è in una vecchia chiesa antica dove fanno concerti, fanno attività sociali, è un posto bellissimo. E invece le scene nei palacqui hai girato qui a Milano, nella City, dove hanno creato questi grattacieli, questi mostri, e a me mi è sembrato l'immagine giusta per descrivere la disumanità proprio, no?
1: E allora io direi che è proprio l'ora di andarcelo a sentire, questo Phantom Humanity. Lui è Pino Scotto.

0: Pino Scotto, e questa è la sua, è il suo, ecco, eccoci qui, è il suo nuovo singolo, è bellissimo, molto bello Pino, complimenti.
1: Grazie, come dicevamo, questo mio ritorno al Southern Rock, al blues, è una scelta, ho bisogno di luce, ho bisogno sempre più di purezza, di verità. E questo mio ritorno al blues, al Southern Rock, al rock and roll, secondo me è una via che dovrebbero seguire in tanti, perché anche noi italiani possiamo cambiare questo percorso che ormai si è perso proprio. Ricostruire una nuova strada per il rock and roll, si può fare.
0: Io volevo chiederti, il ritorno post pandemia nel 2023 è avvenuto prima un duo acustico e poi è esploso nel progetto Live and Bed, quella dimensione più intima, prima di ripartire in elettrico.
1: Sicuramente.
0: Ti è servita per ritrovare l'entusiasmo e la spinta?
1: Sicuramente, perché in poche parole era appena uscito Doggy Dog, l'album, che è andato benissimo poi, e avevamo l'estate piena di concerti proprio. Dopo 10 giorni più o meno, 2 settimane al massimo, è arrivato il lockdown, ci hanno chiuso in casa e penso che non avevo neanche il cane da portare a pisciare io proprio, e io ho visto veramente i mostri, mi sono dovuto confrontare con i mostri chiuso in casa e niente, quelli poi quando arrivano non se ne vanno più, ogni volta che tornano i problemi, quelli reali tornano. E niente, poi dopo un po' che eravamo chiusi in casa ho visto che mi chiedevano dei posti piccolini che avevano cominciato a riaprire, no? Mi chiedevano degli acustici e lì mi sono inventato questo duo acustico, sinceramente anche per guadagnare un po' di soldi e per non stare più in casa, certo. per scappare da casa e niente, poi dopo un po' naturalmente ho appena rimesso insieme la band, ho chiamato i musicisti che suonavano con me e gli ho detto ripartiamo in tour, e lì mi è venuta voglia proprio di registrare un live proprio dal vivo. L'ho registrato in una serata sola, come volevo che suonasse come i vecchi bootleg proprio, no?
0: Sì, ecco. Tutta una tirata.
1: Sicuramente.
0: E invece negli anni ha dimostrato che il rock non è solo un'attitudine, ma anche solidarietà reale, come quando ha devoluto gli introiti ai codici KO e al progetto Rainbow per i bambini meno fortunati.
1: Sicuramente il progetto Rainbow l'abbiamo fatto io e la dottoressa Caterina Vetro, l'abbiamo fatta, e con gli introiti dei concerti poi ho organizzato anche 3 o 4 eventi grossi dove sono venuti gli amici, quelli veri, sul Sound System, Caparezza, Enrico Ruggeri, gli amici, quelli veri, che non hanno chiesto niente. E con gli incassi siamo riusciti a fare un piccolo ospedale a Cobana, in Guatemala, per i bambini che lavorano nella discarica. Continuiamo ad aiutare padre Sergio, e Caterina adesso è in giro, sta cercando di costruire delle scuole per i bambini, sempre. Comunque, se chiunque fosse interessato, andate su rainbowproject.it, scrivete a Caterina e se potete fare qualcosa per questi bambini, fatelo.
0: E poi sei da sempre una colonna di Rock TV con la produzione dello storico programma Database.
1: Ormai sono 24 anni che siamo lì.
0: E va in onda Suplex.
1: Non vedo una lira, manco di striscio, però...
0: Però cerchi di smuovere delle coscienze.
1: Bravo, mi sento in dovere di fare questa cosa per cercare, come ti dicevo prima, con i testi, di smuovere un po' di coscienza. Ma quando tu gli dici la verità, sai cosa ti rispondono? Ma tu dici così perché sei geloso. Va bene, sono geloso, dai.
0: Invece...
1: non ce la fai, non ce la fai purtroppo.
0: C'è qualche giovane band che ha voglia di rischiare e dire la verità senza filtri, o pensano tutti ai talent show?
1: Ce n'è, guarda, io sono cinque anni che faccio il giudice a Sanremo Rock, vado solo il giorno della finale, proprio l'ultimo giorno della finale, perciò trovo la creme, bene o male, delle band, giustamente, certo. Ma lì ho sentito delle band country, blues, rock and roll, metal, eccezionali, funky. ma purtroppo oggi i discografici non sono più interessati a queste cose. Una volta fuori dall'Ariston c'era la fila dei produttori, delle etichette. Adesso questi ragazzi se la cantano e se la suonano da soli, purtroppo. Perché la discografia non si vendono più dischi.
0: Sì,
1: si vendono i like, si vendono.
0: Esatto.
1: Le etichette non hanno più soldi da investire. E allora alla fine ci sono tutte band che si autoproducono. Poi hanno creato questa cosiddetta mafia, no? Dove uno scrive i pezzi per 100.000 band, no?
0: Certo.
1: Nella trap, quelle robe lì, no?
0: Sì, sì.
1: Che
0: un unico produttore per
1: sì,
0: milioni.
1: Uno, due, tre produttori, sì, uno, sì. Due, tre che scrivono per tutti. Tanto si mettono davanti al computer e ne fanno 200 al giorno di quei pezzi,
0: certo.
1: Lì.
0: Ah, neanche li scrivono loro ormai non li scrivono neanche più loro.
1: Sì, sì, a me con l'intelligenza artificiale adesso li fanno in serie proprio, no?
0: Invece ora parliamo dei live, visto che io nel lontano 1992 ho avuto la fortuna di vederti a Reggio Emilia, al Monsters of Rock.
1: Al Monsters of Rock, sì.
0: Lì comunque c'erano gruppi, tanto per dirlo ai nostri ascoltatori, c'erano i Pantera, i Megadeth,
1: Iron
0: Maiden, i Testament, i Warren,
1: c'erano i Black Sabbath
0: con Ronnie James Dio.
1: Con Ronnie, sì, grande.
0: Cioè, stiamo parlando
1: mio.
0: Veramente della storia del metal.
1: Sicuramente.
0: E tu sei nel mezzo di questo lunghissimo tour in tutta Italia con la tua band per portare in giro The Davis Call.
1: Ma tutti gli anni, io sono in tour tutti gli anni, io potrei fare come fanno gli altri, fare 20 date all'anno, fare dei posti un po' più grossi e basta. Ma io ho bisogno, è come l'aria che respiro, io ho bisogno di vedere la gente in faccia, di quando scendo dal palco di stare con i ragazzi, di stare con la gente, a parlare con la gente. E capito? Questo si chiama rock and roll. Io ho visto gente fare delle cose oscene, scesi dal palco, rifiutare delle interviste a dei ragazzini in carrozzina, non vi faccio nome perché sennò mi becco una denuncia, uh-huh. Ma andateli a vedere negli stadi a questi stronzi, va, andate.
0: E per concludere l'intervista, Pino, ci vuoi dire dove suonerai a breve, i contatti social e soprattutto cosa vuoi dire agli ascoltatori di Radio Cittadetta.it?
1: Innanzitutto... col duo acustico mi sono inventato un percorso che parla un po' della mia, parla anche di quando ero a Roma con la band di Jimi Hendrix, parla di tutto, insomma, no? Della mia vita. E mentre racconto un po' la mia vita, facciamo 15-18 brani, fra cui delle cover storiche e una decina di pezzi miei riarrangiati in acustico. Per quanto riguarda la band, naturalmente la parte maggiore, la parte dello spettacolo è impostata sull'ultimo album, ma non mancano i classici, fra cui due brani dei Vanadium e alcuni brani che bene o male sono quelli che i ragazzi se li aspettano, diciamo, ma li suono volentieri, sempre li suono sicuramente. Per quanto riguarda le date, basta andare su pinoscolto.it, ci sono tutte le date aggiornate.
0: Perfetto, quindi non possono non conoscere le date.
1: E se non venite, un avviso a tutti, che è una minaccia pure. Se non venite vi mando a casa Gigi D'Alessio a farvi la serenata.
0: Quindi, allora accorreremo numerosissimi, direi. Io ti ringrazio, Pino, sei stato veramente
1: grazie a te, grazie
0: stato
1: a
0: bello
1: voi.
0: Intervistarti veramente, è un piacere aver parlato con te e soprattutto senza filtri, questa cosa mi piace molto
1: sempre, fino alla fine ne resterà solo uno.
0: Grazie ancora, Pino, un abbraccio,
1: grazie, ciao.
0: Ciao,
1: ci vediamo on the road, allora ciao.
0: Va
1: a
0: benissimo.
1: Tutti
0: ciao Pino,
1: ciao.
0: E lasciamo Pino Scotto e adesso ci immergiamo in uno dei progetti più affascinanti, visionari e spettrali del sottobosco indipendente italiano. Lo chiamavano il Bon Iver di Terlizzi, lui è il pugliese di origine ma attualmente residente a Torino, parliamo di Gian Vonedera. Il suo sound plasma veri e propri paesaggi post-apocalittici, muovendosi tra il crocevia tra antologia e musica concreta, raccogliendo l'eredità storica della lezione composizione di Pierre Schaffer e per trasformare il rumore quotidiano negli echi di un futuro perduto, prodotto da Giuseppe Guastamacchia, Dino Casali e Gregale, con il prezioso lavoro visuale di Michele De Candia. Questo brano si intitola La Sila ed esce per Anestetica Dischi, un neonato collettivo pazzesco che abbatte i confini tra musica e arti visive, distinguendosi di netto nel marasma dell'uscita usa e getta. Ascoltiamo quindi l'ipnosi di Jan Von Edera con La Sila.

E lui è John von Eder, molto interessante. Loro lo chiamavano il Bon Iver di Terlizzi. Direi che ci sta tutta come espressione. Siete sempre al colto di Melting Pot, staremo insieme fino a 21:30 e fra poco arriva anche il secondo ospite, Kangia, quindi rimanete là. Nel frattempo, questa sera niente notizie perché ci sono tanti ospiti, quindi largo alla musica. Cambiamo decisamente registro dopo Pino Scotto e andiamo a pescare la terza fatica sulla lunga distanza di Jack Stratton come artista solista con il suo nuovo progetto, i Wolfmon. Il disco si intitola Dot ed è fresco di crowdfunding su Digger's Factory. E quando ci si lancia a parlare dell'opera di Stratton, il groove sicuramente è assicurato. Questa è Tight Five, un brano bellissimo, veramente bello, con ben due sassofoni, ve li vedete anche sulla diretta Twitch se volete, con il brano suonato in vivo, dal vivo, nella sala prove.

0: E lasciamo i Wolfmon con il suo groove e passiamo a parlare dei fuochi sacri di Salvador di Bahia. Stiamo parlando di Kanja, che è un batterista percussionista straordinario capace di fondere radici, campane, ritmi del candomblé e dell'elettronica d'avanguardia. È con noi al telefono Kanja. Buonasera e benvenuto.
1: Ciao, buonasera a tutti. Ciao, molto piacere.
0: Piacere nostro, caro Andrea. Il tuo nuovo singolo si chiama Tribe ed è il secondo estratto dall'album d'esordo Yele, in arrivo a fine anno. Il debutto con Floor era un viaggio solitario isolato nel bosco interiore, Tribe sembra l'esatto opposto, un'apertura e la riemersione. Come si compie questo passaggio psicologico sonoro?
1: Sicuramente un'evoluzione. L'uscita dai rovi, quindi che rappresentano la caduta più in basso di una sofferenza, e poi il sentire il bisogno proprio di riemergere e viene poi rappresentato poi nel video con l'uscita nel bosco e rappresenta un po' il ritorno, diciamo, alla vita, alla comunità, dove ci sono i tre elementi rappresentati poi nel video che uscirà domani, e che sono fuoco, acqua e profondità, e che poi sono gli elementi della vita, insomma. Quindi uscire dal bosco, ritornare un po' alla vita, da questa comunità, la tribù che rappresenta la comunità, eccetera eccetera. Quindi, diciamo, è il ritorno un po' alla vita, al vivere. Questo è rappresentato nel profondo, insomma.
0: Infatti in Tribe il paesaggio si sposta per l'appunto dal bosco al lago, inteso come uno specchio di trasformazione. Che valore ha per te l'acqua in questa composizione? Perché la solitudine qui non scompare, ma cambia semplicemente forma.
1: L'acqua è in continuo movimento. Se noi guardiamo il lago, anche se è fermo, ma respira, fa parte dell'elemento della vita. Noi anche, abbiamo comunque bisogno dell'acqua per vivere, quindi ha un doppio significato. E quindi, se guardiamo il mare, per esempio, ha quell'energia lì, che è l'energia della vita. Quindi, diciamo, ho voluto rappresentare, sia per un discorso paesaggistico, proprio per la scelta dell'evoluzione del video, dove c'è un tratto ben preciso che è fuori proprio il bosco dove è stato girato Flor il primo video, e uscendo da questo bosco c'è questo lago, e questa immensità, questa profondità, il rumore dell'acqua, anche se il lago non ha quel movimento del mare, però respira ed è vita.
0: E poi, tra l'altro, il brano è uscito sotto una luna gibbosa crescente, una fase in cui la luce aumenta ma non è proprio ancora piena. Quanto la natura, l'astrologia e i cicli naturali influenzano il tuo modo di concepire la struttura di un pezzo?
1: Utilizzando come ambientazione nel brano i suoni del corpo, chiaramente parliamo di suoni primordiali, ancestrali, che fanno parte della natura. Quindi c'ha comunque nel contesto è molto molto fondamentale il fatto di comunque averci questa, diciamo, io la chiamo spiritualità, ma sono comunque suoni molto molto primordiali e che si collega molto con la natura. Noi facciamo molto parte della natura, e il fatto di aver ritrovato parte della natura che abbiamo dentro, e trasformandola poi in suono, in un qualcosa di artistico, penso che sia si chiude il cerchio, insomma.
0: E parliamo delle radici e il viaggio verso Bahia. Tu nasci nel sud Italia, radici calabrese e napoletane, un'educazione evangelica, e poi c'è stata la vera svolta spirituale e formativa a Salvador di Bahia in Brasile. Come convivono la devozione del sud Italia con i ritmi sacri e i rituali del Candomblé?
1: Allora, innanzitutto penso che la forte sensibilità mi arriva nel contesto in cui sono nato, e la fede evangelica, la mia famiglia è molto devota a questa religione qui, e diciamo che trovare poi la stessa sensibilità in una terra così sconosciuta e lontana attraverso questa religione afro-brasiliana in un contesto di un viaggio ospitato da un percussionista che tra l'altro saluto, Nene Santos, che è un percussionista a cui sono molto legato sia a livello umano che artistico, e chiaramente poi c'è un filo conduttore che ha legato la mia natura, la mia nascita, come sono stato cresciuto a quel contesto lì, e c'è stata una trasformazione artistica, anche perché partecipare poi a questi riti di Candomblé, per chi suona la batteria ed è un percussionista, parliamo della radice della musica afro-brasiliana, dove comunque tutti i grandi artisti in qualche modo hanno attinto, dove c'è proprio la radice, e quindi per me è stato un qualcosa di mi ritengo molto fortunato, e sensibilizza ancora di più.
0: E invece a Bahia hai studiato e collaborato con maestri storici di istituzioni come Olodum e Timbalada. E com'è stato per un musicista italiano decodificare i canti sacri afro-brasiliani e trasportarli poi sulla batteria?
1: Allora, io ho suonato con percussionisti di Salvador de Bahia, che sono comunque musicisti di un certo livello e che hanno comunque lavorato con queste due formazioni che sono molto conosciute. E, allora, c'è stato un ragazzo musicista brasiliano che mi regalò un disco, un CD, dei 12 canti dell'Orisha. E praticamente io tornando poi in Italia ho trasportato un po' questi canti che sono suonati di gruppo, ognuno ha uno strumento in mano, e io sono riuscito in qualche modo a suonare sulla batteria con i quattro arti, a cercare di rifare quei ritmi lì, ma chiaramente la vera svolta è aver assorbito, stando lì, respirare, mangiare i piatti tipici del Brasile, partecipare a quei riti, ma non solo sentire la musica, ma respirare questo, diciamo, questa usanza che è comunque preziosa per chiunque, ma non solo approfondendo oppure diventando, diciamo, un po' come loro, ma anche proprio a vederla, toccarla, palparla, perché penso che sia comunque un'apertura mentale a prescindere poi dall'arte. E penso che quell'esperienza lì mi ha dato moltissimo, mi ha arricchito il vocabolario ritmico, infatti molti soli che stanno all'interno del disco sembrano un po' dei soli di cimbao, che è un djembé brasiliano alto, e quindi sì, mi ha dato tantissimo, molto.
0: E allora direi di andarcelo a sentire questo singolo di Kanja, si chiama Tribe.

0: E queste sono le percussioni bellissime di Kanja. Complimenti, Andrea.
1: Grazie.
0: Un bel brano, dà proprio il senso della rinascita, per l'appunto. E ti domandavo, anche per curiosità dei nostri ascoltatori, almeno lo diciamo anche a loro, quando suoni dal vivo, dicevamo, tu vai con la batteria, perché la batteria, stavi dicendo, per l'appunto, se continuiamo a parlare di batteria, che è fantastico.
1: Beh, lo strumento, vabbè, la batteria è conosciuta da molti come quello strumento che sta lì, il motore della band, che porta un groove e mantiene, diciamo, viva la situazione. Però la batteria, dico per mia nonna, perché la nonna diceva che era rumore, non è solo rumore, la batteria ha mille suoni, ha mille sfaccettature, ci sono i fusti, le pelli, si può suonare, se si accarezzano le pelli ci sono delle armoniche bellissime che possono ricoprire un ambiente del brano molto molto molto vasto, e così anche i piatti, è una batteria ricca di suoni, quindi quando poi se riuscirò a portarlo live, e me lo auguro, questo progetto sicuramente sarà una sfida, perché in questi due singoli che sono usciti, diciamo, ci sono molte molte tracce di batteria, appunto per mirare più al suono e non all'aspetto tecnico e all'aspetto diciamo spettacolare, ecco.
0: Come anticipato in apertura di trasmissione, il video di Tribe uscirà proprio domani, il 4 di giugno. Visivamente abbandoni il bianco e nero introspettivo di Floor per abbracciare il calore dei colori e del falò sulla riva, come stiamo vedendo anche sulla copertina del brano. Il fuoco è il vero fulcro del ritro collettivo?
1: Sì, perché... Il fuoco, la storia ci racconta che il fuoco raduna, ha sempre radunato un cerchio di persone, come nelle famiglie quando non c'erano i cellulari o addirittura la televisione, il camino, il fuoco radunava comunque la famiglia, e quindi diciamo che penso che sia il primo compagno della vita, se vogliamo. Dalla nascita dell'uomo, io la vedo un po' così, è vivo, ti fa compagnia e comunque è di colore rosso, che tra l'altro è il mio colore preferito, quindi penso che c'ha un significato forte il fuoco, e rappresenta sì la collettività.
0: E poi nella tua carriera hai collaborato con giganti assoluti della fusione ritmica e del jazz come James Enese, Tony Esposito, Rosella De Souza, Fabiana Martone dei Nugenea. Cosa ti porti dietro da questi mondi così diversi nella costruzione del tuo progetto solista?
1: Ma sicuramente mi porto tantissimo, ma oltre a averci collaborato, perché per esempio con James Enese io ho registrato le batterie di un singolo dove c'è il suo sax, e quindi c'è stata questa occasione di collaborazione, mentre con Tony Esposito c'è stato proprio il live, abbiamo fatto dei live insieme, ma quello che mi porto di più di loro sono le storie e il vissuto. La musica penso che sia, oltre ad averla assorbita tecnicamente o comunque con l'orecchio, però penso che lo stare insieme, raccontarsi, captare le storie altrui, penso che sia molto fondamentale, perché poi il palco è la serata è la finalità di un viaggio. Quindi quando si sta bene insieme, a un certo punto si arriva lì e succede la magia. Penso che ci sono state più sfaccettature che hanno poi in un certo senso formato il mio percorso artistico, e l'ho scoperto poi, tra l'altro l'ho scoperto proprio da pochissimo di averci tutto questo mondo interiore. E sì, l'esperienza mi hanno forgiato tantissimo, e poi questi sono musicisti grandissimi, quindi le storie che hanno sempre raccontato in qualche modo ti forgiano e alimentano un po' il bagaglio anche artistico.
0: E hai suonato anche in contesti internazionali prestigiosi come il Jazz a Blanca in Nord Africa o l'Indonesia. Che reazione ha il pubblico straniero di fronte alla tua miscela che fonde cinematic music, percussioni ancestrali ed elettronica?
1: Allora, in quell'occasione lì ero diciamo, andai come batterista di questa artista marocchina, Meriem Abouluafa, e lì andai come turnista, quindi partimmo, diciamo, ero al servizio dell'artista. E sicuramente anche quei viaggi lì, poi tra l'altro lei è di cultura musulmana, quindi diciamo sono anche altre culture, e lì respirare anche diciamo quell'ambiente lì, che poi tra l'altro l'Indonesia c'è molto jazz, io non lo sapevo, ma l'Indonesia, Jakarta specialmente, ci sono molti club jazz, quindi diciamo che anche lì ci sono degli ottimi musicisti. Ed è stato comunque per noi italiani andare lì, ambientarsi, è stato semplice.
0: Certo. Tribe rifiuta la struttura pop o tradizionale della canzone per svilupparsi come una vera e propria cerimonia sonora. E come prepari il pubblico dal vivo a entrare in questo stato ipnotico e rituale? E soprattutto, ci saranno delle date live in cui sarà possibile vederti, Andrea?
1: Allora, sul palco vedremo quello che succederà. Sicuramente cercherò di attingermi e di diciamo di cercare di entrare nella stessa ipnosi di come quando ho registrato. E l'altra domanda qual era, scusami?
0: Che praticamente come prepari il pubblico dal vivo a entrare in questo ipnotico rituale?
1: Ma sicuramente attingerò ai suoni che diciamo ho messo nel disco, ma sicuramente sul live sarà molto difficile perché ogni brano ci sono molte tessiture, ci sono molte tracce, però sicuramente ci faremo guidare dall'istinto e un po' da quello che è stato proprio nella creazione di questo brano qui. Sicuramente sarà, diciamo che il desiderio sarà quello di mettere dietro un maxi schermo con delle immagini, cercare location un po' più scure, come i teatri, quindi diciamo che sicuramente l'ambiente dove si suonerà farà sarà importante, ecco.
0: Invece nel presentare il progetto di Yele, l'album in arrivo a fine anno, hai usato una definizione che a me è piaciuta tantissimo parlando della musica, come di una forma di guarigione collettiva. Tu che hai attraversato mondi apparentemente distanti, dal pop di New Guinea al jazz di Israel Varela, fino alle cerimonie sacre del Candomblé, credi che oggi, in un mondo così frammentato e iperconnesso, il ritmo sia rimasto l'ultimo vero strumento terapeutico capace di curare l'isolamento dell'individuo?
1: Sicuramente questa è una bella domanda, perché sicuramente oggi sì, questo tipo di musica qui oggi serve tantissimo, perché viviamo in un mondo in cui è tutto così veloce, quindi l'uomo in un certo senso ha bisogno di soffermarsi un attimino e cercare di trovare diciamo una profondità nell'ascolto, e secondo me penso che la percussione sia l'elemento più importante, perché c'ha un'attrazione a prescindere dai gusti, e l'ho sempre visto suonando in giro, quindi quando quando c'erano situazioni all'interno di uno spettacolo di batteria e percussione, la gente si fermava, e penso che possa essere utilizzato per, perché no, per cambiare le cose, insomma, questo sì.
0: Io ti ringrazio per questa bella intervista, Andrea. E se e, dove possono trovarti i nostri ascoltatori sui social?
1: E come Cangia? Uh-huh. E c'ho Instagram, vabbè, Facebook, e YouTube, TikTok. E poi questi due singoli usciti saranno, sono comunque presenti in tutti gli store, da Spotify, Apple, iTunes, eccetera, eccetera. Da ovviamente da artista indipendente, quindi sto cercando di sgomitarmi piano piano. e di alzata di mano della sera ci sono anche io, però vediamo se, diciamo, la vera musica, la vera arte vincerà, e spero di proseguire, ecco.

0: stop with me, I stop with you. I know who I am. I'll keep my own counsel, I can listen to yours.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Kid.
1: E loro sono Gilla Band con Giraffa, hanno pubblicato il loro primo singolo in quasi 4 anni, firmato Lutrate Records. Il brano esce in concomitanza con l'annuncio di un nuovo tour europeo che porterà la band irlandese anche in Italia. Il prossimo 6 febbraio 2027 infatti saranno al Circolo Arci Bellezza di Milano. Quanto al brano di cui avete ascoltato, le prime sezioni del brano rappresentano un luogo frammentato e a volte visibile in cui mi sento e non e fatico a esprimere ciò che penso. Queste sono le dichiarazioni di Dara Kille, il cantante. E prima di loro abbiamo ascoltato dei Durutti Column con Liars. A 16 anni dall'ultimo album in studio, i Durutti Column tornano con un nuovo disco. Il gruppo guidato da Vinnie Reilly pubblicherà infatti il 31 luglio e Renascent per London Records. Anticiparlo è arrivato il singolo che abbiamo ascoltato precedentemente, ossia Liars, che è il primo estratto del lavoro. L'annuncio arriva pochi mesi dopo la ristampa di The Return of Durutti Column, storico debutto della formazione di Manchester, originariamente uscito nel 1980. Per la copertina di Renascent sono stati coinvolti Mark Holt e Hamish Moore degli 8VO, due grafici storicamente legati alla Factory Records. Accanto a Reilly tornano anche il percussionista Bruce Mitchell e Kyle Stewart, musicista e produttore che ha collaborato alla realizzazione del disco. E ora passiamo a questo gruppo italiano che si chiamano The Wine Barrels, che presentano il nuovo disco Tales from Pianura Padana, un progetto musicale che punta a trasformare il paesaggio della pianura emiliana in un racconto sonoro composto di 10 brani. L'album si propone come un vero e proprio film musicale, un percorso che attraversa la geografia e l'umanità di queste terre attraverso le note del blues e del rock. Il lavoro discografico nasce dall'intento di creare un mosaico di volti e frammenti di vita quotidiana. Gli artisti hanno cercato di restituire un'immagine riconoscibile del territorio, muovendosi tra le paure, le fragilità e la bellezza che caratterizzano la vita nelle zone di pianura. Questa narrazione sonora richiama l'atmosfera alla pellicola di Franco Sossà intitolata La città di pianura, che ha vinto un sacco di Davide di Donatello, che vede protagonisti per l'appunto Pierpaolo Capovilla e Sergio Romano. E allora andiamoci a sentire i The Wine Barrels con Kiki. Woes, leave me.

Molto simpatici loro, devo dire. Un bel sound quello dei The Wine Barrels con le loro storie della pianura padana. E siamo ai saluti, direi che siamo arrivati all'ora dei saluti e ci sentiamo sicuramente la prossima settimana sempre su questo canale, su radiocittaperta.it. Dopo di me ci sarà la replica di Cazze Jammer a cura di Miro Barza, e a seguire una playlist metallara ma anche allo stesso tempo dolce, con le ballad e anche un po' grunge, con i vari artisti che hanno segnato l'epoca del grunge per tutta la notte. Si chiama The Power Night e domani mattina diventa The Power Morning, quindi se voi volete addormentare belli sostenuti o svegliare con il giusto ritmo mattutino, direi che è la trasmissione che fa per voi. E domani mattina alle 10 vi aspetta Domenico Mitsu con la sua Chameleon, a partire dalle 10, che aprirà le dirette qui di radiocittaperta.it. Un saluto anche a chi sta ascoltando la replica del sabato, che va in onda dalle 18 alle 19:30. Grazie anche a voi che mi state ascoltando e sopportando soprattutto. E per altre informazioni, ci saranno domani, usciranno tutti i podcast relativi alla trasmissione odierna, quindi le due interviste con Pino Scotto e Cangia e la puntata integrale. Vi lascio però con l'ultimo brano, perché di questo artista che si chiama Basma, con Dead Tracks. Sono quattro tracce che è uscito Bobo at 20, si chiama questo EP, che coprono rotture a bassa distanza, viaggi ritmi oscuri ed elettro che piegano la mente, tutti tenuti insieme in un'ossessione per il peso del basso e il movimento in avanti. Uscito il 29 di maggio. A mercoledì prossimo, grazie ancora a tutti e a tutte, ciao!

0: tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Hey, we're friends.
3: Thank you so much, Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura, con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
4: Trentatré per due, sessantasei.
5: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
6: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
7: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
8: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza!
9: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
10: Presidente di che?
11: Hello? Hello, Mr. Taylor?
12: Turn on the radio.
13: I'm talking to you.
14: You're being grotesque.
12: The radio, remember? Make it work.
15: Radio. It tends to induce.
16: That's it. Got time. Slow down. Now it's pretty late.

0: radio.
1: Thank you, Mr. T.
2: È fatta solo quando saremo arrivati.
3: E siamo arrivati oggi lunedì 25 maggio 2026, ore 8:02. Saluto Eleonora che mi ha preceduto, o saluto Riccardo più Rank Immagini che mi ha preceduto, se state ascoltando la replica del mercoledì. Quindi per voi sono le 21:30, per noi nell'ottima diretta sono le 20:00, oppure se volete, come sapete da anni, potete trovare questa trasmissione in podcast sul sito www.radiocittàaperta. Come al solito vi rinnovo l'invito a seguirci su X, che poi un tempo era Twitter, su Instagram, che un tempo era Instagram, Facebook, Mastodon e Blue Sky, come con Radio Città Aperta, oppure cercate Cazza and Jammer, che è scritto in una maniera così complessa che potreste non trovarlo, però magari ogni tanto è anche taggato. Detto questo, l'ultimo contatto che devo darvi è quello del numerello di telefono, 340 19 74 468, il numero che potete usare per messaggi, WhatsApp, Telegram e anche degli SMS se avete la Summer Card di Megan Ghella, visto che è tornata anche lei in auge. E altrimenti potete semplicemente ascoltare e non rompere troppo le palle, ecco, che non si dice, vero, però lo faremo lo stesso. Avete ascoltato un paio di orette, due ore di buona musica, adesso magari le cose cambieranno tendenzialmente. Vabbè, come sapete questa trasmissione si occupa di spazio, scienza, tecnologia, un botto di intelligenza artificiale, perché questo è, come dire, il momento è questo. Nascondiamo delle notifiche da computer che fanno cose. E come sapete, anche altra cosa che spesso sapete, spesso dico, spesso succede, da queste parti si inizia con un pezzo super mega poppettone. Super mega poppettoni partiamo pure oggi, perché non è cambiato nulla dall'ultima volta che abbiamo trasmesso, che era il 18 maggio, pensate un po', una buona settimana fa. Talmente tanto pop quest'oggi che pop è anche nel nome, si chiamano Icona Pop. Questa è Butterfly Feelings.

E niente, abbiamo iniziato con un po' di musica una dopo l'altra perché stiamo sistemando delle questioni tecniche qui in radio, su Radio Città Aperta. Ovviamente abbiamo anche del video, potete seguirci su Twitch. Come dicevamo, come è stato già preannunciato, quest'oggi abbiamo un ospite con il quale parleremo di musica, arte, chi lo sa se è arte, e intelligenza artificiale. Ma ovviamente, per introdurre questo discorso, direi che bisogna partire da un paio di cosette fatte che sono state già prodotte nell'ambito dell'intelligenza artificiale, e una di queste, forse una delle primissime, è stato proprio il pezzo dei Beatles, per così dire, che si chiama Now and Then. È stato ripreso da delle registrazioni che erano venute male, poi dopo l'hanno costruito dandolo in pasto all'intelligenza artificiale. Ormai è un po' di tempo che questa cosa è uscita, ce la sentiamo, così almeno vi fate un'idea voi se questa cosa suona abbastanza beatlesiana, considerando che qua però l'intervento dell'intelligenza artificiale al tempo fu piuttosto basso, fu più che altro una ricostruzione della voce. Now and Then, the Beatles.

E questa era abbastanza Beatles. Per chi ci sta seguendo su Twitch abbiamo un'immagine abbastanza inquietante di in doppia regia, quindi c'è il sottoscritto e davanti il nostro prossimo ospite che a breve sentiremo. Prima di iniziare, prima di introdurlo con la sua bellissima faccia e la sua bellissimo incarnato anche diremo, volevo continuare a parlare di musica e generata da intelligenza artificiale, perché questo che fu uno dei primi esperimenti volti quasi a coprire un gap produttivo, comunque un delle registrazioni fatte a cazzo e poi dopo rimesse insieme, già qualche annetto fa qualcuno ha detto: ma interessante, allora potremmo dargli in pasto tutta la produzione di questo o quell'altro artista e tirare fuori, che so, un brano dei Nirvana. E effettivamente l'hanno fatto. Il brano si chiama Drowned in the Sun, ma ovviamente non è dei Nirvana, cioè è dei Nirvana generato da Nirvana. Noi ce lo sentiamo, così mano a mano potete andare anche a comprendere quanto può essere nirvanoso questo brano. Poi introdurremo il nostro ospite.

0: l'abbiamo ascoltata tutta quanta questa Drawn by the Sun. Rimettiamo i Beatles sotto sotto, va? Va bene, eccoci qua. Dunque siamo in compagnia, potete vedere, anzi adesso ve lo metto anche proprio a tutta cosa, sì, di un ospite che di intelligenza artificiale, come dire, ci campa. Possiamo dire ci campa?
1: Possiamo dirlo.
0: Possiamo dirlo. Cantoscena, vuoi presentarti te? Se no faccio un piccolo incipit. Qualche mesetto fa, forse un anno,
1: poco meno,
0: è diventato fenomeno, i fenomeni dell'internet, in quanto grazie anche a uno storytelling fatto molto bene iniziano a uscire dei pezzi, qualcuno diventa anche piuttosto famoso. Se vuoi puoi anche introdurti te da solo, guarda, ti lascio la parola per introdurti da solo.
1: Cantoscena è un progetto che nasce circa un anno fa, a luglio del 2025, ed esce subito con il primo pezzo, che è quello cantato da Vera Luna. Non dovrei dirlo, però
0: Lo possiamo dire,
1: dico quello che stavo per dire, cioè il celeberrimo, almeno in certi ambienti, Aprimi il culo, che nel giro di pochi giorni da TikTok, YouTube è praticamente esploso,
0: diventa un fenomeno mediatico, da storie, mini video, tirare fuori della vera musica, cioè non è soltanto una clip da un secondo, questa Aprimi il culo, poi fondamentalmente è una vera canzone. Quindi chi va a cercare su internet, chi andò a cercare su internet, ma da dove viene questa Vera Luna, da dove viene questa canzone, si trova disseminata a mo' di bollichine tutta una storia su una casa discografica degli anni 60,
1: tra gli anni 30 e gli anni 80.
0: Tra gli anni 30 e gli anni 80.
1: Aprimi il culo è del 67.
0: Del 67, perfetto, proprio precisa. Di queste registrazioni ritrovate, riemerse, giusto?
1: Esatto, in un baule in un castello senese.
0: Esatto, proprio la storia costruita ad hoc. E l'internet che fa? Il mondo dell'everyman dell'internet ci casca con tutte le scarpe. Un 90% buonissimo anche di menti illuminate dice: è vero.
1: Devo dire che non mi aspettavo questa percentuale così quasi plebiscitaria.
0: Ti faccio anche cantoscena, ti do del tu, posso darti
1: certo,
0: del tu?
1: Certo. Okay.
0: Ti faccio il caso personale. Il caso personale è un amico che conosco, mi fa: oh, ma hai sentito? Mazza, guarda, senti questa canzone, devono aver ritrovato dei dischi registrati. Faccio: sì, bella storia, però sai com'è, diffidare è meglio di diffidare, quindi diffidiamo sulla lunga. Quindi passa del tempo che rende poi virale tutta la storia, e ne esce fuori poi il sotto di questa storia, ovvero che non c'è nessun castello senese, c'è un castello senese, non c'è nessun,
1: ce ne saranno, ma non è questo il caso.
0: Non c'è nessun castello senese, non c'è nessun baule, non ci sono delle registrazioni tra il 30 e il 60, non ci sono dei suonatori, non c'è nessuno che suona, non c'è nessuno che canta, non c'è neanche una persona, non c'è niente. Ci sono dei beat, giusto? Possiamo dirlo?
1: Possiamo dirlo.
0: Possiamo dirlo. Vai.
1: No, diciamo che a livello di canzone non c'è nessuno che la suona, nessuno che la canta, c'è qualcuno che da dietro che in qualche modo direziona, quello sì.
0: E quello sei tu,
1: sì.
0: Siete voi.
1: Sì, tecnicamente siamo in due.
0: Siete in due, ok.
1: Però la parte, allora all'inizio cantoscena ero solo io quando è partito. In corsa si è aggiunto un altro elemento che sta più, diciamo, tipo eminenza grigia, diciamo. Però a livello creativo, e anche là magari possiamo spiegare che significa creativo, perché...
0: Infatti questa è la grande domanda di questa trasmissione, di questa intervista. Che significa a livello creativo per una cosa che non hai creato?
1: Allora, innanzitutto è tutto, ogni canzone, proprio nel processo per arrivare alla canzone finale, parte dal testo. Ogni canzone di cantoscena parte dal testo. e il testo è 100% umano.
0: Quindi, se faccio proprio la domanda del cazzo, prego, da intervistatore anni 80-90, ma per te nasce prima il testo o la canzone? Per te nasce prima il testo.
1: Nasce prima il testo.
0: Ok, quindi il testo lo scrivi te.
1: Sì.
0: Ok. E questo testo poi dopo viene musicato.
1: Esatto.
0: Allora, sì, facciamo così.
1: Sì.
0: Perché il discorso già dal testo mi sembra interessante, e forse a questo punto per tutti coloro che non hanno sentito il singolo, il primo singolo di apertura, il cui titolo è apertura, è proprio lanciata proprio così, il titolo è proprio consono, lo andiamo a sentire e poi continuiamo questa interessante parte. Ci andiamo a sentire Aprimi il culo di Canto Scena, di cui il testo è tuo, quindi iniziamo a prenderci le proprie responsabilità. Canto Scena, Aprimi il culo.

0: e l'abbiamo sentita dall'inizio alla fine, anche un po' sfumata verso la fine, ma insomma il testo mi sembra abbastanza chiaro, non lascia sottointesi, vero? Giusto. Invece questa musica,
1: sì,
0: tu vai e gli dici fammi la musica per questa canzone, esatto, e lui te la caca.
1: Esatto, fondamentalmente una volta che ho il testo scrivo anche il prompt, quindi con tutte le indicazioni stilistiche del periodo di riferimento, e tra l'altro il testo già di per sé in parte il prompt, perché il modo in cui fai la struttura è vicino ad alcuni versi, poi anche si può, attraverso il software di intelligenza artificiale, si può diciamo dare delle indicazioni ulteriori nel modo di cantarla, determinata enfasi, e quella è tutta la parte appunto di generazione dell'intelligenza artificiale, che tra l'altro non è, cioè anche quella più step, perché prima ci sono varie generazioni, quella buona diciamo inizio a lavorare con quella, ci sono poi ulteriori generazioni di diciamo rifinitura. Una volta che ho la versione che mi interessa, esporto tutto sul software audio, quindi inizia una parte di post-produzione molto importante e anche corposa, tra editing, missaggio, mastering, invecchiamento, aggiunta di parti, e poi ulteriormente ci sono delle rifiniture, perché spesso l'intelligenza artificiale non ti dà alcune parti che magari sono cantate male, oppure non si capisce bene la voce, o magari in corsa ho cambiato più di una volta il testo, e quindi rimetto mani sul software di intelligenza artificiale per poi reintegrare tutto nel software audio.
0: Va bene, io capisco quello che mi dici, e diciamo vuoi dare peso a questa tua produzione, mettiamola così,
1: sì.
0: Però d'altra parte uno tipo io potrebbe dire sì, ma tu non hai fatto un cazzo, cioè come dire, non hai imbracciato neanche uno strumento, non hai scritto neanche una nota da nessuna parte, tu musicalmente non hai fatto musica.
1: È vero, il comparto musicale è tutto in mano all'intelligenza artificiale. C'è da fare un distinguo però, anche se non è il caso di Cantoscena, che rispetto all'uso dell'intelligenza artificiale è possibile già da adesso fare una modalità di produzione ibrida, quindi io posso fischiettare una melodia mia, metterla insieme al testo, e l'intelligenza artificiale in qualche modo restituisce la canzone con la melodia che ho scritto. Allora, non è il caso di Cantoscena, questo era solo esplicativo per dire che con l'intelligenza artificiale ci possono essere più modalità di produzione. E è verissimo quello che dici, che a livello musicale è tutto lasciato diciamo nelle mani del software.
0: Non solo, però volevo anche aggiungere questa cosa per essere ancora più rompicapalle. Lui non ha inventato niente, cioè la principale obiezione all'intelligenza artificiale è che non è che è intelligente, lui ha una memoria infinita, quasi infinita, e probabilisticamente quello che gli stai chiedendo è vicino alla tua risposta.
1: Allora, se posso andare un pochino più sul tecnico?
0: Certo.
1: Allora, è vero quello che hai detto, nel senso l'intelligenza artificiale non ha intelligenza, è un sistema probabilistico che prende a piene mani da una miriade di dati, in questo caso è il catalogo di artisti di quell'epoca di riferimento. Quindi che fa? Nel costruire la canzone, lui nota per nota sceglie a livello probabilistico quella che più risponde a quello che è il prompt di comando, ok? Per ottenere il risultato che lui capisce che è quello che io cerco quando gli do le istruzioni.
0: Questo ritorna col concetto di pappagallo statistico, che stocastico, che viene poi dato per quanto riguarda i prompt quando gli parli, no?
1: Sì.
0: Lui, questa è l'obiezione che viene data, non è intelligente, è un pappagallo stocastico, nel senso che in base alla probabilità di quale sia la risposta più fattibile rispetto alla tua domanda, lui te la dà, pescando da un'infinità di dati.
1: Okay.
0: Quindi la domanda è: questa per te è arte?
1: Allora, sì, in realtà la risposta secca è sì, perché non è semplicemente il fatto di.

0: generare, di lasciar generare all'intelligenza artificiale il tutto, ma c'è tutta una confezione che anche lo storytelling e il world building rientrano in questa, in questa confezione. Se mi parli solo della canzone, ti posso dire che, come dire, l'intelligenza artificiale crea tutto l'impianto armonico e melodico, è ok. Già il fatto che ci sia un testo comunque c'è, che è umano, evidentemente è parte di un processo creativo e c'è una visione alla base. Guarda, io ti faccio questa analogia, secondo me è molto calzante. Lavorare come lavora Cantoscena con l'intelligenza artificiale per produrre canzoni, lasciamo da parte un attimo il testo, parliamo, sì, solo della musica. È un po' come un produttore vecchio stile, cioè il produttore vecchio stile, old school, aveva magari i Rolling Stones, quindi band talentosissima che potevano tirare fuori cose fighissime, però il compito del produttore è quello di un attimino indirizzare tutto questo talento, un attimino, questo è meglio di sì, questo è meglio di no.
1: Hai appena ucciso, cioè, una ventina di stimatori dei Rolling Stones o di quel tipo di musica, si stanno sparando e probabilmente sono qua fuori, tu lo,
0: beh,
1: sai,
0: vabbè,
1: no?
0: Ma, no, ma io li posso parlare civilmente con tutti, non
1: sì,
0: c'è
1: sì, sì, no, sai,
0: se
1: che
0: poi
1: insomma
0: hanno le mazze fiondate, esco dalla,
1: sì,
0: porta,
1: diciamo che
0: mi indichi la porta quella sul retro,
1: sì,
0: così mi salvo.
1: Diciamo che già sulla musica moderna, i grandi, quelli che insomma dicono questa era la vera musica, non quella di oggi, già la musica di oggi non fatta dall'intelligenza artificiale già è tutta merda. Quella musica di oggi,
0: ma questo
1: prodotta,
0: lo dici te o lo dicono i
1: lo dicono loro,
0: ah,
1: loro,
0: loro, okay,
1: loro, questo, questa entità,
0: vabbè,
1: fuori
0: poveretti,
1: da noi,
0: cioè, che vogliamo fare, ognuno ha la sua opinione,
1: lo so, però diciamo che loro settano lo, cioè forse no, forse non è vero, loro se la raccontano che settano lo standard musicale,
0: se la raccontano. Ma
1: quindi a loro che cosa gli dici tu? A loro, a questi fantomatici che vanno in giro con la pelata e il giacchetto di pelle dicendo che...
0: Però rispetto a cosa?
1: Rispetto al fatto che no, io, cioè, tu, io Cantoscena secondo me è un progetto artistico, musicale, che ha la dignità di tutti i progetti artistici, tant'è vero che, come hai appena dichiarato, è come il lavoro di un produttore dei Rolling Stones, perché... Uh-huh. Va a costruire, non è che prende Rolling
0: Stones. Guarda, è come avere la band più talentuosa del mondo che ti fa qualsiasi genere, qualsiasi canzone, e però a questa band talentuosa gli devi, ragazzi, allora, cosa facciamo oggi? Come lo vogliamo fare? Poi escono 3 jam session, la prima fa cagà, la seconda così così, la terza è molto bella, ok, scegliamo la terza, continuiamo a lavorare su questa. Quindi, ecco, da questo punto di vista lo potrei associare a quel tipo di lavoro, di quella figura là.
1: Ok, ok. Allora, senti, facciamo così, ci andiamo a sentire un po' di musichina. Io volevo mettere qualcosa che potesse andare, come dire, sulla stessa linea musicale, ma anche testuale. Metterei un Violentami di Gio Squillo, se ti direi che ci siamo,
0: bellissimo,
1: no? Più o meno da quelle parti. Questa invece, pensate, è cantata e suonata da persone vere.
0: Che scandalo.

0: Eccoci qua, violentami di Joe Squillo, che devo dire, cioè forse è meglio nettamente intelligenza artificiale, vabbè, la canzone è un po' dimenticabile. Io vorrei prendere un argomento che poi è quello bello cicciotto. Allora, per me chi fa questa roba, come la fai tu, come la fate voi, lo fa principalmente per monetizzare, cioè è lo stesso motivo per cui Spotify, Deezer a un certo punto ha detto no, però aspetta, cioè non potete floddarmi di 150.000 brani al secondo messi così a buffo dentro alla piattaforma solo perché poi qualcuno fa due spicci e in totale la somma mi arrivano dei soldi. Quindi la questione economica secondo me c'è dentro. Puoi dirmi di no?
1: Dici per cantoscena?
0: Sì.
1: Sì, c'è assolutamente. Però mi permetto di dire, di specificare una cosa, è che se ci fosse solo la questione economica, cantoscena avrebbe fatto molti più pezzi. Perché...
0: Però cantoscena potrebbe essere così intelligente da capire che se ne fa troppi non funziona, come il SEO, diciamo.
1: Questo è vero, però sicuramente se ci fosse un discorso alla base di soldi, che ripeto, è assolutamente... parte integrante del progetto, quello della ricerca di vivere con questo, però la scelta, sicuramente la qualità è la privilegiamo molto più della quantità.
0: Come sai, Spotify, come ho detto, ha fatto questa operazione di epurazione, ha messo spunte verdi per dire no, questo è vero, questo non lo è vero. Voi come ve la siete cavata sullo spuntismo verde?
1: In realtà ci ha tolto la spunta blu, cioè nel senso, noi eravamo artisti verificati, tipo un paio di settimane fa di punto in bianco ce l'ha tolta. Devo dire, a me personalmente non preoccupa più di tanto questa cosa, nel senso che cioè mi aspettavo sicuramente una levata di scudi, perché non so se sai quello che è successo in Svezia. Ecco, quello secondo me è scandaloso. In Svezia è successo questo qualche mese fa, che una canzone è arrivata al numero uno della classifica ufficiale svedese. Quando poi si è scoperto che era un progetto di intelligenza artificiale, l'hanno proprio rimossa dalla classifica. Ecco, questo secondo me è una mossa draconiana, nel senso non vedo il proprio anche la discriminante su questa. Questa è una canzone che piace al punto da essere la più venduta e ascoltata in Svezia. Ok, l'ha fatta l'intelligenza artificiale, quindi...
0: No, su questo posso essere d'accordo. Non sono però tanto d'accordo sul l'ha fatto un'intelligenza artificiale e non te lo dico.
1: Allora si potrebbe dire che chi... Allora,
0: cioè, anche come i video. Ho fatto un video con intelligenza artificiale e non t'ho detto che è finto.
1: Però ti posso dire una cosa, perché la differenza è, per esempio, tu Grose la conosci, no?
0: Sì.
1: Ecco. Perché c'è nata la polemica con Grose? Perché ha fatto, è vero, dei pezzi con intelligenza artificiale come può averlo fatto cantoscena. La differenza, semmai, è che Grose spacciava un po' se stessa come era quella che cantava, ok?
0: Ok.
1: In cantoscena questa storia non c'è, nel senso, cantoscena adesso sulla carta è un gruppo di filologi che riscoprono un catalogo che è andato perso perché i poteri forti lo hanno voluto
0: nascondere. Sì.
1: Quindi non c'è da parte di cantoscena come dire ragazzi siamo noi che suoniamo, no, cioè è già esplicitata la cosa che cantoscena non suona, non canta. Poi sicuramente abbiamo giocato sull'equivoco autentico non autentico. Allora, la canzone è vera, tu la canzone l'ascolti, non è che non è vera.
0: Sì, anche i Milli Vanilli erano veri, esistevano come persone, ma nessuno dei loro due cantava.
1: Ok, io quello che voglio dire è che la canzone dice non è una canzone vera. No, signori, la canzone è vera, perché l'ascolti e a chi arriva produce un effetto che può essere piacevole o meno. Quello semmai che non è vero è l'autenticità del brano rispetto al periodo di riferimento. È un'altra cosa.
0: Vabbè, la storicità della cosa, un finto storico.
1: E noi abbiamo giocato su quello senza dubbio, anche se adesso stiamo venendo sempre più allo scoperto. È stato molto funzionale, ha creato fascinazione. La gente c'è cascata, anche se in realtà l'obiettivo non era trollare mezza Italia, però ti aggiungo una cosa, c'è tanta gente, guarda, una percentuale non trascurabile degli ascoltatori di cantoscena vuole, desidera, spera che sia tutto vero.
0: Vabbè, sì, quello è un po' anche il piacere del fatto che siccome piace a me, allora deve essere vero, come dire, no, quella roba là, secondo me, bias più... conferma, secondo me vai a finire da quelle parti, poi non so, cioè... vai, prego.
1: C'è una questione di attaccamento, di legame anche emotivo rispetto a certi personaggi, a certe canzoni. Qui non è tanto a me piace, quindi deve essere vero per tutti.
0: Beh, questo è ancora più inquietante da come la metti te, perché così me la porti un po' più su mi sono fidanzato con la mia bambola gonfiabile, da come lo fanno, cioè ci sono storie,
1: si sposano
0: e anche si lasciano perché lei non è abbastanza fedele secondo alcune storie. Poi diciamo, forse andiamo a finire su un livello di pazzia o comunque disagio psicologico sul quale non mi addentrerei più di tanto, perché insomma, il discorso potrebbe essere grosso. Allora, secondo me, cioè sono d'accordo sul fatto che non va tolta, cioè il fatto che la Svezia si alza una mattina e dice no, questa la togliamo, è fuori da ogni cosa, perché allora a questo punto il discriminante chi lo pone?
1: Esatto.
0: Non lo può porre nessuno. Però è anche vero che un progetto come questo gioca molto sul fatto che, e questa sarà una bella provocazione molto brutta, la gente si fa inchiappettare, cioè è più facile fregarlo, ma io questo lo dico anche su me stesso, cioè i truffatori fanno bene perché comunque tengono alta l'attenzione, del resto io, sia i nostri sensi che la nostra capacità critica funzionano benissimo sulla carta, ma poi se ci danno il senso d'urgenza ci facciamo fregare, pensiamo che 24 fotogrammi uno dopo l'altro sia movimento, quando in realtà sono solo 24 immagini veloci, quindi il cervello è bello ma si fa anche fregare, e su questo secondo me sia da un punto di vista musicale che video l'intelligenza artificiale ci si è proprio buttata a pesce.
1: Beh, Vanna Marchi sarebbe fiera di te.
0: Sì, probabilmente lo è. Ti devo fare un'altra domanda o vuoi prima che passiamo il pezzo? Ti faccio prima un'altra domanda.
1: Okay.
0: Quanto ti è costato?
1: Quanto mi è costato, dici il...
0: Cioè, questi strumenti di intelligenza artificiale, ora non so se hai preso l'onda lunga del... Per ora è tutto gratis, fate quello che volete.
1: No, io ho un abbonamento con software AI del quale non rivelerò...
0: No, perché sennò non rivelare, perché ti dovrebbero
1: dare dei
0: soldi.
1: Insomma, sono costi non particolarmente proibitivi, ecco.
0: Ok, e questa è... secondo me la parte in cui sono costi non particolarmente proibitivi, perché quello che penso io, perché chi produce questi software vuole farsi una base di clienti.
1: Ok.
0: Quindi quello che penso io è che forse non è così tanto profittevole, cioè molti di questi strumenti di intelligenza artificiale fanno delle cose meravigliose, solo che ci devi mettere più soldi di quelli che ce li stai mettendo adesso, lato proprio company. Cioè ChatGPT, OpenAI, Claude hanno chiuso interi rami di generazione con intelligenza artificiale perché alla fine non facevano sufficienti soldi. Mm-hmm. Per quanto avessero preso una base d'utenti altissima che si è messa là a fare video, la lontra che va vestita a Babbo Natale, il codice generato, le PowerPoint fatte, poi però... Quando gli ha detto sì, però questa cosa la prossima volta me la devi pagare, la gente gli ha fatto il pernacchio e quel ramo è morto.
1: Uh-huh.
0: Questa cosa può succedere, secondo te, anche sulla musica? Cioè, i musicisti o i non musicisti che vogliono fare musica con l'intelligenza artificiale, sono disposti a pagare?
1: Allora ti dico che io sono straconvinto che l'intelligenza artificiale è qui nella musica per restare. Questa cosa l'ho detta più di una volta. Ma questa non è una profezia, basta estrapolare i dati già disponibili. Innanzitutto perché fare musica con l'intelligenza artificiale, ci sono varie modalità, tra l'altro al momento sono già state usate da produttori storici come Babyface, piuttosto che Will.i.am, Dr. Dre, e con l'evolvere di questa tecnologia, che probabilmente sarà esponenziale, perché questo diciamo è l'andazzo di come questo tipo di tecnologia si sta evolvendo, le possibilità creative aumenteranno esponenzialmente, e questo sarà semplicemente troppo ghiotto anche per i musicisti stessi. Io ti dico questa cosa, che ti faccio il percorso in modo tale che si capisce logicamente perché dico questa cosa. Oggi avendo con un software di intelligenza artificiale commerciale, hai il prompt, hai il testo, gli dici fammi la canzone, nel giro di una manciata di secondi tu hai una canzone completa, ok? Mm-hmm. Questo significa, sempre in previsione di quando la tecnologia si evolverà esponenzialmente, che tra tot anni, e io non credo 50 anni, molto prima, magari non saranno 10, fossero anche 30, comunque non è nulla rispetto alla storia dell'evoluzione proprio della musica, ci saranno dei bot di intelligenza artificiale che sullo stesso palco saranno in grado di dialogare musicalmente con musicisti umani. Non so se ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando.
0: Quindi live.
1: I live, cioè di dialogare in tempo reale, ok?
0: Quindi il live degli ABBA Pro, quello che portano
1: ma
0: in giro.
1: Ma qualsiasi musicista, cioè può essere una band che usa l'intelligenza artificiale come solo cantante, oppure uno degli strumentisti, o semplicemente un dialogo uno a uno tra un chitarrista e che ne so, un bassista, un batterista, ok? E questa cosa sarà una rivoluzione totale, veramente incredibile. Chi oggi, i bacchettoni che travestiti da puristi, che oggi si squarciano le vesti perché dicono l'intelligenza artificiale nella musica, che scandalo, quando si arriverà a quel punto si strapperanno le mutande in visibilio, perché questa roba è semplicemente troppo ghiotta per dire no grazie, ok? Nasceranno nuovi linguaggi musicali, nasceranno nuovi generi, ok? Ma ripeto, qui non stiamo a fare la profezia
0: non è fra 10 anni,
1: stiamo semplicemente proiettando nel futuro dati che già esistono adesso,
0: okay? Allora senti, io farei così, io metterei il tuo ultimo singolo, anzi non è il tuo,
1: il nostro.
0: È il nostro, come che si dice? Il loro, no, quell'oro erano quelli di prima. Mettiamo il tuo ultimo singolo, si chiama Il sesso nel futuro.
1: Sì.
0: Siamo usciti dalle liriche, come dire,
1: con turpiloqui esplicite, con i
0: turpiloqui, e quindi abbiamo prima preso il pubblico a torpiloquiate,
1: sì,
0: e adesso invece lo ammaestriamo, lo intortiamo.
1: Ma più
0: con
1: che altro, no. Guarda, non userei intortare
0: no.
1: Anche perché è uscito in modo esplicito che questo,
0: okay,
1: che questa canzone è fatta con la I, non c'è in questo caso nessun, diciamo, cioè, la storia rimane perché è anche una questione di poetica, cioè inquadrare
0: storytelling,
1: esatto,
0: ci sta.
1: Però il fatto che sia intelligenza artificiale è solamente pacifico, e il discorso è quello di aggiungere colori a una tavolozza già esistente.
0: Ok, ce l'andiamo a sentire, Il sesso nel futuro. Vediamo se ce la faccio con le manette. Faccio così e faccio così.

0: www.radioticino.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: All'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch. Sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel. Vi aspetto.

il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: E questa era Telex per Alberto Camerini. Ho cercato di ripercorrere quelle atmosfere, queste fascinazioni anni 80 elettroniche, va bene?
1: Va bene.
0: Dunque, cantoscena, io so che insomma, oltre ad aver fatto dei bei numeroni, aver fatto i soldoni, ormai sei diventato ricco, hai anche avuto una certa, insomma, un certo riscontro mediatico, radio ti hanno contattato, hai fatto una sigla, che io sappia.
1: È vero.
0: Che sigla hai fatto?
1: Quella della stagione attuale 2025-2026 di Mucca Assassina.
0: Beh,
1: Ci ha fatto momento, molto piacere quando
0: il mondo LGBTQ queer plus, quindi
1: esatto.
0: Ti hanno contattato loro o l'hai contattato te?
1: No, mi hanno contattato loro.
0: Ti hanno contattato loro, ma da aprimi il...
1: Beh sì, dopo che c'è stato l'exploit, insomma.
0: Ok.
1: Considera è nato la cantoscena è nato a fine luglio, loro mi hanno chiamato a ottobre.
0: Quindi ti hanno trovato, sono riusciti a sapere chi sei.
1: Beh no, banalmente tramite Instagram.
0: Tramite Instagram, hanno scritto un messaggio su Instagram. Ah, io vi ricordo a tutti quanti, anzi le radio, anche a quelli del Mucca Assassina LGBTQ Queer Plus, ma anche Casa Pound, volevo dire che noi cartoscena ce l'abbiamo qua fisicamente, è qua davanti a me, cioè non possiamo toccarci perché c'è un vetro e è nell'altra sala. Possiamo però guarda, posso fare così, aspetta. È vero. No, perché sennò poi dopo dici l'intelligenza artificiale. ha generato anche questa intervista, no? C'è sta pure questa cosa. Qualcuno potrebbe pensare che questa intervista non esiste, è generata.
1: Potrebbe pensarlo, però sbaglierebbe.
0: No, infatti no, la mia pelata è ancora quella giusta. Il riscontro, quindi, come l'hai vissuto questo riscontro? Cioè, tu hai iniziato questa intervista dicendo io non me l'aspettavo, cioè che la gente ci cadesse.
1: Sì, sì. Prima del lancio a luglio, io mi sono chiuso 2 mesi dentro casa e ho preparato i primi 8 pezzi per avere, anche per partire non, diciamo, con fretta e avendo già un pool di canzoni da poter poi pubblicare con regolarità. E insomma, lo sentivo che i pezzi che stavano uscendo avevano un certo appeal e sicuramente mi immaginavo che ci sarebbe potuta essere una reazione positiva, comunque dell'interesse da parte del pubblico. Ma mi ha colpito, devo dire, 2 cose mi hanno colpito. Uno, l'esplosione immediata. E poi, onestamente, non pensavo che così tanta gente potesse veramente credere che fosse autentica. Ti spiego perché. Nel senso, io l'intenzione era quella di creare un contenitore che fosse il più verosimile possibile, anche per un discorso, ripeto, di poetica proprio del progetto, e in questo contenitore inserire i brani per poterli appunto dargli anche una contestualizzazione. Però non pensavo, considerato anche il tenore delle canzoni e il periodo di riferimento, non pensavo veramente che la gente potesse credere che ci fosse una sorta, non so,
0: di
1: una
0: verità.
1: Figura tra Mina e Rita Be.
0: Abbiamo distrutto un microfono,
1: subito.
0: Metti una mano, per ora poi arriviamo a dare, arriveranno dei tecnici per te.
1: Ti sento. Dico, non pensavo che la gente potesse credere che negli anni 60 potesse esistere una cantante, tra l'altro tecnicamente
0: come la Luna, molto dotata,
1: che
0: esatto,
1: canta con ardore e desiderio al proprio uomo: per favore aprimi il culo.
0: Sì, questo è un po' strano.
1: Pensavo che quello già sarebbe bastato
0: per, ma non è sufficiente.
1: Che da una parte devo dire è anche lusinghiera questa cosa, perché evidentemente l'abbinamento di estetica ricreata e storytelling hanno fatto il loro effetto.
0: Prima parlavamo fuori onda, mentre passava il tuo pezzo, l'ultimo pezzo, anzi il loro pezzo, che si chiama Il sesso nel futuro, ve lo ricordo, sì. Lo potete trovare fuori su tutte le piattaforme, come dite voi?
1: Diciamo voi, tutte le piattaforme.
0: Tutte le piattaforme. Prima parlavamo delle critiche,
1: sì.
0: Le critiche che ti sono arrivate,
1: sì.
0: Ti saranno arrivate milioni di critiche, però mi dicevi che si sono divise fondamentalmente in due tematiche.
1: Sì. Quella che era quella che mi aspettavo di più, quindi quella sugli argomenti espliciti, e quindi anche il fatto che stiamo parlando di donne, quindi il tema comunque è sensibile. E ci sono state
0: donne
1: quelle
0: gay. No,
1: i gay, ma poi i gay in realtà sono arrivati dopo.
0: Sono arrivati dopo, ho capito.
1: Sono arrivati dopo.
0: Hanno trovato. Vabbè.
1: E quello, insomma, ci sono state diverse critiche e me l'aspettavo. Quelle invece maggiori, a livello proprio sia di intensità forse, ma anche sicuramente di numero, sono le critiche per il fatto di usare l'intelligenza artificiale.
0: Ma questo tu pensi che sia una roba più legata al modo in cui ti arrivano le critiche? Cioè? Nel senso, è perché le critiche ti arriveranno su internet, no?
1: Sì.
0: Per forza.
1: Sì.
0: Perché purtroppo non puoi fare un concerto e quindi qualcuno non è che da sotto al palco ti può dire... imbecille che stai facendo.
1: Okay. Anche se questa cosa potrebbe cambiare nel futuro.
0: Aperta e chiusa parentesi. Abbiamo comprato uno di quei robot di Elon Musk che si ammucchiano. Quelli là che
1: non
0: tolgono
1: ancora no. Pensavamo più a ologrammica.
0: Va bene. Qua a Radio Città Aperta a Cazzo in Giamme siamo sempre pronti per seguire l'evoluzione di Cantoscena. Però dicevo, il fatto che stai quel concetto di leone da tastiera, o comunque quel concetto della semplicità di accusare qualcuno,
1: certo.
0: No?
1: Certo.
0: Per cui
1: e soprattutto, scusa se
0: vai,
1: ti interrompo,
0: prego.
1: Questo è un aspetto che io, cioè, questa cosa, questo aspetto che ti sto per dire l'ho proprio vissuto in tempo reale sulla mia pelle. Purtroppo quando poi un progetto, qualcuno ha un riscontro forte, comunque ha successo, inevitabilmente fa uscire fuori anche il peggio da
0: sì.
1: Un segmento degli utenti. Quell'aspetto là, senza dubbio.
0: E numericamente quant'è? Cioè, nel senso, quante persone hanno detto che figata, o quante reaction positive, e quanto invece è critiche?
1: In percentuale.
0: Cioè, tu hai avuto una shitstorm di sta roba, oppure vabbè, dici, non so, sarà un 20% di critiche negative?
1: Guarda, devo...
0: ci sta benissimo.
1: In realtà ha fatto molto gioco tutto questo, quindi io in realtà sono contento che ci sia stata questa,
0: se ne parli,
1: questa
0: male,
1: dialettica
0: quella roba
1: così
0: là.
1: Accesa, anche perché se dobbiamo fare una percentuale di massima, direi 70-80% entusiasti, comunque,
0: mm-hmm.
1: E un 20% uno zoccolo duro di incazzati, indignati, chi più ne metta. Però è stato assolutamente funzionale anche proprio al successo e alla visibilità del progetto, e di fatto le brutte parole che ci hanno riservato dai bacchettoni ai rosiconi, in realtà ha fatto l'effetto opposto di quello che speravano, perché ha fatto solo che alimentare il fuoco.
0: Beh, questo è un po' quello che si dice poi alla fine,
1: sì.
0: A parte il
1: bad publicity is good,
0: sì,
1: publicity,
0: ma è anche proprio, è così che funzionano i social, cioè più tu interagisci e più poi fondamentalmente il padrone dei social dice
1: l'algoritmo
0: bravo che così è. Su questo, insomma, c'è chi ci gioca fortissimamente,
1: certo.
0: Anche in altri campi al di là di questo musicale, c'è chi ci gioca in campo di notizie, in campo di,
1: certo,
0: propaganda e,
1: certo,
0: quant'altro, ma non entreremo in questo meraviglioso mondo della propaganda utilizzando l'AI. Invece ti volevo chiedere se sempre per quanto riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle critiche, hai sentito l'ultima storia sul Monet?
1: Sì.
0: Riassumo per gli ascoltatori: praticamente un utente di Reddit ha postato una foto di un Monet dicendo questo Monet è stato generato da un'intelligenza artificiale che è stata addestrata con tutti i modelli di Monet, questo Monet secondo me è bello come un Monet vero, voi che ne pensate, perché questo non è arte e il Monet vero è arte? E sotto ovviamente pletore di commenti, no, perché non c'è la profondità, non c'è il colore, non vedo l'emozione del Monet vero. Fatto sta che in realtà questa che a questo punto si avvicina alle tue provocazioni, alle vostre provocazioni, e in realtà l'immagine che lui ha postato era un Monet vero.
1: Esatto.
0: Quindi è stato sufficiente attaccare l'apicetta, questo è AI generated, per triggerare il mondo degli AI haters.
1: Ma infatti questo dice molto di più, non dell'AI in sé, ma degli umani, di come ragionano, di come è facile spingere il bottoncino emotivo e scattano subito. Ma questo vale per la propaganda, vale per mille altre cose. L'AI è veramente un tema molto caldo in questo momento, anche con ragioni valide, nel senso, anche proprio come salto quantico antropologico, è la prima volta che l'uomo si rapporta con un qualcosa che è, per quanto ripetiamo che non è intelligente, non ha coscienza,
0: sì,
1: eccetera, però è talmente sofisticata l'emulazione che di fatto è come se fosse un altro da sé, e questa roba è veramente epocale, questa roba qua, senza poi scomodare il discorso dei posti di lavoro, che quella sarà una bella rogna che durerà un po', però non è neanche una novità totale nella storia dell'uomo, perché quando sono comparse con la rivoluzione industriale le prime macchine, le proporzioni sono diverse, però anche là è scaduto un discorso molto simile.
0: Quindi, sì, la problematica di questa roba è possiamo girarci intorno, è che le auto, da quando sono apparse a quando hanno preso piede, ci hanno messo del tempo.
1: Non intendo solo, scusa, non intendo solo le automobili, le macchine proprio.
0: Sì, però ci ha messo del tempo. È come dalla prima automobile,
1: sì,
0: alla patente ci sono,
1: sì,
0: voluti 55 anni.
1: Okay.
0: Dalla prima intelligenza artificiale di Will Smith che si mangia gli spaghetti brutto,
1: sì,
0: a un film generato di intelligenza artificiale passa un anno e mezzo. ChatGPT ha fatto 1 miliardo di utenti in pochi mesi. È la velocità di questa cosa è più forte di qualsiasi tipo di possibilità, da una parte, sia di comprensione che di regolamentazione. No, su questo possiamo solo che essere d'accordo.
1: No, non siamo d'accordo.
0: Personalmente penso, sempre perché io sono un AI scettico, non un AI scettico, io sono un AI cauto. Credo che potrebbe avere dei campi, cioè può avere dei campi di applicazione in cui può fare dei grandi danni, e solo dopo che ha fatto dei danni allora viene fatta la regolamentazione, perché è sempre stato fatto così. Fin quando gente non si fa male, muoiono, allora poi dopo ti viene in mente. Questo secondo me è molto pericoloso.
1: Sono d'accordo. I rischi sono... Dai, una volta tanto siamo d'accordo.
0: Allora, vai, prego.
1: No, vai tu.
0: No, torniamo al discorso musicale più che altro. Secondo te, è uscito qualche settimana fa un report che diceva la metà della musica che era su Deezer è tutta generata, che rispetto a Spotify è veramente tantissimo.
1: Certo.
0: La metà è praticamente, che significa che se io vado a caso a sentire, o comunque se lo lascio suonare, un brano su due è fatto da una AI.
1: Sì.
0: Quanta gente c'è dietro a questa roba?
1: Onestamente non lo so.
0: Cioè, perché potenzialmente potrebbe essere uno quello che genera, sì, la metà di tutte le canzoni che stanno su Deezer.
1: Potenzialmente potrebbero essere degli agenti AI che fanno questa roba.
0: Potessero essere degli agenti AI che generano nella musica, che
1: fanno
0: poi
1: tutto il processo, pubblicano, se scrivono al distributore che poi le mette su Spotify. Sì. Io, ecco, questo ovviamente è un fenomeno al di là del dato numerico.
0: È un po' brutto questo.
1: Non ho capito.
0: È un po' brutto.
1: Ma è brutto più che altro al di là del dato numerico, che ovviamente fa impressione, ma è proprio brutto che ci sia questa cosa delle canzoni fatte in serie per farle, che è quello che mi disturba, perché fossero metà delle canzoni però dietro con appunto una visione, con un senso, piuttosto che creare views per fare i soldi, ecco, quello è un po' è squalificante. Però concettualmente non la trovo tremenda come cosa. Fanno impressione i numeri, e non mi piace il fatto che sia appunto un escamotage per creare marketing.
0: Anche introiti poi alla fine.
1: Introiti, ovviamente.
0: quello è. Va bene, questo mi fa un po' ripensare sul fatto che forse un pochettino di progetto artistico c'è anche dietro a questa roba qua. Senti, mettiamo una canzoncina, così tanto per mettere un po' di canzoncina, perché sennò poi dopo si appallano che parliamo per 4 ore. Poi continuiamo a parlare e poi prima o poi ti lascerò libero, anche perché non so, forse stai facendo della muffa là sotto.

0: Torniamo in diretta a Radio Città Aperta, Cats and Jammer. Siamo in compagnia di Canto Scena, stiamo facendo questa disquisizione, questa intervista anche un po' piccata a volte, ma comunque siamo tutti dei seri professionisti, nessuno si menerà, almeno qua fuori. Volevo farti tirarti fuori sempre un'altra provocazione riguardo questo meraviglioso mondo dell'intelligenza artificiale. Non so se lo sai del concetto che quella cosa che è stata fatta di bruciare dei libri fondamentalmente. Il Washington Post ha rivelato a gennaio del progetto Panama, l'azienda di intelligenza artificiale Anthropic ha comprato circa 2 milioni di libri usati, l'ha presi dentro e l'ha tagliati tutti quanti, cioè l'ha prima scannerizzati e poi l'ha tagliati, in modo tale che l'unica copia esistente di quei libri sia quella che è conservata, in realtà non conservata, è masticata dall'intelligenza artificiale. E c'è stato un grosso dibattito sul fatto che in realtà quando tu compri il libro non compri l'opera, come dire, hai comprato il pezzo fisico che rappresenta la copia di quell'opera. Però facendo questa operazione, cioè comprandosi l'intera casa di pubblicazione con tutti i libri dentro, prendendoli, dandoli in pasto e poi distruggendo le copie, fondamentalmente loro hanno comprato l'opera, perché quell'opera non esiste più se non dentro al cervellone di Anthropic. Questa roba è quello che potrebbe fare l'intelligenza artificiale anche per la musica.
1: Se comprasse tutti i supporti. Comunque io non conoscevo questa notizia e la trovo francamente atroce.
0: Beh, sì,
1: agghiacciante. Ma proprio come idea e va proprio esattamente all'opposto di quello che credo dovrebbe comportarsi chi gestisce queste tecnologie qua. Cioè non dovrebbe fagocitare le opere, i supporti e prendersi, come dire, l'esclusiva su certe cose, ma dovrebbe essere un arricchimento, non un monopolio.
0: Questo però purtroppo va molto contro chi i software di intelligenza artificiale produce, perché così facendo, cioè dal loro punto di vista, te lo dico, non dal senso del buono, dal punto di vista di chi ha un software di intelligenza artificiale, avere una fonte molto grande, facciamo un esempio musicale, ho tutto il catalogo della EMI, me lo prendo, lo metto dentro al mio motore di intelligenza artificiale, poi lo distruggo e distruggo tutte le copie fisiche che ne esistono di tutte le cose della EMI fattibili e mai create, in un modo che non sono un super raggio distruggitore. A quel punto Anthropic ha detto: vabbè, ma io l'ho pagata, cioè ho pagato questa cosa e quindi lo posso fare, quindi legalmente lo può fare. Io lo trovo agghiacciante da un punto di vista anche di creazione di nuova musica, cioè il problema secondo me dell'utilizzo di questa intelligenza artificiale è la mancanza di spirito al nuovo.
1: La mancanza
0: di idea di fare una cosa nuova, perché io glielo, cioè se io anche all'intelligenza artificiale dico fammi un genere nuovo musicale, non lo può fare se non in base a tutti quelli che ha già fatto.
1: Permettimi di dissentire.
0: Lo può creare,
1: può andare in una direzione sicuramente molto più avanguardistica. Allora Canto Scena fa proprio il discorso inverso, sulla nostalgia
0: e gioca su,
1: togliamo un attimo da parte.
0: Sì.
1: Ovviamente io personalmente, oltre a Canto Scena, ho giocato con l'intelligenza artificiale facendo degli esperimenti, ok, provando cose, ed effettivamente ti dico che non è uscito fuori, non ho neanche cercato troppo di farlo, non è uscito fuori un genere che non esisteva.
0: Abbiamo scordato di fare questa cosa,
1: però sicuramente sono usciti degli esperimenti molto interessanti.
0: Però non è più vicino a quello che viene chiamato l'allucinazione dell'intelligenza artificiale.
1: Guarda, fosse anche quella, questo è un argomento molto interessante, perché chiunque fa musica, intendo musica anche suonata, si renderà conto, ma non solo musica, creazione in genere di arte, quello che è, si rende conto che a un certo punto nel processo creativo uno cerca di ottenere un risultato magari lo fa bene o meno, più o meno bene, a un certo punto di questo processo succede che uno fa un errore inaspettato, ok? Mm. Quell'errore inaspettato, se si sa cogliere se si sa intuire il potenziale di quell'errore, diventa il pezzo più bello di tutta la produzione che magari aveva provato a fare quel giorno. Cioè l'errore ti dà, a volte, non sempre, però un errore genuino ti può dare l'opportunità per prenderlo, saperne cogliere il potenziale e creare una cosa nuova molto più bella di tutto il resto.
0: Quindi quando, secondo te, quando un'intelligenza artificiale va in allucinazione, sì, anche nella creazione musicale, sì, sapendolo cogliere, potrebbe essere anche quella una nuova linea.
1: Io, questa, ecco, un'altra cosa che si ricollega a quello che dicevo prima, no? Di quando i bot suoneranno con gli umani, eccetera. Mm-hmm. E sono straconvinto che a un certo punto di questa evoluzione nasceranno nuovi linguaggi sonori, sia attraverso l'ibridazione con i musicisti umani, ma anche solo l'intelligenza artificiale. E se questo accadrà solo grazie all'intelligenza artificiale, credo che accadrà proprio a partire dall'allucinazione di quel
0: dalle tempo. Allucinazioni. Va bene, va bene. Ci andiamo a sentire un altro brano, poi dopo ci salutiamo, perché insomma ti ho tenuto anche sufficientemente tempo. Ci andiamo a sentire Bleachers.

0: fantoscena di nuovo qua in diretta a Radio Città Aperta, Cats and Jammer, 340 19 74 468 se volete dire delle cose, ma ormai ne abbiamo dette già abbastanza noi, parecchie, voglio dire. Dunque, hai qualcosa da ricordarci? Hai degli eventi? Ora, perché vorrei dire hai un live, però non credo, per ora no. Quasi. Però che cos'hai?
1: Sabato prossimo a Treviso ci sarà l'inaugurazione della, diciamo, la serata zero di Cantoscena Augmented, che è questa serata live, nel senso che è un DJ set. Sì. Quindi saremo in console io con questa maschera che è in anteprima, la ho, diciamo.
0: In anteprima, in esclusiva, voglio dire, qui a Radio Città Aperta, sul canale Twitch e poi anche sul sito www.radiocittaperta.it, se tutto quanto va come dovrebbe andare, cioè con tagli, prendi audio. Vai avanti, prego.
1: E quindi una serata con tanto groove, danzereccia, però anomala perché ripercorre varie fasi, diciamo, del groove italiano e nostrano. No, scusa, nostrano significa italiano. Italiano
0: e non italiano.
1: Italiano e non italiano, esatto.
0: Possiamo dire così.
1: Ovviamente, insomma, è una serata frizzante anche a livello di tematiche, ci stanno tante rime sboccate, perché sono pezzi anche di cantoscena, ma non solo. Si passa poi ci sono delle perle vintage, anche alcune molto poco conosciute, c'è del glitter funk, eurodisco.
0: Quindi ci si muove molto. Va bene, allora per tutti coloro che ascoltano a Treviso oppure che saranno a Treviso sabato, giusto?
1: Oms Social Bar,
0: sabato 30.
1: Esattamente.
0: Beh, quindi guarda, ti faccio proprio la cosa, visto che il primo si può fare ponte, perché non andare a vedere la splendida Treviso, capitale del radicchio? L'unica cosa che so, penso sì. Ci sono pure stato, pensa un po'. Va bene, per ora e per oggi, fino a quando non tornerai con quindi questo progetto concertale o altra musica, io saluto e ringrazio Cantoscena, che abbiamo avuto qui ospiti a Radio Città Aperta a Cats and Jammer. Ci andiamo a sentire un po' di musica, facciamo le foto di rito e poi magari chiudiamo la trasmissione, perché insomma sono le 21:40, ridendo e scherzando.

Nugenea e Tommy Shoneon, che saranno anche allo Spring Attitude qui a Roma. A proposito di intelligenza artificiale, ne abbiamo parlato a lungo con Cantoscena e abbiamo anche un poco toccato in parte le conseguenze sul mondo del lavoro. Vabbè, volevo dirvi che per esempio a settembre Cloudflare ha assunto 1100 stagisti e ne ha licenziati la settimana scorsa 1100, quindi vabbè, 11 hanno superato la tana delle tigri. La chiamano ristrutturazione guidata dalla IA e la naturale conseguenza è licenziare il 10% dei dipendenti meno performanti ogni anno. Questo ovviamente, come dire, fa molto male al mondo del lavoro, però c'è anche una cosa un po' di più, soprattutto per quanto riguarda il mondo degli sviluppatori. Ne ho sentito anche discutere a Codemotion. Si dice spesso che gli sviluppatori junior non servono più perché l'intelligenza artificiale è in grado di sviluppare come gli sviluppatori junior, solo che se adesso non assumiamo nessun junior, poi dopo i senior da dove li tiriamo fuori? Dal cappello? Questo è un po' complesso. Saluto Antonio che ringrazia per aver messo in Nugenea dopo l'intervista, ne aveva bisogno. È stata, vabbè, dai, ci sono stati molti argomenti interessanti, anche se potrebbe non esserti piaciute alcune tematiche o alcune parti della musicalità, però bisogna effettivamente dire che la costruzione è fatta bene. Poi su come si evolverà tutto questo mondo lo scopriremo solo vivendo. Ci andiamo a sentire un pezzo italiano, Il vento dei Management, Un tempo Management del dolore post operatorio. Poi direi che arriviamo a salutarci, visto che insomma sono già le 21:46 e Cats and Jammer, questa è Radio Città Aperta.it.

Management del dolore post-operatorio, il vento è uno dei grandi loro classici, per così dire, anche se adesso si chiamano solo management perché hanno deciso di fare così. Detto questo, io direi che questa puntata, bella pregna di interviste, di parole e di cose, finisce qui. Noi ci risentiamo, pensate, non lunedì, che è il primo di giugno, per tanti motivi. Il primo perché tendenzialmente qualcuno potrebbe fare punte, perché il 2 è festa e il 31 è domenica, e il secondo motivo è perché è il compleanno del sottoscritto, quindi penso che verso le 8 starò a bere aperitivi e mangiare ostriche e champagne sulle rive della Costa Azzurra, o forse più verosimilmente dentro a un baraccio de Centocelle. Quindi se forse state sentendo questa canzone e questa trasmissione il primo giugno è perché hanno deciso di mettere giustamente una replica. Noi ci salutiamo con un pezzo di Keylor e Avarosa, Summer Wine. Ciao ciao e alla prossima!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.